0: Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion che torna sul palco dopo 16 anni. Lo spettacolo, che sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, ha fatto incassi eccezionali. Il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
1: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.
0: Fino al 28 marzo a Roma, al centro espositivo della Vaccheria, il pubblico potrà visitare la grande mostra retrospettiva dedicata al mito di Andy Warhol. Paola Cortese.
2: La mostra Andy Warhol Forever Love, amore per sempre, trasforma la Vaccheria di Roma Euro in una vera casa della pop art. Un percorso sulle tracce del mito attraverso opere, memoria e vita vissuta per riflettere sulla figura umana dell'artista americano che più di altri ha lasciato una traccia indelebile sulla scena contemporanea. L'intreccio di tele, stampe, oggetti, documenti e fotografie racconta tanto la produzione artistica quanto i rapporti personali e professionali con i protagonisti di una fase storica di grande fermento.
3: Mario Schifano, Roy Lichtenstein, Mark Costaby, Dino Pedriali, tutto quello che immaginate della pop su Andy Warhol lo trovate qui.
2: Il percorso riunisce 51 pezzi di Andy Warhol, oltre 60 documenti biografici e 37 opere di artisti pop vicini al suo mondo. Ci sono i ritratti di Liza Minnelli, creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le mitiche zuppe Campbell. Immancabile il ritratto di Regina Schreker, realizzato nel 1983.
4: Ci siamo piaciuti. Io adoro le sue opere e lui adorava il mio modo di andare sulla passerella.
2: Un ruolo centrale è affidato alla fotografia di Dino Pedriali, che fu assistente principale di Warhol. In mostra 28 foto originali legate alla stagione romana di Ladies and Gentlemen e Drag Queen.
0: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Poi una breve pausa e ci ritroviamo alle 7 con la rassegna stampa.
5: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la

Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati.

segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto voluto dal re Minosse si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo, Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà...

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
4: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
3: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
10: E allora? C'è Pril.
9: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
10: E allora? C'è Pril.
11: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
12: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile,
13: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
16: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
17: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza,

0: Primo giorno di scuola in 7 regioni italiane, un istituto green nel Casertano, a Isernia, in Molise, aule nuove con il PNRR. Si è costituito il marito che ha violentemente picchiato la moglie in provincia dell'Aquila, nel padovano, ultra novantenne soffocata dal genero. Assemblea stamattina davanti all'ex Ilva di Taranto, si mobilitano i lavoratori dell'indotto, 2500 i posti a rischio. Il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Il Napoli torna a vincere con un remissivo Bologna. Stasera in campo l'Inter. Kimi Antonelli vince anche a Madrid e ipoteca il mondiale di Formula 1. Leclerc su Ferrari quarto, Hamilton costretto a ritiro. Questi i primi titoli della nuova stagione di Buongiorno Italia. Saremo insieme da lunedì al venerdì su Rai 3 per poco meno di mezz'ora con tutta l'informazione del mattino della TGR in diretta, come sempre, da Napoli e da Milano, dove c'è Chiara Merico.
1: Buongiorno Andrea, ben trovato e buongiorno anche a chi ci sta seguendo da casa. Dunque, lo sentivamo dai nostri titoli, oggi prima puntata della stagione di Buongiorno Italia e primo giorno di scuola per gli studenti di 7 regioni italiane. Ne parleremo più avanti nel corso della puntata, ma subito vediamo che tempo stanno trovando i ragazzi che in questi minuti stanno uscendo di casa per andare proprio a scuola, e per farlo ci colleghiamo con il nostro meteorologo Luca Ciceroni.
2: Chiara, buongiorno. Bel tempo su gran parte dell'Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione con temperature elevate, quindi mezze maniche da nord a sud, soltanto il rischio di temporali sull'estremo settore meridionale della Sicilia.
1: E ritornano quindi sui banchi gli studenti di 7 regioni italiane, tra cui Lazio e Lombardia. Qui sono circa 1.100.000 i ragazzi che inizieranno oggi la scuola. Allora andiamo subito a Milano in un liceo, andiamo in diretta dal nostro Francesco Perugini. Francesco, dove ti trovi?
3: Noi siamo davanti al liceo Marconi, uno dei 5 istituti premiati in Italia per l'internazionalizzazione. Qui infatti si tengono anche corsi di cinese ed è una delle tante tendenze della nuova scuola. Per esempio in Lombardia si afferma sempre di più la settimana corta, sono 51 su 58 Milano le istituti superiori che hanno scelto le lezioni da lunedì al venerdì. Ci sono per esempio invece altre novità come il nuovo liceo del Made in Italy, parte all'Alberto Porta il primo corso anche a Milano, e accanto a tante novità però ci sono i problemi di sempre, a partire da quello delle cattedre. Secondo l'ultimo bollettino sono 28.000 i docenti che mancano, soprattutto sul sostegno. Le chiamate sono in corso, i docenti arriveranno, ma a questo punto ormai ad anno scolastico cominciato. Sarà un primo giorno ancora più speciale al liceo Virgilio, dove nella ormai quarta D, a oltre 9 mesi di distanza, torneranno in classe Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, i 4 ragazzi ustionati nella tragedia di Camontana.
1: E noi andiamo ora sulla nostra rassegna stampa digitale per leggere i titoli dei principali quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera, che apre con la guerra ai confini dell'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era anche un italiano. E poi in taglio alto i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, ma Trump dice rallentare no, chi la sviluppa vince. La Repubblica invece sceglie un'apertura di taglio politico, Schlein sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità e dice pronti al voto il prima possibile. Poi di spalla in Svezia si ferma l'onda nera, i socialdemocratici sono il primo partito, e anche qui in taglio centrale l'allarme sull'intelligenza artificiale con Trump che però dice le forze negative la frenano e chat GPT rinuncia alla quotazione in borsa. Parliamo ancora di borse, di mercati finanziari, perché anche questa mattina le ripercussioni della situazione internazionale si fanno sentire. Vediamo il Brent supera i $107 al barile, sulle tensioni in Medio Oriente e vanno giù i principali indici asiatici, Tokyo e Seoul. E il Sole 24 Ore, il nostro principale quotidiano economico e finanziario, sceglie invece un'apertura dedicata proprio alle scuole. Una scuola su tre, un edificio su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR, il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, non sempre però i cantieri rispettano i tempi. E per parlarvi del primo giorno di scuola in un edificio appena rinnovato, torniamo a Napoli, da Andrea Siano.
0: Sì, è in provincia di Caserta questa scuola che è totalmente ecosostenibile, cosa di non poco conto di questi tempi, ha aule climatizzate. Andiamo a San Marcellino.

0: Nostro Nello di Costanzo.
1: Sì, buongiorno. Come hai detto, ci troviamo a San Marcellino, nel cuore dell'agro aversano, entroterra casertano. Questa è una scuola di nuova costruzione, completamente green. Ci sta il climatizzatore in tutte le aule, negli uffici amministrativi. Ciò vuol dire che i ragazzi, gli studenti e i professori non soffriranno il caldo grazie ad un impianto fotovoltaico che soddisfa tutte le esigenze della scuola. Ve lo facciamo vedere in questo momento. Ci troviamo in un'aula, questa è un'aula, l'impianto climatizzato già funziona e siamo in questo momento, come potete vedere, sui 24 gradi. Lo dicevamo, quindi il caldo in questo momento, la temperatura qui nel Casertano arriva anche ai 29 gradi, dicevamo non soffriranno il caldo. E da San Marcellino è tutto, la linea può ritornare allo studio.
0: Tra l'altro sono 800.000 sui banchi, almeno qui in provincia di Napoli, lo leggiamo dalla Repubblica, edizione napoletana, ma solo 281 gli istituti climatizzati. Domani c'è la partenza ufficiale, oggi non partono tutti gli istituti. Ci sono 16.000 studenti in meno in Campania, pesa il calo demografico e anche sui prof le cose non vanno meglio. Andiamo in Abruzzo con la cronaca, l'apertura del centro è sul coma dopo le botte del marito. A Trasacco una donna di 45 anni, trovata a terra in cucina dal figlio 14enne a rientro da scuola, massacrata con calci e pugni, le è stata asportata la milza. Ma tutte le ultime su questo caso con Pier Giorgio Greco, che è proprio a Trasacco. Pier Giorgio, quali le novità?
2: Si è costituito nella caserma dei carabinieri in piena notte di Trasacco il 52enne marito della donna trovata in fin di vita dal figlio 14enne di ritorno da scuola nel paese marsicano. L'uomo sarebbe il responsabile di una brutale aggressione avvenuta sabato all'ora di pranzo e che ha ridotto la moglie in fin di vita. La donna è ricoverata tuttora all'ospedale di Avezzano con 6 costole rotte e la milza asportata al termine di un delicato intervento chirurgico. Ce l'ha portata un parente allertato proprio dal ragazzo che ha trovato la madre in fin di vita in una pozza di sangue e che respirava a fatica. Il ragazzo ha chiamato, come detto, un parente per aiutarla a sporgere denuncia. Infine sono stati i genitori della donna. L'uomo è stato poi condotto nel carcere di Avezzano nel cuore della notte dai carabinieri, a suo carico l'accusa di tentato femminicidio.
0: E c'è un'altra storia di violenza che arriva questa volta dal nord e anche in questo caso la vittima è una donna, Chiara.
3: Sì, siamo in provincia di Padova dove un 70enne è accusato di aver ucciso l'anziana suocera di cui si occupava insieme alla moglie. Ma cosa sappiamo di questa vicenda? Lo chiediamo a Davide Piriocos in collegamento da Venezia.
4: Sullo sfondo appunto le difficoltà nella gestione di una anziana non autosufficiente. La donna di 96 anni è stata trovata morta soffocata in casa. La tragedia familiare a Villa Torta di Saonara nel Padovano. A ucciderla è stato il genero, un pensionato di 70 anni, incensurato. L'uomo ha chiamato il 112 raccontando di averla aggredita mentre i militari lo trattenevano al telefono. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco hanno raggiunto l'abitazione. Il pensionato ha detto di aver agito esasperato dai comportamenti di lei, malata da tempo e affetta da patologie legate all'età. Al momento della tragedia, suocera e genero erano soli in casa. L'uomo è ora in carcere a Padova e proseguono gli accertamenti dei carabinieri e della procura.
3: E a Lanzo, in provincia di Torino, un 87enne è stato fermato con l'accusa di tentato femminicidio. Durante un litigio con la moglie di 83 anni le avrebbe dato uno spintone facendola cadere e battere la testa. La donna è stata ricoverata all'ospedale Le Molinette di Torino con fratture al volto e sarebbe in pericolo di vita. Secondo le ricostruzioni, la coppia da tempo stava attraversando un periodo di crisi. Ancora cronaca, ancora anziani, leggiamo questa notizia dalla Repubblica di Bologna, un topo sui letti degli anziani, vado dai NAS e denuncio, il virgolettato è attribuito al figlio di una 94enne ricoverata in una casa di cura in condizioni appunto di degrado, secondo la denuncia. E poi dal Piccolo di Trieste il titolo di apertura è "O mi sposo o mi uccidono", la testimonianza di una giovane pakistana ricercatrice scientifica a Trieste.

0: che avrebbe ricevuto minacce di morte dopo il rifiuto a nozze combinate. Invece dalla Nazione, edizione Firenze, un incidente mortale, muore a 58 anni nel campo schiacciato da un trattore, successo a Scandicci nel Fiorentino. E dalla provincia di Como invece in corso le ricerche di una donna che era uscita in cerca di funghi con il marito ed è ora dispersa via la mobilitazione sui monti della Val d'Intelvi per una donna di Solbiate. E a Venezia invece proseguono le ricerche della giovane donna dispersa in laguna dall'alba di sabato. La donna era a bordo di un'imbarcazione che è stata travolta da un taxi acqueo. Il marito è purtroppo morto in ospedale, ma per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda andiamo in diretta da Massimo. Buongiorno. Massimo, dove ti trovi?
1: Sì, buongiorno. L'edificio che vedete alle mie spalle è l'ospedale dell'Angelo di Mestre, Venezia Mestre, dove ieri sera, poco dopo le 21, è stato ufficialmente dichiarato il decesso di Sean Michieli, il giovane di 25 anni che non ha mai ripreso conoscenza dopo l'incidente avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino di sabato, più o meno all'altezza dell'isola di Tessena, nel canale di Tessera. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. Quello che è certo è che un taxi nautico ha investito il piccolo natante su cui Sean viaggiava. Era un pescatore, assieme alla giovanissima moglie, sposata da appena 2 mesi, Gabriella. Gabriella è la persona su cui adesso si concentra l'attenzione di tutti, perché è lei che si sta cercando ininterrottamente dalla mattina, dall'alba di sabato, nella zona dell'incidente. In questo momento sul piano giudiziario, dunque, dopo la morte ufficiale di Sean, tutto il fascicolo viene rubricato a quello di omicidio nautico, e quindi cambia tutto. Da stamattina, da pochissimo, da qualche minuto, sono riprese le ricerche intanto di Gabriella nel tratto di mare della laguna in cui è avvenuto l'incidente. Sono all'opera i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e il nucleo nautico dei Carabinieri con delle imbarcazioni speciali, perché la zona di laguna in cui si sta cercando, che è molto molto molto vasta, è di bassissimi fondali, quindi le ricerche sono veramente, veramente molto difficili. Per il momento è tutto.
0: E per parlare di altri incidenti mortali, questa volta sulla strada, torniamo a Napoli da Andrea Siano.
2: Lazio funestato da incidenti, 3 nelle ultime ore mortali, ma tutti particolari. Subito con Tommaso Cherici, che è a Roma.
3: Sì, è stato un fine settimana drammatico sotto il punto di vista dei morti sulle strade. L'ultima a perdere la vita, una 53enne, lo scontro fatale con un'altra auto nel territorio di Morlupo, alle porte della capitale. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente dell'altro veicolo è stato portato in codice rosso in ospedale. Aveva invece 19 anni il ragazzo che solo poche ore prima ha perso la vita mentre si trovava alla guida della propria moto a Roma. E sempre nella capitale è stato un 81enne vittima di un altro incidente mortale dopo aver perso il controllo del proprio scooter in Via Trionfale. Un bilancio dunque tragico, già 69 le vittime dall'inizio dell'anno tra Roma e provincia.
2: Un incidente grave anche in Sardegna, lo leggiamo dall'Unione Sarda con il titolo di apertura: con la moto contro un muro a Serramanna perde la vita un 17enne, ferito anche l'amico che viaggiava con lui. La strage dei ragazzi in Sardegna, vedete in questo occhiello, 14 morti nel 2026 dall'inizio dell'anno, fra loro anche 3 minorenni. È una conta molto triste che fra l'altro facciamo anche partendo dal giornale di Sicilia. C'è stato un incidente in un'altra gara, ricorderete quello di domenica scorsa ad Erice, con 2 morti, paura e 3 feriti a Coppanissena. Questa volta un'auto si schianta, le schegge colpiscono lo staff e vedete i colleghi del giornale di Sicilia ci ricordano quanto accaduto a Erice 7 giorni fa con 3 decessi. Invece su un'altra morte sarà necessaria l'autopsia a chiarire cosa è accaduto a Cani Cattini, e siamo sempre in Sicilia. Giovane morto l'ombra dei riti esoterici, ritrovato nudo in campagna accanto a una corda, in una tenda oggetti simbolici, secondo gli inquirenti, di ispirazione esoterica. E come detto, sarà solo l'esame autoptico a chiarire cosa effettivamente è accaduto a questo ragazzo. Ma prima di proseguire con la nostra rassegna stampa, torniamo a Roma perché è in corso l'omaggio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni. Sul feretro lo vedete in campagna Oio adagiata alla bandiera europea, un chiaro omaggio al leader politico che ha sognato a lungo gli Stati Uniti d'Europa, sin dalle prime ore del mattino ieri, ma anche oggi la Camera Ardente sarà aperta, la protomoteca dalle 10 alle 19, migliaia di persone, cittadini comuni, oltre a esponenti del mondo politico, per lasciare anche un semplice messaggio o un ricordo. I funerali di Stato invece si terranno domani. Dicevamo, proseguiamo con la rassegna stampa, vi portiamo in Puglia, ecco, lo vediamo subito, perché il titolo del Quotidiano di Puglia, edizione tarantina, è sui tavoli dell'ex Silva. C'è un pressing per le tutele, primi incontri chiave, subito indotto, cassa integrazione e misure extra, ma noi per avere tutti gli aggiornamenti andiamo a Taranto, dove c'è Angela Mauro. Ecco perché, Angela, c'è un'assemblea molto importante dei lavoratori in agenda oggi.
4: Come potete vedere alle mie spalle è gremito il piazzale delle imprese davanti all'Ilva per l'assemblea dei lavoratori dell'indotto che protestano contro i 2.500 licenziamenti annunciati dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'Ilva. Lo fanno alla vigilia del nuovo incontro a Palazzo Chigi domani con il governo, enti locali e azienda commissariata. Lo ricordiamo, il confronto è ripreso dopo la pausa estiva la scorsa settimana, alla vigilia della nuova udienza che ha respinto il ricorso che chiedeva una sospensiva della chiusura dell'area a caldo, cioè dell'ultimo altoforno ancora attivo all'Ilva, entro la fine di ottobre. Qui c'è molta preoccupazione, si ipotizzano blocchi stradali subito dopo l'assemblea. Sul tavolo le quattro opzioni per Ilva, le due proposte vincolanti presentate dall'indiana Jindal e l'americana Flax, e le due manifestazioni di interesse che non sono ancora proposte vincolanti presentate dalla cordata italiana capitanata da Federacciai e dal gruppo ceco CE Industries. Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore.
2: Bene, grazie. Ora andiamo in Alto Adige per gli aggiornamenti su una frana. Chiara, cos'è successo?
0: Si continua il monitoraggio dopo il grande smottamento che si è verificato sabato pomeriggio nel gruppo Ortles Cevedale, ma qual è al momento la situazione? Lo chiediamo a Matteo Battistella da Bolzano.
5: Dalla montagna, in particolare da Punta Beltovo, continuano a sentirsi rumori simili a quelli di un'eruzione di un vulcano, rumori questi che spesso indicano la possibilità di nuovi distacchi. La grossa frana di sabato, con migliaia di metri cubi di roccia che si sono staccati, non ha provocato feriti, ma desta ancora grande preoccupazione. Il livello di attenzione resta quindi massimo. Il soccorso alpino da sabato sta monitorando tutto il gruppo dell'Ortles con geologi e mezzi. Per questa mattina è previsto un sopralluogo, pronti ad entrare in azione numerosi uomini, elicotteri e droni.
0: Restiamo in montagna per la prima cosa bella di oggi, la prima notizia positiva della giornata che ci arriva dal Trentino, dove ieri si è tenuto il raduno nazionale delle Jolette. Sono delle speciali carrozzine fuori strada, ma ci spiega meglio di cosa si tratta da Trento Cinzia Toller.
6: Una giornata di montagna inclusiva a Brentonico sulla Polsa in Trentino, scelta per il sesto raduno nazionale delle Jolette. Sono delle carrozzine fuori strada, le vedete, con una sola ruota. Permettono anche a chi ha difficoltà di percorrere i sentieri di montagna. La stessa maglietta, oltre 300 persone da tutta Italia hanno partecipato a questo evento. Si chiama Ruota Libera, una passeggiata di 7 km sull'altopiano. Persone con disabilità, accompagnatori, c'erano anche tanti volontari. Esperienza unica quella della Jolette, che ha permesso di far trascorrere a molte persone una giornata in quota, un tempo non solo di passeggiata sui sentieri, ma anche di confronto e di incontro.
0: E abbiamo visto dalle immagini temperature ancora estive in montagna, ma si è trattata, come sappiamo, di un'estate eccezionale. Quindi vediamo dal mattino di Padova temperature venete come in Medio Oriente. Padova oltre i 38 gradi, nelle città la colonnina di mercurio ha toccato picchi come a Tel Aviv e Amman, ed è questo il bilancio di un'estate record. Restiamo in Veneto sul Gazzettino per questa bravata di due slovacchi a Porto Tolle che hanno scalato la ciminiera dell'Enel in bilico nel vuoto a 250 metri da terra. I due sono stati denunciati. E dalla Gazzetta di Modena invece leggiamo la notizia del primo giorno di scuola che non si terrà in questa scuola di Ganaceto. Si va verso la demolizione dell'edificio che è stato distrutto da un incendio probabilmente partito dall'impianto fotovoltaico. E per parlarvi di una scuola che invece è rinata, torniamo a Napoli da Andrea Siano.
2: Eh sì, immaginiamo che a quest'ora sono quasi le 7:19, molti studenti, docenti sono in viaggio già verso le scuole e qualcun altro invece sta ancora facendo colazione. Noi andiamo in Molise perché c'è una scuola ristrutturata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci facciamo raccontare tutto tra un po', prima però vediamo cosa la nuova Sardegna ci riporta. È una notizia di taglio medio che fra l'altro può generare un allarme, anche se a quanto pare tutto sotto controllo. Andiamo a Sassari. C'è un allarme legionella, in particolare nel reparto di ematologia, dove è vietato usare l'acqua, SOS dei pazienti, molti dei quali chemioterapici ricoverati in questo reparto, perché ecco, la presenza del batterio impedisce di lavarsi e soprattutto preoccupa. Invece dalla cronaca di Roma vi leggiamo di una curiosità che però voglio dire è anche un reato. Sull'Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, un gruppo di ragazzini messo in fuga da un runner, da un podista, ecco, vedete il cucciolo di volpe aggredito e impaurito, ora è nel centro Lipu di Villa Borghese. Allora noi andiamo avanti e andiamo a Milano perché apriamo a questo punto un'ampia pagina di sport.
0: Sì, noi partiamo dalla Valle d'Aosta, dove andiamo per parlarvi di una gara di corsa molto particolare, sono più di 300 chilometri sulle alte vie della valle. Allora andiamo subito in diretta da Pier Francesco Pontecorvo che si trova a Champorché.
7: Sì, è una gara che fa rivivere anche i piccoli villaggi di montagna come quello dove mi trovo adesso, quello di Champorché, un viaggio di 330 km e 24.000 metri di salita sulle alte vie della Valle d'Aosta che comincia a Courmayeur e a Courmayeur finisce camminando di giorno e di notte affrontando colli come quelli che state vedendo fino a 3.000 metri di altezza e che richiama concorrenti da tutto il mondo. Un viaggio, dicevamo, è soprattutto questo, ovviamente molto dipende anche dalle condizioni meteorologiche, sono splendide quelle che stanno trovando i concorrenti in questo momento e che non si limita a questi 330 km perché in realtà è una settimana di gare, ci sono distanze addirittura superiori come quella del Tor des Glaciers che sale ancora più in alta quota a vedere i ghiacciai della Valle d'Aosta e distanze più piccole fino ai 30 km in una settimana che richiama veramente migliaia di concorrenti da tutto il mondo per uno sport che sempre di più sta prendendo piede. E da Champorché a tutto, la linea allo studio.
0: E per la scuola ristrutturata in Molise torniamo al Centro Sud, da Andrea Siano.
2: Sì, recuperiamo il collegamento con il nostro Antonello Di Lella. Eccolo qui Antonello, qual è la particolarità di questo investimento?
8: Siamo nel cuore di Isernia, questa scuola è stata ristrutturata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lavori per 2 milioni di euro. La particolarità è che torna a suonare la campanella dopo ben 9 anni, lavori di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, ma anche di ristrutturazione, perché questo è un palazzo storico che risale al 700. Abbiamo riportato la formazione nel cuore della città, ha dichiarato il sindaco Piero Castellataro, tra pochi minuti il suono della prima campanella. La linea a voi.
2: E noi proseguiamo con il calcio, torniamo da Chiara.
0: Sì, nella quarta giornata di Serie A avanti il Napoli, mentre il Sassuolo sgambetta la Juventus, il servizio di Francesco Paravati.
9: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2 la Juventus e l'aggancia in classifica. Succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. Poi a 10 minuti dalla fine il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica al centro per Baui che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova. Ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce che in casa torna a vincere contro il Monza, in gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos in un finale al Cardio Palma, finisce 3-2.
0: E per la Formula 1 Kimi Antonelli non si ferma più a Madrid, ottava vittoria stagionale per il pilota ventenne della Mercedes, il servizio di Giulio Delfino.
10: Un'altra perla, l'ottava della stagione per Kimi Antonelli, che a una settimana da Monza trionfa anche a Madrid. Bravo, veloce e fortunato il ventenne della Mercedes, perché dopo una partenza al limite in cui è costretto a tagliare due volte la chicane restituendo comunque la posizione, Kimi trova l'aiuto della dea bendata per ben due volte. La prima quando Verstappen è costretto a rallentare per restituire il posto ad Hamilton. La seconda quando viene chiamata la Virtual Safety Car proprio nel momento in cui la McLaren di Norris stava dominando il Gran Premio. La chiamata in modo molto discutibile avviene subito dopo il passaggio del campione del mondo davanti ai box e così Antonelli e Verstappen ne approfittano anticipando la sosta e superando il rivale. Gli ultimi giri sono vissuti in apnea ma non ci sono sorpassi e Kimi così può festeggiare ancora una volta. Per lui ora i punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, quinto al traguardo, diventano 81 con 9 gare alla conclusione del mondiale sempre più nelle sue mani. Per la Ferrari altro weekend senza gloria, Hamilton si ritira per un problema ai freni, Leclerc prova il colpo a sorpresa ritardando la sosta fino alla fine in attesa di una safety car che però non arriva e così dopo essere stato in testa per oltre metà gara alla fine è costretto a fermarsi ai box scivolando al quarto posto, giù dal podio come a Monza. Tra due settimane Gran Premio di Baku per Kimi Antonelli, il sogno del titolo mondiale continua ad occhi aperti.
0: E ora torniamo sulle previsioni del tempo e torniamo da Luca Ciceroni.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Abbiamo una bassa pressione sul Mar Ionio, ma sul resto dell'Italia il tempo è decisamente buono. Vediamo subito le previsioni per la giornata di oggi in Italia. Cielo sereno sul nord-ovest, soprattutto quindi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Qualche nube al mattino sull'estremo settore nord-orientale, ma con tempo in miglioramento. Sul centro Italia il tempo migliore lo troveremo sul settore occidentale, sul versante tirrenico, su Toscana e Lazio. Sul settore orientale qualche nube in più, con il rischio di qualche acquazzone nel pomeriggio nelle zone interne dell'Abruzzo. Al sud la circolazione depressionale influenza il tempo nel sud della Sicilia con il rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature siamo ben al di sopra della media del periodo. Dopo un'estate piuttosto calda con record da nord e sud e su gran parte dell'Europa, iniziamo la stagione autunnale, questa stagione di Buongiorno Italia, con temperature fino a 31 gradi ad Aosta, ma 31 gradi sono previsti anche a Torino, Roma, Firenze e Napoli. È tutto, a voi la linea.
0: È tutto anche per noi. Buongiorno Italia, torna domani un minuto prima delle 7 su Rai 3.
2: Restate su questa rete, c'è l'informazione da territori con Buongiorno Regione.

0: buongiorno, la solita esagerata, ma che è una colazione condominiale?
1: Beh, se consideri me, te, il mio intestino pigro, la pesantezza, il gonfiore, direi che siamo in tanti.
0: E allora salutiamoli tutti.
1: Ti sembra facile?
2: Facilissimo.
0: Ho quello che fa per te. Bevi acqua a fonte essenziale, un'acqua, quindi un aiuto naturale.
1: Un'acqua?
0: Sì, basta berne due bicchieri prima di colazione ogni mattina.
1: E funziona?
0: Fidati, bevendola ti sentirai più leggera, l'intestino sarà finalmente regolare e niente più pancia gonfia. Prova. Fonte essenziale sgorga dalle terme di Boario. Povera di sodio e ricca di solfati e magnesio, aiuta a depurare il fegato e a stimolare l'intestino, favorendo una corretta evacuazione, riducendo il senso di pesantezza e gonfiore. E allora?
1: Ciao, intestino pigro.
0: Fonte essenziale. Sentirsi liberi dentro è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Anzi, due.

0: Mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare Levolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.
2: Scegli la qualità per il tuo riposo.
3: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Il mio stile? La mia scelta.
5: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia, movement that inspires.
7: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior po-

0: formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Il mio tempo.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: Buongiorno, ci risiamo, comincia una nuova stagione di Buongiorno Regione, vi terremo in compagnia con le notizie per circa mezz'ora. Oggi è una giornata fra l'altro importante per molti studenti, non tutti, ma per molti studenti e docenti campani, perché è il primo giorno di scuola, di fatto ne parleremo, poi vedremo, andiamo in diretta a Caserta per un caso molto molto particolare, però ritroviamo in studio il nostro Vincenzo Capozzi, Re Meteo. Buongiorno Vincenzo, siamo reduci da un'estate terribile, ora dalci qualche notizia dal punto di vista meteorologico, qualche notizia confortante.
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno a te, a chi ci segue da casa. Ci ritroviamo evidentemente dopo un'estate caratterizzata da aria molto più calda del normale, un'estate quella che abbiamo appena vissuto, che dati alla mano possiamo considerare la più calda che si ricordi sulla nostra regione. Da questa lunga fase di gran caldo siamo usciti solo da qualche giorno e questa mattina registriamo sulla nostra regione condizioni meteorologiche stabili ed in prevalenza soleggiate. Abbiamo selezionato una webcam, eccola qui, che ci porta nella città di Benevento, dove il cielo è sereno e si respira anche aria molto fresca. All'alba il termometro è sceso nel capoluogo sannita sino a 14 gradi, stessa temperatura abbiamo registrato ad Avellino. Nelle prossime ore si rivedrà qualche nube, ma per oggi non sono attese precipitazioni. Più tardi entreremo nei dettagli. Andrea.
0: Per chi si sta avviando, sarà un primo giorno di scuola caratterizzato da un clima accettabile e noi vedremo anche nel Casertano, andremo a San Marcellino, come si sono attrezzati in una scuola totalmente ecosostenibile. Avremo un'ampia pagina di sport, commenteremo con un ospite in studio quanto ha fatto il Napoli ieri, che ha vinto con il Bologna, ma anche le campane di A, di B e di C. E accanto a me Carlo Solimene, volto e voce di questa prima giornata di news di Buongiorno Regione. Cominciamo però dal caso del piccolo Domenico.
2: Sì, buongiorno Andrea, cominciamo da un caso che ha tenuto parecchio banco nei giorni scorsi, perché è avviata la superperizia molto attesa ai fini dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Almonaldi, una perizia che attestava alcune cose importanti: il fatto che fosse stato corretto il comportamento del chirurgo optico di cominciare l'operazione dopo prima dell'arrivo del cuore, e però anche altri errori che erano stati commessi. Su questa vicenda il sito della TGR Campania offre una panoramica abbastanza diciamo approfondita, con, vedete, un fascione, l'inchiesta con tutte le notizie del caso, dando le voci sia ai legali dei medici Monaldi sia a quelli della famiglia di Domenico, che dopo questa perizia ha chiesto di riformulare le accuse rivolte ad Oppido e agli altri medici. Vi racconta in che modo il servizio di Vittorio Marotta.
3: La consegna della maxi perizia di 553 pagine potrebbe causare nuovi sviluppi processuali nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Dal legale della famiglia del bambino, scomparso 2 anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l'integrazione di querela, con cui si chiede alla Procura di Napoli di verificare se nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido possa essere ipotizzata l'accusa di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale e anche un nuovo reato di falso. Tra i punti in questione, la perizia si sofferma in particolare sulla scelta di escludere l'opzione del Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo, un supporto considerato più durevole rispetto all'ECMO utilizzato nel caso di Domenico e che avrebbe permesso un nuovo trapianto di cuore. Nell'integrazione, la richiesta agli inquirenti di verificare se Oppido abbia previsto che la prosecuzione con l'ECMO avrebbe potuto portare alla perdita irreversibile della candidabilità a nuovo trapianto e se, nonostante questo, abbia accettato il rischio non promuovendo la conversione al Berlin Heart. I legali di Oppido evidenziano come la perizia sostenga che la condotta del cardiochirurgo durante il trapianto sia stata pienamente conforme alle regole mediche.
2: Siamo ancora nella fase dell'incidente probatorio riguardo l'inchiesta sulla morte di Domenico, mentre comincia oggi il processo vero e proprio per un altro caso di cui si è parlato tanto, lo riporta la prima pagina del Roma. Ilenia, il fratello killer in aula, pestata e accoltellata a morte, via al processo per Giuseppe Musella. I fatti accaddero, li ricorderete, a febbraio a Ponticelli. Il fratello uccise la ragazza e poi confessò, sembra per futili motivi, una serie di litigi che andavano avanti da tanto tempo, insomma il processo che arriva questa vicenda. Proseguiamo con la cronaca nera, ma ci spostiamo sulla prima pagina del Mattino di Caserta, dove si parla di un tema che per i casertani nel centro storico è insomma un tema che ritorna spesso: morida violenta e caos, commerciante aggredito, tensione a Largo Sant'Elena, il titolare di un bar colpito con un pugno, e ovviamente i residenti chiedono telecamere e più controlli. Un'emergenza invece di quest'estate la riporta la prima pagina del Mattino di Salerno. è quella degli incendi, in questo caso è stato protagonista la costiera, brucia la costiera e Positano resta isolata per 12 ore, rogo doloroso all'Orvieto, centinaia di turisti bloccati sulla 163, fiamme a Conca e Amalfi. E cambiamo argomento invece con la prima pagina della Dorso Napoletano di Repubblica, perché è uno dei temi di cui si parla di più in questi giorni, il ritorno tra i banchi. Ufficialmente è domani in Campania, molti istituti hanno anticipato ad oggi, leggiamo l'apertura del quotidiano. Scuola, 800.000 sui banchi, solo 281 istituti climatizzati. Domani la partenza con 16.000 studenti in meno, pesa il calo demografico. In città oltre 12.632 prof precari. Un quadro a tinte fosche, Andrea, quello descritto da Repubblica. Ma fortunatamente ci sono anche delle eccezioni.
0: Ci sono delle eccezioni positive. Leggevamo di queste 281 istituti climatizzati, sono pochi in rapporto agli studenti, 800.000 è il dato che hai appena letto, Carlo. Però ecco, ci sono anche esempi positivi, virtuosi. Noi andiamo in provincia di Caserta, a San Marcellino, dove c'è il nostro Nello Di Costanzo, perché lì c'è una scuola che potremmo definire interamente green. Nello, la campanella sta per suonare, docenti e studenti troveranno delle aule però a temperatura, possiamo dire, perfetta.
4: Esattamente, è proprio così, come hai detto, a San Marcellino, quindi abitanti nel cuore dell'agro aversano, e mi trovo in un edificio, in un istituto che è stato abbattuto e ricostruito, e questa volta è stato ricostruito in base all'efficientamento energetico. È una scuola completamente green, con un impianto fotovoltaico che soddisfa tutte le esigenze energetiche della scuola. Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino, non solo sindaco ma anche presidente della provincia di Caserta, è una grande soddisfazione per voi questa scuola in un piccolo comune completamente green.
5: Buongiorno a tutti i telespettatori, assolutamente sì, è stata demolita e ricostruita con fondi di parte del Ministero, circa 3,8 milioni e 1,2 milioni con fondi del GSE. Abbiamo rifatto un progetto all'avanguardia con i tempi, un impianto fotovoltaico di circa 70 kW che soddisfa tutte le esigenze della scuola.
4: Tu è qui Caserta, in questa giornata arriveranno fino a 30-31 gradi, eppure gli studenti, circa 300 che fanno lezione in questa scuola, non soffriranno il caldo, perché tutte le aule, non solo le aule, ma anche gli uffici amministrativi, sono climatizzati. La temperatura nelle aule in questo momento è ottimale, 24 gradi.
5: Sì. Serve appunto il lavoro che è stato fatto e per questo, per far stare bene i ragazzi, ma non solo, il corpo docente, tutti quelli che frequentano la struttura.
4: Maria Amalia Zumbolo, dirigente scolastico di questo istituto, che lo ricordiamo, è un istituto comprensivo. Qui c'è una scuola dell'infanzia, un'elementare e una media. Questo istituto è un fiore all'occhiello.
6: Sicuramente noi abbiamo la consapevolezza di avere, di abitare una delle più belle scuole del territorio, dove gli spazi, i colori,

0: fuori la luce, qualificano l'offerta formativa e sicuramente rispettano quelle che sono le esigenze di questa fase dello sviluppo degli alunni. Quindi sicuramente attraverso la bellezza di questo istituto l'offerta formativa della scuola di questo territorio si qualifica diversamente.
1: Presidente, lei vuole fare un augurio particolare ai suoi studenti?
0: L'augurio è che possano avere cura di questa scuola. Noi educhiamo alla cura perché effettivamente aver cura di qualcosa che diventa del territorio, che appartiene al territorio, significa aver raggiunto tutti gli obiettivi educativi anche di cittadinanza attiva. Questo è l'augurio.
1: Sindaco, ma in questo momento con questo caldo è meglio stare a casa o a scuola?
2: Assolutamente a scuola.
1: Almeno qui?
2: Sì. A San Marcellino i ragazzi stanno nella scuola, stanno bene.
1: Quindi San Marcellino, agro Aversano, e, diciamo dobbiamo uscire da un luogo comune. Quando si parla di agro Aversano si pensa alla criminalità, alla bellezza di questa scuola, preside.
0: La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij, perché la bellezza non è un contenitore acuto, qualifica tutte le azioni di una classe docente che sicuramente attraverso questi spazi e questi luoghi può più serenamente lavorare con la consapevolezza di star creando i cittadini del futuro, anche grazie ad una politica per la verità attenta, sempre attenta, che ha investito e ha saputo investire nelle giovani generazioni.
1: Grazie, abbiamo qualche problema tecnico e da San Marcellino è tutto, la linea può ritornare allo studio.
3: Sì, grazie Nello, qualche imperfezione tecnica, ma voglio dire, ce la perdoneranno i nostri telespettatori, è il bello di una prima, ma il discorso è chiarissimo, in quest'aula Carlo si sta comodamente, però ecco, docenti e studenti, ai quali va il nostro in bocca al lupo per l'anno scolastico, sono alle prese con uno sciopero oggi.
4: Certo, diciamo che poi in aula ci si deve avvivare,
3: certo.
4: Talvolta non è facilissimo, non lo sarà sicuramente domani a Napoli, perché per un'agitazione del sindacato USB ci sarà lo sciopero del linea 1 e 6. In realtà ci si avvierà, ma il rischio è più per il ritorno, visto che lo sciopero di 4 ore partirà intorno a mezzogiorno. I trasporti vengono declinati in vari modi. Sui quotidiani di oggi in edicola, Il Mattino parla di benzina, Il Mattino di Benevento, benzina a prezzi alle stelle, cresce l'utilizzo dei bus, le voci di benzinai e automobilisti, in molti cercano alternative all'autotrasporti, anche sul Mattino di Avellino. E leggiamo, funicolare riapre nel weekend, parliamo della funicolare di Montevergine che si è fermata a causa di un guasto, ricordiamo che anche la strada di accesso a Montevergine in questo momento è chiusa, quindi insomma difficoltà proprio per raggiungere il santuario. E infine i trasporti, per quella che noi abbiamo scelto come prima cosa bella di oggi, una notizia di cui si parla da qualche giorno, e la riporta il sito del Corriere della Sera, Sita Sud, gli uomini donano 2 giorni di ferie solidali al mese alle donne che soffrono di ciclo intenso, la prima cosa bella di oggi, ed è bello anche che si parli, Andrea, di un argomento che un tempo era considerato tabù.
3: Sicuramente sì, è una di quelle cose che segnano quei piccoli passi di civiltà, guardate, sono questioni che sembrano minime, ma sono questioni di sostanza che poi impattano sulla vita di tutti quanti noi, delle lavoratrici in questo caso, quindi benvenga, è una notizia di qualche giorno fa e fa bene il Corriere a dare questa giusta rilevanza, ce ne siamo occupati anche noi sul sito della TGR Campania, però a fronte di queste conquiste c'è qualcosa su cui invece rallentiamo ancora o perlomeno si stenta.
4: Sì, sì, diciamo che ci sono le tante polemiche che attraversano la politica e di cui rende conto il Mattino di Napoli, in questo caso con due notizie che vale la pena approfondire. Il primo è la lite sui fondi disoccupati, il governatore di Fico dice che va avanti, si parla sostanzialmente di 8 milioni di euro concessi alla regione e contestati da una parte della maggioranza, quella che fa riferimento a Vincenzo De Luca, perché vanno a colmare dei costi di tirocini che dovevano spettare all'Agenzia Sviluppo Italia a livello nazionale, ma erano stati fermati per irregolarità. Adesso insomma, Bonavitacola, l'assessore, dice facciamo prima chiarezza su quali irregolarità e poi stanziamo altri fondi, ma invece la giunta va avanti. E un altro tema molto sentito e di spalle invece, turisti benvenuti ma servono regole, la delibera in Consiglio Comunale oggi o domani al massimo in Consiglio Comunale a Napoli approverà quella delibera che prevede nel centro storico di limitare al 30% l'apertura di B&B e quindi lasciare il 70% invece agli immobili residenziali per le famiglie che vi abitano. È una delibera che arriva in assenza di legge nazionale, quindi provocherà polemiche, ma insomma vedremo come andrà a finire e oggi se ne parlerà sicuramente. E infine diciamo

0: Parliamo di qualcosa che attiene in qualche modo al turismo e alle persone che vengono a Napoli, perché alle Gallerie d'Italia a Napoli si sta per concludere una mostra che è stata molto apprezzata dai visitatori e ce ne parla il servizio di Annalisa Angelone.
1: Make Art, Not War. Tra le opere iconiche dello street artist americano Shepard Fairey, universalmente noto come Obey, capolavori della cultura contemporanea, inediti e rarità, sovvertono dall'interno l'immaginario del potere con un appello per la pace, i diritti umani, la giustizia sociale. Si chiude a Napoli con numeri da record, oltre 150.000 visitatori, la splendida mostra Power to the Peaceful, Potere ai Pacifici, allestita nelle Gallerie d'Italia da Giuseppe Pizzuto, con il patrocinio del Comune di Napoli, prorogata per l'enorme successo di pubblico.
2: Hope, Picture of Barack Obama.
1: Obey, pseudonimo ispirato a un film di John Carpenter, per esortare al contrario a pensare con la propria testa, ricorda che siamo tutti connessi e che l'arte invita ad agire contro l'indifferenza e il distacco di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza degli altri.
3: Credo che Obey abbia questa capacità di mettere tutte queste cose insieme, tra l'altro con una capacità espressiva estremamente formidabile.
1: Dal 6 novembre nelle Gallerie d'Italia una nuova straordinaria mostra su due grandi pittrici tra 7 e 800, Angelica Kauffman ed Elisabeth Vigée-Le Brun.
0: Bella la mostra, bella la location, le Gallerie d'Italia, come le tante altre bellezze della regione, spesso apprezzate anche da chi viene da fuori. È il caso, per esempio, di Ilaria Blasi, che ieri si è sposata a Ravello, il suo secondo matrimonio. Lo riporta in sovratestata la pagina nazionale del Mattino. Ilaria, il secondo sì, in costiera le nozze di Blasi con Bastian Müller. Ma insomma, il fotone principale del Mattino è dedicato a un qualcosa, insomma, che a Napoli probabilmente sarà più sentita. Ricominciamo, si parla della vittoria del Napoli, la seconda in campionato, ma soprattutto quella che arriva dopo tre sconfitte consecutive contro il Bologna. Ieri al Maradona, rete decisiva di Lobotka. E allora, prima di aprire la pagina sportiva del nostro lunedì, andiamo a rivivere le emozioni della gara con il servizio di Piero Vitiello.
4: Tabù Maradona sfatato, il Bologna non sarà né il Como né l'Arsenal, ma al Napoli bastava ritrovare la vittoria a Fuorigrotta, mancava da aprile. Squadre accomunate dalle tante assenze e dalla falsa partenza in campionato. In apertura Vergara, preferito a Lange e Neres dal primo minuto, per poco non inquadra la porta. Dall'altro lato Theat lo fa, ma il gol di testa è annullato per fuorigioco. Unico squillo del Bologna in un primo tempo in cui gli azzurri costruiscono un altro paio di occasioni per il vantaggio, ma non c'entrano lo specchio. Grave l'errore di De Bruyne. Sfortunato il tuffo di testa in anticipo di Højlund, fuori di un soffio. Copione simile nella ripresa, col neo entrato Lang e ancora De Bruyne e Højlund pericolosi. Serve aspettare il 66esimo per il primo tiro in porta ed è quello decisivo. Il subentrato Favasuli, migliore in campo per grinta e qualità, crossa basso. Lobotka, nell'inedita veste di incursore, piazza la zampata che beffa Pessina, 1-0. Sarà anche il risultato finale, dopo la prodezza del giovane portiere rossoblu che nega il raddoppio a Højlund e l'assalto finale del Bologna che produce solo un rasoterra di Mbangula, bloccato da Milinkovic-Savic. Il Napoli interrompe la striscia di tre sconfitte di fila, lo fa di corto muso, ma va bene così.
0: E allora diamo il benvenuto al nostro ospite per l'approfondimento sportivo, Mario Zaccaria, presidente Ussi, bentornato nei nostri studi.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Piero Vitiello, insomma, concludeva dicendo che Allegri ha ritrovato il cortomuso, che è, insomma, il suo risultato più amato, il classico 1-0. E il Napoli ha ritrovato la migliore versione di se stessa o manca ancora qualcosa?
5: Diciamo che per quello che offre in questo momento il panorama delle presenze e delle disponibilità che ha l'allenatore, credo che meglio di così non si potesse fare, perché non possiamo dimenticare che mancano 7 giocatori al Napoli in questo momento per infortuni vari e altri acciacchi, e di questi 7 ben 5 sono da considerare praticamente dei titolari. Quindi è una situazione di emergenza, insomma, forse l'allenatore non dà troppo peso a questo, però la realtà è quella. E quindi in questo momento bastava vincere anche soltanto con un gol, cosa che è successa, cosa che Allegri aveva richiamato alla vigilia chiedendo poche chiacchiere e molti fatti, e questo è avvenuto realmente.
0: Ecco, hai citato quello che ha detto Allegri alla vigilia, ma noi andiamo a vedere quello che ha detto invece Allegri nel dopo gara per capire cosa gli è piaciuto e cosa gli è piaciuto meno di questo Napoli.
6: Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia. Come a San Siro, come oggi, a un minuto alla fine del primo tempo, 2 minuti abbiamo subito due cross e due situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece

0: si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora e era difficile che ci facessero gol con le due o tre situazioni che hanno creato, e questo è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Cagliari.
1: Ecco, torniamo sulla prima pagina del Mattino Nazionale per leggere il commento di Francesco De Luca. Se il ragazzino diventa leader, si fa riferimento ovviamente a Costantino Favasulli, il cui ingresso nel secondo tempo ha cambiato la partita e indossa una storica maglia, la numero 2, che fu di Bruscolotti. Mario, se un pregio lo si può insomma dare ad Allegri, è un merito, è quello di non aver paura, di puntare tanto sui giovani, di farli debuttare.
2: Sì, ma quello che ha dimostrato la prima parte della stagione del Napoli è proprio questo. C'è bisogno di maggiore entusiasmo da parte dei giocatori, maggiore forza di volontà, maggiore forza agonistica, e Favasulli proprio è l'espressione di tutto ciò, perché è un ragazzo, ha poco più di 22 anni, viene dal basso per così dire, ha fatto una carriera molto veloce, ma una carriera che proprio è basata quasi del tutto proprio sulla forza di volontà e sulla caratterizzazione molto agonistica di questo giocatore. Allegri ha capito che quello era il momento in cui mandare in campo questo ragazzo, che è un po' trascinato tutta la squadra in maniera un po' inaspettata, ma non dimentichiamo che era già entrato nel giro della nazionale nelle ultime convocazioni. Quindi è un auspicio per il Napoli quello di avere giocatori come può essere Favasulli, come sicuramente è Favasulli, come sicuramente può essere anche Vergara, giovani che diano un impulso diverso a una squadra che, diciamo, un po' come critica che si fa un po' in giro, è quella di essere un po' vecchia, diciamo così, non soltanto anagraficamente, ma anche proprio come mentalità, perché ci sono dei giocatori che hanno vinto due scudetti, hanno vinto la Supercoppa, e quindi potrebbero non avere la fame che invece hanno questi giovani, questi ragazzi.
1: C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di fame, e ce n'è bisogno anche in chiave nazionale, lo ricordiamo, perché insomma si parla spesso di una nazionale che ha bisogno di nuovi talenti. Noi passiamo alla Serie B e andiamo a rivedere con Luigi Carbone le fasi salienti di Avellino Palermo.
3: Gara di vertice in un partenio tutto esaurito, Avellino Palermo è anche sfida tra due amici vincenti, Nesta e Pippo Inzaghi, che lavorano per ricostruire anche da allenatori i fasti del passato. Il caldo condiziona un primo tempo in cui il Palermo all'inizio impone la propria manovra, si rende pericoloso con un tiro di Vavassori al quarto, pronta la risposta di Martinelli, poi piano piano le azioni degli irpini diventano sempre più ficcanti. Al 37esimo buona occasione con lo stacco di testa di Pandolfi su punizione di Russo, gran riflesso di Fortin che alza sopra la traversa. Nella ripresa i cambi dei due tecnici ravvivano la gara. Al quarto d'ora Russo si invola sulla destra, difende palla e centra per Khedira in campo da appena 3 minuti. Il tocco del marocchino è preciso, prima rete con la maglia dei lupi per l'esultanza dei 12.000 del Partenio. La reazione del Palermo è veemente e porta in 3 minuti all'immediato pareggio di Jonsen, che scambia con Poyanpalo e con il collo interno supera Martinelli. I padroni di casa sembrano accusare il colpo e Stevez con un bolide dai 25 metri spaventa gli irpini, che però nel finale trovano le risorse per cercare la vittoria e la sfiorano 2 volte nel recupero, prima con un tiro a botta sicura di Khedira disinnescato da Fortin, poi con Biasci che non trova la deviazione vincente a 2 passi dalla porta, ancora grazie alla bravura del portiere avversario. Finisce 1-1 tra qualche rimpianto e gli applausi del pubblico. L'Avellino allunga la striscia positiva, il Palermo mantiene imbattibilità e vetta della classifica.
1: È stato un turno positivo per le campane di Serie B, c'è stata anche la prima vittoria del Benevento, il pareggio esterno della Juve Stabia. Che ruolo possono recitare? Siamo un po' preoccupati per come si era cominciato, adesso la nave si sta insomma raddrizzando.
2: Sì, le cose vanno meglio, soprattutto perché l'Avellino ieri ha pareggiato, ma con una grande favorita per la promozione in Serie A, come il Palermo, una delle squadre più forti e più competitive di tutto il campionato di Serie B. Ma anche il pareggio della Juve Stabia è un pareggio importante che muove la classifica. Attualmente insomma, la Juve Stabia è nelle posizioni basse di classifica, ma ci sono tutte le possibilità per emergere e per arrivare a delle posizioni più tranquille.
1: Mario, ti chiedo giusto un accenno a quello che è successo qualche giorno fa, indimenticabili le immagini della partita di pallavolo a Piazza del Plebiscito, Italia-Svezia. Resta secondo te la bellezza dell'evento o il rammarico per il fatto che mancasse un piano B, quindi che Napoli dal punto di vista dell'impiantistica sportiva sia ancora un po' indietro?
2: Beh, certo, il problema della mancanza di un palazzetto dello sport, diciamo, si è sentito, anche se nell'immaginario collettivo vedere Piazza del Plebiscito con tutte le sue luci e tutte le sue bellissimi, i suoi bellissimi panorami in una competizione così importante, sportiva così importante, è comunque qualcosa di che è stato bello. Ci sarebbe voluto Capozzi, avrebbe dovuto, il nostro Capozzi prevedere, avrebbe dovuto fare delle previsioni per evitare quel trilogio, allora, non si sapeva se la partita si potesse giocare.
1: Più tardi gli diremo, magari anche se è così facile prevedere fino all'ultimo momento con questi cambiamenti di tempo ultimamente così veloci. Noi chiudiamo la segna sportiva, invece affrontando il calcio da un'altra ottica, quello del Napoli femminile che fra 2 settimane comincerà la stagione a far visita alla squadra, è stato il nostro Ivan Palumbo.
4: Stagione dopo stagione si vede quanto il livello sul campo delle ragazze aumenti e cresca in modo esponenziale, si può dire, ogni anno c'è veramente una differenza rispetto alla stagione precedente.
5: Le sconfitte di fine agosto nella Women's Cup sono già alle spalle, la miracolosa qualificazione in Champions sfiorata in primavera anche. Nell'ultimo weekend di settembre riparte il campionato, prima giornata Juventus-Napoli, allenatore nuovo, tante giocatrici nuove, si ricomincia a sognare.
6: Volevo cambiare l'ambiente e ora sono qua a Napoli e sono molto felice di avere questa opportunità con la squadra.
7: Quanti gol farà Shantae Dombic quest'anno?
6: Quello non posso dire, basta parlare i piedi.
8: Questo Napoli farà divertire quest'anno e i nostri obiettivi sono sempre quelli di fare meglio della stagione scorsa.
7: Giochista o risultatista?
9: No, ma non mi schiero né da una parte né dall'altra. Se mi parli di un obiettivo concreto è questo, il primo obiettivo è quello di far divertire la gente, far parlare di noi, fare portare più gente possibile allo stadio.
7: Chi ti ha conosciuto ha detto che sei napoletana, è così?
6: Le gente mi dicono sempre che sono napoletana, sì, quindi per quello sono qua a posto.
7: Come si sta a Napoli?
8: A Napoli si sta, da Dio.
7: È cambiata la percezione del calcio femminile?
8: Beh, assolutamente sì, sia per noi giocatrici, come si è sviluppato tutto il sistema, che poi anche da fuori, ora ci conoscono molto di più.
9: Rispetto magari all'Europa dobbiamo ancora correre abbastanza, perché il divario con alcune nazioni, con alcuni club europei è ancora molto ampio.
7: Un fatto culturale o economico?
9: Secondo me un po' tutte e due.
7: Quarto anno di professionismo, che cosa è cambiato rispetto a quando giocava lei?
4: Tantissime cose, potessi nascere qualche anno dopo e rifare la carriera, insomma, forse sarei più contenta. Sicuramente a livello economico è cambiato tantissimo, sia per le calciatrici, sia per le società.
8: È fatto strano quando ti chiedono magari che lavoro fai e tu vuoi rispondere finalmente la calciatrice, però penso che la chiave è quello di non perdere il divertimento.
7: Alla Melissa bambina che sognava di fare questo lavoro, diciamo così, che cosa diresti?
8: Direi che ha fatto bene a inseguire il suo sogno.
10: E allora rientriamo in studio per le nostre previsioni del tempo. Vincenzo Capozzi, ti giro la domanda che poco fa, ecco, fra Carlo Solimene e Mario Zaccaria sollecitavano a proposito degli europei di volley. È stato così difficile prevedere, anche tenere in ansia un po' tante persone.
11: Sì, è stato complicato, Andrea, perché c'era un'area temporalesca proprio prossima al terreno, come dire, al settore in cui si è svolta la partita, che per fortuna ha scaricato gran parte della pioggia a mare. Torniamo alla stretta attualità, le condizioni atmosferiche, lo abbiamo accennato in precedenza, sono stabili e soleggiate sulla nostra regione. In questo primo scorcio della settimana il nostro territorio sarà interessato da una debole ventilazione settentrionale che darà vita a leggere condizioni di variabilità. C'è un'area nuvolosa sull'Italia centrale, la vediamo anche da queste immagini che giungono dallo spazio e che si sta muovendo verso sud, dunque nel suo percorso interesserà anche la nostra regione. Entriamo nei dettagli di quel che ci attende: il sole ci terrà compagnia sino a metà mattinata, poi assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dall'Alto Sannio e dal Casertano. Si tratterà di nuvolosità di scarsa consistenza e che dunque non darà vita a precipitazioni degne di menzione. I venti soffieranno con debole o moderata intensità dai quadranti settentrionali nelle zone interne, mentre seguiranno il classico regime della brezza sulla fascia costiera. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, ci soffermiamo brevemente sui valori massimi che, come vediamo, si spingeranno sino a 30 gradi lungo le coste e nel Casertano e anche nella conca beneventana. Qualche grado in meno invece è atteso in Irpinia. Diamo un rapido sguardo anche all'evoluzione per la giornata di domani.

che si aprirà col bel tempo, poi arriverà qualche nube che nel pomeriggio potrà causare qualche precipitazione, principalmente nel Basso Cilento, in maniera molto localizzata anche in Irpinia. Il tempo migliorerà ovunque in serata. I venti soffieranno su gran parte della

Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

Putin spinge la guerra ai confini con l'Europa, ha sfiorato un treno su cui viaggiavano una delegazione europea. E alta tensione a Hormuz e sul Mar Rosso, le conseguenze? L'aumento del prezzo del petrolio. Questo weekend si votava anche in Svezia, c'è una frenata dell'ultradestra. In Italia invece sfida sui palchi tra maggioranza e opposizione. Tutto questo tra pochissimo. Agora.

Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Di più con La Cucina, le ricette di settembre.
2: Di più
1: con la penna Nazareno Gabrielli, rossa o nera.
2: Di più
1: clamorosa intervista alla mamma di Giorgia Meloni.
2: Di più
1: è Kate, la donna più elegante del mondo.
2: Di più
1: Achille Lauro, ora è diventato uno stilista. Di più con la penna Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Scegli la qualità per il tuo riposo.
2: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando! Bravo. Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo, sì!
8: Che fai, rispondi tu?
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre un conto a zero spese per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
18: Perché non l'ho fatto prima?
19: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
20: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
21: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.

0: Quando finirà la guerra in Iran, signor Presidente?
1: Credo molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato.
2: Alta tensione su tutti i fronti di guerra. Noi partiamo da qua, lo facciamo con Maurizio Molinari. Buongiorno. Direttore editoriale del gruppo SAE, benvenuto. Generale Capitini, benvenuto.
3: Grazie,
2: anche
3: buongiorno.
2: A lei, grazie di essere qua. Vedo il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni, collegato. Buongiorno, direttore.
4: Buongiorno.
2: E il nostro Marco Carrara. Marco.
5: Buongiorno Annalisa, buongiorno. Ricordiamo sempre, tutti i nostri social media, scriveteci, noi leggeremo la vostra opinione in onda.
2: Allora, alta tensione su tutti i fronti. Vengo da te, direttore. Adesso si è sfiorato quasi una tragedia, diciamo, perché Putin spinge la guerra sempre più là, ai confini con l'Europa e con la NATO. Sfiorato un convoglio, un treno dove viaggiava una delegazione europea. Cioè, non è che continuando così veramente si rischia l'incidente di entrare in guerra?
6: Ma quanto avvenuto ieri al confine fra Ucraina e Polonia avvalora il monito che il capo della CIA ha dato personalmente al Cremlino. Noi ricordiamo quel viaggio a sorpresa, il messaggio fu evitate provocazioni, non colpite i paesi della NATO, sappiamo che state pensando a questo. Il giorno dopo i portavoce del Cremlino dissero non ci stiamo pensando, poi in realtà quello che è avvenuto nella notte appena trascorsa avvalora in realtà l'idea che Putin sia immaginando una serie di provocazioni contro i paesi della NATO nel tentativo forse disperato di spingerli a interrompere gli aiuti militari all'Ucraina. È uno scenario sicuramente di escalation, ma il regista è uno solo, Vladimir Putin.
2: Il regista è Vladimir Putin, un avvertimento, cioè basta aiuti all'Ucraina.
7: C'è una cosa che viene da lontano. Non è una cosa degli ultimi giorni, questa è una tendenza che è uscita fuori negli ultimi 3 mesi, in cui la stessa base militare, i military bloggers, l'opinione dice sentite questa guerra dura troppo, o la vinciamo e se vogliamo vincerla, questa è la parte russa, dobbiamo cominciare a tagliare le gambe a chi aiuta la parte avversa. Quindi dobbiamo cominciare a far arrivare
2: l'incidente dietro l'angolo,
7: esatto.
2: Cioè se si arriva a attaccare
7: dobbiamo far sentire il peso, il fiato, questo è quello che chiedono a chi aiuta l'Ucraina e saremo poi noi. E questo entra in questo discorso e Putin ha raccolto o ha guidato questa spinta e questo è quello che si immaginava e non credo che sarà neanche l'ultima volta che succede.
2: Sentiamo
7: qualcosa.
2: Il ministro polacco? Marco.
5: Clip 4, grazie al TG3 Alessandra Bortoloni e il ministro polacco Annalisa parla di una escalation russa, ma dove arriva questa escalation? Ai confini con l'Europa, ai confini con la NATO, guardate cosa sta succedendo.
8: Le autorità ucraine avvertono di un possibile attacco russo e i passeggeri di un treno diretto a Varsavia fuggono in preda al terrore prima che la locomotiva del convoglio prenda fuoco, centrata in pieno da un drone a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Nella stessa regione, quella di Volinia, una stazione di servizio in fiamme colpita da un drone russo. Attacchi deliberati, dichiara Zelensky, sono giorni che Mosca prende sistematicamente di mira infrastrutture e trasporti ferroviari. Anche Varsavia denuncia che uno dei droni lanciati da Mosca ha investito un posto di frontiera a 800 metri dal suo territorio. Un'escalation nella guerra da parte di Mosca, dichiara il ministro degli esteri polacco, una minaccia reale che prendiamo con la massima serietà. Dobbiamo rafforzare il nostro sostegno a Kiev.

0: Quindi grande preoccupazione da parte della Polonia. Vengo da te, direttore De Manzoni, e come tutta risposta che cosa ha detto Trump a Zelensky? Mi raccomando, non colpire infrastrutture energetiche e petrolifere. Cioè, forse ci aspettavamo qualcosa di più dopo questo avvenimento, dopo questa tensione che c'è stata?
1: No, da Trump no, di sicuro non mi aspettavo niente di diverso. Trump è preoccupato per la situazione economica, per la situazione del prezzo della benzina negli Stati Uniti, non è preoccupato da altro, per cui il prezzo della benzina negli Stati Uniti e nel resto del mondo anche qui aumenta anche in conseguenza degli attacchi alle raffinerie e ai depositi russi. Questo è una dinamica che ormai è consolidata. E io devo dire che non sono sorpreso neanche dal resto. Cioè, è vero che si sfiora l'incidente, ma si sfiora l'incidente ormai da 4-5 anni, cioè dal momento in cui l'Unione Europea ha assunto una determinata posizione molto netta, molto favorevole all'Ucraina e molto contraria alla Russia. Non è che possiamo poi aspettarci che veniamo trattati come dei mediatori. Non siamo dei mediatori, siamo quasi una parte in causa. Ogni tanto ci sono delle dichiarazioni che fanno pensare che siamo addirittura già in guerra con la Russia, e quindi che ci siano provocazioni, reazioni, avvertimenti di questo tipo rientra nel gioco delle parti. Pericolosissimo gioco delle parti,
0: esatto.
1: Ovviamente. Perché l'incidente, come dicevi anche tu, Annalisa, è sempre dietro l'angolo. Il giorno che succede, e mi sembra che qualcuno tifi perché succeda, sarebbe veramente un grosso problema, soprattutto con la

0: I due erano partiti all'alba da Burano, dove vivono, per pescare, ma il loro barchino si è scontrato con un taxi al largo dell'isola di Tessera. La certezza che sulla piccola imbarcazione ci fosse anche lei è arrivata con il ritrovamento dei suoi documenti. Dopo la morte del giovane, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Gli investigatori stanno indagando sulle cause dell'incidente, da chiarire la velocità a cui viaggiava il taxi, se la poca luce a quell'ora possa avere influito sull'impatto. Ma non sarà facile, visto che in quella zona non ci sono telecamere. Sean e Gabriella erano sposati da soli 3 mesi, il matrimonio a giugno a Venezia. Sui social le foto abbracciati sul Canal Grande e in gondola, felici. Una famiglia di pescatori, quella del ragazzo, già colpita da una tragedia simile perché in queste stesse acque anni fa anche uno zio perse la vita nello stesso modo. Una passione, quella per la pesca, che Sean ha presto trasmesso anche alla moglie, di origini brasiliane. Ora i suoi parenti stanno cercando di raggiungere l'Italia in fretta per seguire le ricerche.
1: Nuova allerta rossa per l'Etna, causarla una nube di cenere a circa 4.000 metri di altezza diretta verso sud. Nello scalo di Catania, Fontanarossa, sospesi gli arrivi dei voli sino alle 16 di oggi pomeriggio. Al via oggi in 7 regioni il nuovo anno scolastico, tra qualche novità e vecchi problemi. Ci dice di più in diretta da una scuola elementare di Milano, Alvise Losi.
2: Sì, in tutta Italia sono 8 milioni gli studenti che rientrano in classe, alcuni sono rientrati già la scorsa settimana, moltissimi oggi qui in Lombardia, ma anche in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, in Liguria, nelle Marche, in Molise, in Umbria. Poi tra domani e giovedì entreranno in classe anche gli ultimi studenti nel resto d'Italia. L'autonomia scolastica ha consentito appunto a molte scuole in realtà di anticipare già di qualche giorno l'inizio delle lezioni, anche per aiutare le famiglie altrimenti in difficoltà a tenere a casa i ragazzi. E ci sono ovviamente problemi, come praticamente ogni anno, sulla copertura delle cattedre, anche se sono state tante, 46.000 le nuove nomine, rimangono centinaia i vuoti di organico nelle cattedre, soprattutto per quanto riguarda i docenti di sostegno. Ma sentiamo alcune voci di genitori, di alunni piccoli e più grandi, e poi anche il commento proprio sul punto delle cattedre da parte della preside di questa scuola elementare. A voi.
3: Molto emozionata.
2: Perché hai scelto questa scuola?
3: Perché ho sempre avuto una passione per le lingue e mi incuriosisce molto studiarle, quindi sono felice.
4: Lei è contenta, io la mamma molto emozionata.
5: Abbiamo quasi tutti i posti coperti e manca ancora qualche posto sulla scuola primaria, quindi speriamo che con le graduatorie provinciali vengano coperti. Manca ancora un bel po' di organico sul sostegno e quindi sempre speriamo che col secondo bollettino soprattutto questi posti siano coperti.
2: Emozionati?
6: Ma sì, io un po', lui invece lo trovo pronto.
2: Sei contento di iniziare?
7: Sì.
2: Cosa preferisci imparare per prima cosa?
7: Non lo so.
1: Patente ritirata a Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari. Dopo la partita a Bergamo ha fatto un incidente in auto ed è risultato positivo all'alcol e agli stupefacenti. Simone Gorla.
8: Potrebbe non essere stato solo sotto l'effetto dell'alcol Daniel Maldini quando nella notte tra sabato e domenica a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è risultato positivo anche al pretest per l'assunzione di droghe. Ma per avere la certezza bisogna aspettare i risultati degli esami tossicologici effettuati in ospedale, che sono più attendibili. La serata di Maldini era iniziata bene con il gol decisivo su rigore in casa dell'Atalanta ed è finita all'alba a nord-ovest di Milano, vicino a Corso Sempione. Stando alla prima ricostruzione, il calciatore non avrebbe dato la precedenza all'altezza di un incrocio. Con lui in auto c'erano altre 3 persone, 6 in tutto quelle coinvolte nello scontro. Nessuno ha riportato gravi conseguenze. Trasportato in ospedale e dimesso in breve, Maldini aveva un tasso alcolico di 0,91 mg per litro nel primo test, 0,89 nel secondo, ben sopra il limite di 0,5. Se confermato, questo valore potrebbe portare anche a sanzioni penali. Dal punto di vista sportivo Maldini non rischia nulla, ma potrebbe sfumare la convocazione in nazionale, non esclusa viste le sue recenti buone prestazioni, se il CT Mancini deciderà di lasciarlo a casa in base al codice etico degli azzurri.
1: In campionato torna la vittoria il Napoli, crolla la Juventus sul campo del Sassuolo. Oggi tocca

0: a Roma, Como e Inter. Il servizio di Pascal Alia.
1: Il pareggio, poi la beffa, una serata da dimenticare per la Juventus che crolla sotto i colpi di un Sassuolo inarrestabile. I padroni di casa sbloccano la partita con Esposito e tengono testa ai bianconeri per oltre 80 minuti, finché Spalletti non gioca la carta Zegrova, autore del gol del pareggio. Ma i ragazzi di Aquilani non si arrendono e tornano avanti con Bowie a ridosso del 90esimo. Ancora Zegrova prova a raddrizzare la notte della Juventus a Reggio Emilia, firmando la doppietta che vale il 2-2 nei minuti di recupero. Quando il match sembra destinato a chiudersi in parità, arriva però la giocata che nessuno si aspetta. Contropiede fulmineo del Sassuolo, con la Juve completamente sbilanciata. Lorientè pesca Zic in aria e il montenegrino non ci pensa due volte. Destro a giro all'angolino, imprendibile per Vicario. Cala così il sipario sul match con il gol dell'ex che rende ancora più amara la prima sconfitta stagionale della Juventus. Torna invece al successo il Napoli. Favasuli suggerisce a Lobotka la rete che stende il Bologna, quanto basta per conquistare una vittoria pesante che interrompe una striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.
0: Ma a fare notizie anche il nuovo trionfo di Kimi Antonelli sul circuito di Madrid, giù dal podio per la quarta volta consecutiva alle Ferrari. Franco Bortuzzo.
2: Dopo aver fatto commuovere tutto il paese solamente una settimana fa, riportando un italiano sul primo gradino del podio del Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli si ripete in Spagna. Sul podio di Madrid, il talento della Mercedes festeggia la sua 8ª vittoria in Formula 1 e si può permettere anche di dire che vincere così, grazie a una safety car, non gli piace, che Lando Norris meritava miglior fortuna. Al sabato aveva mancato la pole position per soli 11 millesimi, poi in gara aveva esagerato in partenza, troppo aggressivo nei confronti di una McLaren che sembrava rinata, ma in seguito il ventenne emiliano ha saputo attendere senza mai sbagliare per la voglia di strafare, gestendo alla perfezione le gomme ed è stato premiato con un successo insperato. Vittoria che ora si traduce in 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra e primo rivale George Russell, 292 contro 211. Il ferrarista Hamilton, ritirato a Madrid, è terzo con 191 punti. La festa la faremo solamente quando avremo la certezza matematica, dice cauto il grande capo Mercedes Toto Wolff. È un bel vantaggio, ma bisogna continuare a spingere, conferma Antonelli, che sa che ci sono ancora 9 gare da gestire e forse sono le più difficili a questo punto.
0: Uno spettacolo di droni ha illuminato ieri sera a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani: la band di Manchester sta arrivando. La spettacolare iniziativa nella capitale arriva alla vigilia dell'annuncio oggi alle 17 ora italiana delle date del tour mondiale del 2027 dei fratelli Gallagher. L'attesa è altissima, alimentata da giorni di indiscrezioni che parlano di 2 concerti proprio allo Stadio Olimpico di Roma fissati per il 24 e 25 luglio. Comincia a Roma in un'ambulanza e poi in un ospedale la storia raccontata nel nuovo libro di Maria Grazia Calandrone, La luce del sistema, il titolo. Giovanni Battista Tommassini.
3: La luce del sistema racconta la storia di una ragazza nigeriana diventata vittima di tratta, è riuscita a denunciare i suoi sfruttatori e ha messo su famiglia, ha fatto 2 figlie e purtroppo le sono state tolte tutte e 2 dal sistema.
4: 12 anni fa quella stessa ragazza porta la figlia più piccola nel pronto soccorso di un ospedale romano. La bambina ha una malattia esantematica e quando i sanitari la prendono in carico scoppia in lacrime. La madre si spaventa, non capisce la lingua e nessuno è in grado di spiegarle quanto sta accadendo. La sua disperazione attrae l'attenzione e la donna viene segnalata ai servizi sociali. Comincia così una vicenda kafkiana che porterà alla separazione della madre dalle sue 2 figlie.
3: La presenza di un mediatore culturale nell'ospedale dove questa donna aveva portato la figlia sarebbe stata fondamentale. Avrebbe evitato che lei venisse presa per pazza.
5: Per questa vicenda l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti. Quali risultati ha prodotto questa sentenza?
3: Purtroppo non è servito. Lei a questo punto chiede di essere integrata nella vita delle 2 famiglie, perché le ragazzine sono state date a 2 famiglie diverse. Visto che la madre c'è, visto che la madre ama queste bambine e garantisce la sua presenza da 12 anni bussando a tutte le porte, chiede semplicemente di poterle incontrare, di essere integrata nella loro esistenza.
0: È tutto per questa edizione.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
1: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, da sabato 21:30, Rai 3.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana che cominciamo parlando del nostro presente, del nostro possibile futuro, alla luce però di quello che è accaduto, frase sibillina quante mai altre, quella con la quale abbiamo aperto questa settimana. Parliamo di Stati Uniti, con due giornalisti del Corriere della Sera, il primo vice direttore e grande esperto soprattutto di questioni economiche, che ha scritto un libro il cui titolo è Imperi allo specchio, e cioè Russia, Unione Sovietica e Stati Uniti, ma è importante il sovratitolo: dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. Federico Fubini, bentornato Federico.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: La seconda è la corrispondente negli Stati Uniti del Corriere della Sera, peraltro autrice anche di grandi scoop, perché ha un collegamento diretto e telefonico qualche volta con Donald Trump. È l'America che verrà dopo Trump, ed è un libro che raccoglie delle interviste preziose per capire le forme che ha assunto l'America, gli Stati Uniti oggi, ma soprattutto quelle che potrebbe assumere negli anni a venire. Viviana, buongiorno a te. Non è negli Stati Uniti, in questo momento credo sia a Milano. Buongiorno Viviana.
2: Sì, esatto. Buongiorno a tutti.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio e ai nostri ospiti. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Viviana Massa ha intervistato alcune delle figure di primissimo piano del mondo dei repubblicani e del mondo dei democratici. Federico Fubini in questo libro ci racconta, avendo studiato le carte, avendo studiato quello che accadde quando, dopo la caduta del muro di Berlino, si chiude anche l'esperienza dell'impero sovietico, le responsabilità che abbiamo avuto noi occidentali, in particolare gli americani, in particolare un gruppo di economisti di Harvard, e vedrete quanto è significativo anche per il nostro presente. Però avere due giornalisti di questa qualità ci impone di partire dall'attualità più stretta, e l'attualità più stretta rimanda a quello che sta accadendo negli stretti medio orientali.
4: Ecco i mezzi dei nemici in fiamme, i nostri combattenti li hanno distrutti. È con questo video di propaganda che i ribelli Houthi rivendicano la loro fulminea avanzata sulle coste yemenite del Mar Rosso. I guerriglieri ringraziano Allah e ripetono il mantra dell'Iran, parole durissime contro Israele e il popolo ebraico. Dalle loro postazioni adesso possono bloccare il passaggio di ogni nave, una dura minaccia per il petrolio saudita. Se dopo Hormuz venisse chiuso anche lo stretto di Bab el-Mandeb all'ingresso del Mar Rosso, il 12% del commercio mondiale sarebbe a rischio.
0: Ora Federico, dicevo all'inizio, tu insomma, grande conoscitore di questioni economiche, leggevo poco fa sui siti il costo del petrolio potrebbe arrivare a $120 al barile, se non sbaglio, con 4 milioni e rotti di barili in meno di produzione quotidiana. Si aggiunge il tema dello stretto di Bab el-Mandeb. Che può succedere?
1: Allora, quello che può succedere è che la guerra rischia di spostarsi più vicino al Mediterraneo, perché naturalmente qui stiamo parlando del petrolio che i sauditi mandavano verso

0: il Mar Rosso per aggirare il blocco di Hormuz, cioè andavano nella costa occidentale della penisola araba perché non potevano più passare alla costa orientale. E il Mar Rosso ha due uscite, Bab el-Mandeb verso l'Oceano Indiano, Suez verso il Mediterraneo, Gibilterra, la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza per andare in Asia. Dunque, se, come penso, tutti pensano, il flusso del petrolio riprenderà, i sauditi cercheranno di andare verso nord, non possono passare da Suez perché le grandi petroliere sono troppo grandi per il canale, ma c'è un oleodotto che diciamo è parallelo a Suez e dunque gli iraniani, se vogliono fermare i sauditi, dovranno iniziare a attaccare in quel punto. Tanto è vero che quando i sauditi avevano iniziato a farlo qualche settimana fa, prima della pausa estiva, diciamo, erano cominciate a scoppiare delle bombe in Egitto, esattamente per quello. Se posso aggiungere una cosa di un secondo, è proprio il cambiamento della tecnologia che permette questo, perché la guerra in Ucraina ha democratizzato le armi di precisione, nel senso che prima avevano costi altissimi e le facevano pochissime aziende occidentali. Adesso, con costi bassissimi, anche gli Houthi possono avere armi di precisione dopo l'Ucraina, e questo cambia il prezzo del petrolio, cambia la geopolitica, succede quello che stiamo vedendo.
1: Come sempre, il ruolo di Donald Trump è centrale anche in queste vicende, lo dico perché Federico Fubini faceva molto correttamente, a mio avviso, la correlazione con l'Ucraina nel caso delle armi, però Donald Trump ieri se l'è presa nuovamente con Zelensky dicendo non colpite le raffinerie perché complicate ulteriormente questo quadro. Aggiungo che sugli Houthi e sugli iraniani ogni giorno Trump dice una cosa apparentemente, diciamo per noi profani o meno tecnici, diversa un giorno dall'altro, ingenerando ulteriore confusione. Lo dico perché Viviana era a Dallas e ha ascoltato quel passaggio del lungo intervento di Donald Trump che ha lasciato più stupefatti noi europei, e lo rivediamo.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders.
1: Viviana, dicevo poco fa che tu eri lì, e puoi dirci che clima c'era tra chi ascoltava Trump fisicamente a Dallas?
3: Sì, tra il pubblico c'era il suo popolo, diciamo la sua base, e quindi il clima era di gente divertita, le sue battute, di gente che applaudiva anche a dichiarazioni come questa, chiaramente. Però devo anche dirvi che quando lui ha promesso $5,000 ad ogni cittadino se i repubblicani vinceranno le elezioni di midterm, anche nel suo partito c'è chi non era contento e chi ha dovuto in qualche modo anche correre ai ripari. Chi non era contento erano soprattutto i conservatori fiscali, che di fronte ad un debito di 40 trilioni dicono: ma com'è che lui dà $5,000 ad ogni americano, il che significherebbe oltre un trilione di dollari, che è una cosa probabilmente che non farà mai, e chiaramente ha fatto altre promesse del genere, non le farà. E l'altra è J.D. Vance, il suo vicepresidente, è andato in TV e gli hanno subito, su Fox News, quindi una TV di destra, e gli hanno detto: sicuramente verrete attaccati perché questa verrà considerata una mazzetta dai vostri nemici. Significativo comunque che gli venga detto su Fox News. E in più gli hanno detto, e altri vi diranno, state mandando in bancarotta il paese. Che cosa risponde? Vance ha ovviamente difeso Trump, però ha anche detto, ha inserito un caveat che non era previsto in Trump, che lo daranno soltanto da alcune persone della middle class, e che comunque non si tratta di una cosa data da Trump, ma un dividendo, effettivamente una cosa che passerebbe dal Congresso, perché è l'unico modo in cui potrebbero davvero farlo, sempre che il Congresso lo voti. Insomma, ha avuto molte critiche su questo. Però secondo me è anche un segnale un po' della crisi, della difficoltà del Partito Repubblicano in questo momento, perché altrimenti non avrebbe fatto una promessa di questo genere. Una crisi che è legata alla guerra, quello che dicevate prima, al prezzo della benzina, che è un effetto soprattutto, sì, dell'Iran,

0: ma anche c'è il problema del diesel che è aumentato per la guerra in Ucraina.
1: Siccome se tutto apparentemente si tiene, c'è un ultimo tema di attualità che vorremmo sottoporre ai nostri ospiti e riguarda il voto in Svezia, ma più in generale quella che è stata definita l'onda nera in Europa. Ieri sul Sole 24 Ore c'è un articolo di un politologo, insomma di vaglia, Federico Fabbrini, Sergio Fabbrini, che diceva: guardate che la vittoria dell'AfD in Sassonia si spiega con l'ombrello dei repubblicani, in particolare di Trump e Vance, rispetto a quel mondo. Ora, l'onda nera è probabilmente in corso in Europa, Federico. In Svezia però si è fermata apparentemente. Però ogni caso fa scuola a 16.
2: E ogni paese ha le proprie dinamiche, dunque non estrapolerei più di tanto. Io, un aspetto che mi colpisce molto è, mi verrebbe da dirlo in inglese, un feedback loop, cioè un cane che si morde la coda, di interazione fra Putin e l'estrema destra europea, perché la guerra in Ucraina ha visibilmente spinto nei sondaggi tutti i partiti di estrema destra, perché c'è un, come dire, la gente si rivolge verso il sovranismo perché si sente attaccata, insicura, ma la crescita dei partiti di estrema destra entra nei calcoli di Putin perché lui non accetta di negoziare perché scommette su questi partiti che arrivino al potere e smettano di aiutare l'Ucraina. Dunque, più questi partiti sono forti, più la guerra continua, più la guerra continua, più questi partiti sono forti. E veramente questa è la spirale da spezzare.
1: Ora, semplifico molto una delle tesi forti di Imperi allo specchio di Federico Fubini. Come Hitler fu il prodotto degli errori delle potenze vincitrici dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi quello che facemmo nel 19 e nel 20, così Putin è l'effetto degli errori, soprattutto americani, quando cade il muro di Berlino e si chiude la lunga esperienza dell'Impero Sovietico. Ora, vi faremo vedere anzitutto delle immagini surreali, cioè un incontro, Federico, che tu racconti fra un Donald Trump, siamo nel 1988, e un sosia di Gorbaciov a New York. Guardate.
3: He's just come down very briefly. We were on our way. He wanted a couple of minutes.
4: I like your tie. Huh?
3: Right color.
5: Great honor.
4: Siba. Thank you. Siba, we'll show you.
3: I hope we didn't disturb your schedule.
5: No, it was beautiful, and I heard, and I couldn't have been happier.
4: Very good.
5: I couldn't have been happier. Good luck with everything.
4: Great people.
3: Thank you very much.
5: Great. Thank you.
3: Thank you.
5: Thank you.
3: I'm very glad.
5: Great time. Thank you. We'll see you soon.
3: Thank you very much. I'm sorry to disturb you. We just wanted to pop in. Okay, thank you.
1: Federico, questa ce la devi spiegare perché non la conoscevamo.
2: C'era Gorbaciov a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e Trump lo aveva invitato a pranzo. Gli voleva far vedere la Trump Tower, il suo appartamento, la piscina enorme, eccetera, le tee d'oro. Trump è sempre stato ossessionato da Gorbaciov, ossessionato in positivo, lo ammirava. Poi alla fine Gorbaciov aveva accettato, poi ha cancellato all'ultimo momento questo impegno, però gli hanno fatto lo scherzo. Qualcuno che è uscito sul New York Times, lui l'aveva detto, gli hanno fatto questo scherzo. Lui era, lo racconto nel libro, lui aveva questa ammirazione per Gorbaciov, il suo opposto
1: Eh
2: antropologico,
1: sì.
2: se vuoi, perché naturalmente Gorbaciov fu un uomo che ha avuto sempre un solo grande amore, non toccava alcol, non era interessato al denaro. Trump tutto l'opposto, se vogliamo, a parte l'alcol che effettivamente Trump non beve. Perché allora questa attrazione? Io nel libro ipotizzo che quello che Trump ammirava in Gorbaciov era che Gorbaciov rappresentava l'uomo che disfa il suo sistema, che alla fine è quello che Trump sta facendo. Così come Gorbaciov ha presieduto al disfacimento del blocco orientale, Trump sta presiedendo al disfacimento del blocco occidentale. Dunque lui aveva questa attrazione per questa figura.
1: Ora vedremo Gorbaciov nella Piazza Rossa, Enzo Biagi che racconta lo scenario. Siamo nel 91, nel maggio del 91, perché la domanda che voglio farti è: Gorbaciov era mosso, almeno agli occhi nostri, dai russi odiato, credo, ma agli occhi nostri da nobilissimi intenti, cercare di gestire la fine di un sistema economico, di un impero, ma ha perso anche per colpa nostra. Questo è il punto. Guardiamo queste immagini e ne parliamo.
6: Di Joseph Yugasvili, detto Stalin, rimane questo busto davanti alle mura del Cremlino, accanto a quelli che ricordano i protagonisti della rivoluzione. Nel mausoleo, chiuso per restauri, riposa solo Lenin, il grande Ilic, ed è da

0: Lassù, da quel palco di marmo che i capi guardano le oceaniche sfilate. A seconda dei posti si valutano i rapporti di forza. Al centro, Mikhail Gorbachev, che ha alla sua destra Gromyko, presidente dell'Unione Sovietica, e il primo ministro Ryzhkov. A sinistra, Ligachev, il numero due del partito. Il corteo ogni tanto scandisce tre parole. Perestroika, che vuol dire rinnovamento. Glasnost, che significa trasparenza, e uscorenie, che si traduce in accelerazione, darsi da fare, sbrigarsi. Ma il dubbio e il timore rimangono in tanti cuori. E se Gorbachev non ce la fa? Se tutto ritornasse come prima?
1: E se Gorbachev non ce la fa? Non ce l'ha fatta anche per colpa nostra, Federico.
2: Allora, nel libro io faccio vedere, grazie al Freedom of Information Act americano, il verbale di una riunione del National Security Council negli ultimissimi mesi dell'Unione Sovietica. Gorbachev aveva chiesto un grande aiuto finanziario perché il paese stava collassando finanziariamente, le famose file per il cibo, eccetera. E c'è questa riunione dell'amministrazione di George Bush padre, dove c'è il segretario di Stato, il segretario della Difesa, il segretario del Tesoro e altri. Quello che alla fine si dicono, e poi una decisione che resterà con Clinton, non dobbiamo aiutarli. Non dobbiamo aiutarli perché se non li aiutiamo e questo paese deperisce finanziariamente, saranno costretti a tagliare la spesa militare. E questo è esattamente l'atteggiamento che segnò la Repubblica di Weimar. La Francia aveva ancora paura della Germania dopo la sconfitta del 18, dunque più che non aiutarli, lì dobbiamo distruggerli finanziariamente con le riparazioni. Però l'idea era la stessa, perché ci fanno ancora paura militarmente. Mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale politicamente fu più facile fare il piano Marshall, perché la Germania non faceva paura, era distrutta e integralmente occupata. E dunque questo è infatti per i primi 5 anni di Unione Sovietica, col PIL che crolla del 40%, l'inflazione al 3000%, una nuova Repubblica di Weimar, gli aiuti occidentali furono
1: pochissimi
2: e non gli fu ristrutturato il debito, dunque gettarono le basi. Ora, detto questo, io però voglio dire una cosa: la Germania ha creato Hitler, la Russia ha creato Putin. Noi abbiamo aiutato, però la responsabilità resta di quel nazionalismo, di quell'imperialismo, è una forma di fascismo moderno che per quello che
1: ci torniamo tra poco, Federico. Alice.
3: C'è una domanda di Roberto che dice: vorrei chiedere ai vostri ospiti come si colloca rispetto alla questione dei due stretti in Medio Oriente la crescente compattezza dei cosiddetti BRICS.
1: Viviana, vuoi rispondere te? I BRICS che si sono riuniti in questi giorni, peraltro.
4: Sì, secondo me è più una domanda per Federico, che si occupa di più del resto del mondo e io mi occupo più di America. Però sicuramente gli altri paesi, i paesi dei BRICS, vedono in questi problemi che sta causando Donald Trump, in queste sue scelte che poi sono la scelta della guerra in particolare, no? Vedono chiaramente delle vulnerabilità degli Stati Uniti, vedono la possibilità di guadagnare terreno alle spese degli Stati Uniti ed è quello che purtroppo temono anche in America tanti in questo momento, sicuramente non i sostenitori del presidente, che credono che l'America non sia mai stata così forte, ma c'è sicuramente un crescente sospetto che stia portando gli Stati Uniti nella direzione sbagliata. Vedremo poi in queste elezioni di midterm se così è.
1: Che pensi, Federico?
2: Ma penso che l'elemento di risentimento che fortisca fortissimo in Hitler e Mussolini verso l'Italia nazione proletaria, questa cosa torna molto in Putin e in forma diversa e più assertiva per il successo del suo paese anche in Xi Jinping. L'idea: avete pensato di avere il vostro momento unilaterale, pensavate di governare il mondo, vi siete illusi, adesso erodiamo il vostro sistema e imporremo il nostro. Poi dove i BRIC non sono d'accordo fra di loro è il nostro cosa significa, perché di fatto la Cina in questo momento sta prendendo per il collo la Russia, gli ha detto sostanzialmente: sì, compro il tuo gas se tu ce lo vendi a un prezzo per cui sarai in perdita.
1: Certo. No? Tra le pagine più sconvolgenti del libro di Fubini ci sono quelle in cui questi grandi economisti di Harvard decidono di provare a applicare una terapia d'urto sull'Unione Sovietica che lasciava il comunismo e passava brutalmente al capitalismo, alla società

0: di mercato, con effetti per anni catastrofici.
1: La terapia d'urto ricadde quasi interamente sulle spalle di operai, impiegati, contadini, pensionati, insegnanti. In brutale contrasto con il sistema sovietico dell'economia pianificata, che per lunghi decenni aveva ignorato il principio della domanda e dell'offerta, i prezzi furono lasciati fluttuare liberamente. In un solo trimestre aumentarono di 8-9 volte e a fine anno i prezzi al dettaglio erano saliti fino a 100 volte di più. Col risultato che il valore del rublo crollava a tutto vantaggio del dollaro, che di fatto divenne la vera valuta corrente, l'unico valore di riferimento. Il costo della vita salì inesorabilmente. Chi poteva si gettò a capofitto sui gioielli di famiglia. Gas, petrolio, carbone, oro, diamanti, tutto acquistato dallo Stato a prezzi stracciati.
0: Ciò produsse, Federico, un'umiliazione dalla quale si sono ripresi con Putin e anche gli oligarchi.
2: Assolutamente, e lì c'è stato un elemento, diciamo, alla caduta dell'Unione Sovietica sono discesi su Mosca questi economisti americani, facciamo nomi, Jeffrey Sachs, Andrei Schleifer è meno famoso ma è almeno altrettanto influente, dietro Andrei Schleifer c'era Larry Summers che poi sarebbe diventato segretario del Tesoro e altri, con l'idea: abbiamo vinto la guerra fredda, allora evidentemente le nostre idee sono giuste, le loro idee erano: lasciamo che il mercato faccia tutto. E Jeffrey Sachs diceva: passiamo il prima possibile al mercato, senza avergli dato un aiuto finanziario, senza aver ristrutturato il debito estero. E l'idea era che dopo 3 giorni di esistenza della Repubblica Federale Russa come paese post-sovietico, tutti i prezzi che erano rimasti regolamentati per 70 anni erano totalmente liberalizzati, il che ha, diciamo, prodotto un'inflazione del 3000% il primo anno e 5 anni di iperinflazione, distruggendo il poco di ceto medio che c'era, impoverendo tutti, con l'idea che il mercato avrebbe risolto qualunque problema. In realtà il mercato ha distrutto la società sovietica in quella forma in cui è stato applicato. Però ancora oggi questi economisti continuano a non riconoscere i loro errori, la loro responsabilità. Se li si mette alle strette dicono: ma in realtà noi abbiamo solo consigliato e i russi hanno fatto quello che volevano. È un tema.
0: Una figura di grande economista, premio Nobel, che invece aveva capito tutto questo, non riuscì però a far cambiare la rotta, è stato Joseph Stiglitz, che Federico ha intervistato varie volte, e soprattutto vicino ai democratici, mettiamolo così, perché i democratici hanno non poche responsabilità in tutto questo, tutta la stagione clintoniana. Questo ci permette da un lato di riflettere su quello che Stiglitz dice adesso e che vedremo, ma anche alla luce soprattutto della parte finale delle interviste di Viviana, in cui sente, ascolta delle figure importanti del mondo democratico americano che raccontano anche la difficoltà dei Dem americani tra un'anima più di populismo di sinistra, chiamiamolo così, e un'anima che invece guarda al centro. Ma prima ascoltiamo Stiglitz.
3: Io credo che nessuna parte della nostra società accetti la disuguaglianza come inevitabile. Ovviamente un certo livello di disuguaglianza esisterà sempre in qualsiasi società, ma ciò non significa che dobbiamo tollerare il livello estremo di disuguaglianza che caratterizza gli Stati Uniti d'America. È il risultato di scelte politiche che sono cominciate con il presidente Reagan, quando hanno abbassato la tassazione per i più ricchi, hanno liberalizzato, deregolato, aperto alla finanza. E tutti questi cambiamenti hanno avuto come risultato un miglioramento straordinario per chi era in cima alla piramide sociale, che invece non c'è stato per tutti gli altri. Questo è il motivo per cui è così importante per noi cambiare modello economico.
0: Viviana, sto per venire da te, poi torno da Federico, ma Alice prima.
4: Sì, perché c'è una domanda di Evelina che dice: cosa c'è effettivamente oggi che potrebbe bloccare Trump? Le elezioni di midterm serviranno a qualcosa o sono del tutto inutili?
0: Diana?
5: Sì, no, le elezioni di midterm non sono del tutto inutili perché determineranno il controllo del Congresso. Trump ha avuto adesso, finora, in questi primi 2 anni, un Congresso a maggioranza repubblicana, stretta maggioranza repubblicana, per cui ha avuto qualche problema. Ma sostanzialmente, diciamo,

0: questo congresso e non ha opposto resistenza alle cose che faceva e per lo più non ha fatto niente, ha evitato di fare qualunque cosa in modo tale che Trump facesse i suoi ordini esecutivi anche su cose come i dazi che dovrebbero passare dal congresso e poi alla fine ha legiferato la Corte Suprema, nel senso che tutti questi casi sono finiti alla Corte Suprema dominata dai repubblicani o comunque da giudici conservatori che sono stati nominati da presidenti repubblicani, tre dei quali nominati da Trump. Tra parentesi, qualcuno di questi ogni tanto si oppone pure lui a Trump, però c'è questa idea del potere del presidente. Ora, che cosa succede se il congresso, diciamo, lo perdono i repubblicani? Beh, sicuramente gli faranno battaglia su ogni cosa e probabilmente potrebbero anche di nuovo metterlo sotto impeachment. Questo risolverà i problemi dell'America? No. E ostacolerà Trump in parte, lui sicuramente continuerà a cercare di fare le cose con gli ordini esecutivi appoggiandosi alla Corte Suprema, però sicuramente il clima cambierà e sarà anche un segnale forte, un segnale politico in vista del 2028, perché tutto sta, cioè in America già si pensa al dopo Trump, lo pensa il suo stesso partito, chi sarà il suo successore, a cercare di ricomporre le fratture che sono state generate nel suo stesso movimento. Da tante scelte che ha fatto Trump, questo appoggio estremo a Big Tech, diciamo, anche ai data center, all'intelligenza artificiale, cui si oppone una parte della sua base MAGA, ovviamente la guerra in Iran che ha spaccato il suo movimento. Quindi tutti questi temi stanno di sottofondo, stanno crescendo e ovviamente questa elezione di midterm costituirà un segnale molto forte.
1: Nella frase, nelle parole di Joseph Stiglitz che abbiamo ascoltato poco fa, c'era quel passaggio finale: dobbiamo cambiare il nostro modello. Perché qui vorrei tornare a quel sovratitolo del libro di Federico: dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. E immagino si riferisca anche al sistema finanziario di questi ultimi anni e agli oligarchi che hanno avuto e hanno un potere enorme. Basterebbe guardare queste due fotografie, quella dell'insediamento di Donald Trump con tutti i leader, i capi delle grandi big tech. E poi anche l'affermazione, anche qui contraddittoria, di Donald Trump di ieri sull'intelligenza artificiale, Federico, in cui dice in buona sostanza: quelli ora dicono fermiamoci, ma non possiamo fermarci perché bisogna vincere questa sfida. Chi comanda in America? È un po' questa la questione.
2: Ma l'idea dietro il titolo è che l'idea era di far diventare la Russia più simile all'immagine che noi avevamo di noi stessi, cioè un'economia aperta, una società aperta, un sistema liberale, e invece è l'America che inizia ad assumere alcune delle caratteristiche di potere oligarchico che la Russia ha iniziato ad avere negli anni 90. E la cosa simile è che gli oligarchi hanno mandato Putin al potere per avere un garante che mettesse ordine dopo il default del 98, ma si illudevano di controllarlo. Allo stesso modo, le persone che abbiamo visto all'inaugurazione di Putin, loro pensavano: abbiamo questo che fa i nostri interessi, eccetera, ma in realtà anche Trump li sta prendendo ostaggio delle sue decisioni che uno potrebbe definire irrazionali o comunque valutate male, per esempio la guerra in Iran e quant'altro, e credo che nessuno di questi oligarchi americani si è in questo momento molto rassicurato dall'avere Trump. Il meccanismo dell'oligarchia americana non è molto diverso da quello dell'oligarchia russa: pagare il processo elettorale. Quando tu hai un ciclo elettorale che costa 15 miliardi, quando un seggio in Texas costa 90 milioni di dollari, quando persino la conferma al congresso di un giudice della Corte Suprema, come giustamente ci ricordava Viviana, che hanno degli orientamenti politici, la conferma, la campagna costa 15 milioni. Dunque ci sono delle persone molto ricche che pagano la campagna, queste campagne di conferma. Vuol dire che il controllo del denaro sulla politica ha raggiunto un livello oligarchico.
1: E
2: E
1: noi
2: questo è il
1: europei
2: punto.
1: ci illudiamo di essere diversi, di essere alieni, estranei a questi fenomeni, sia russi sia americani. La domanda è: dopo Trump, gli Stati Uniti torneranno a essere gli alleati di quel mondo occidentale che consideravamo unito? Questo è un ottimistico George Clooney a Venezia.
3: Abbiamo attraversato altri periodi difficili e questo è uno di quelli. C'è una parola bellissima, democrazia degenerata, che indica un paese governato dalle persone meno qualificate. Penso che ora stiamo vivendo proprio questo, ma ce la faremo. E a novembre ci saranno le elezioni di midterm, che dovrebbero funzionare come un sistema di controllo e bilanciamento. Poi, con un po' di fortuna, nel 2028 potremo avere un ritorno a una certa normalità, superando quest'idea che la crudeltà sia la base di tutto, che essere crudeli e scortesi faccia parte del gioco. Io mi vergogno di tutto questo, ma ce la faremo e ne usciremo. Sì, ne usciremo migliori.
1: Viviana, 30 secondi per la domanda più difficile di tutti. È troppo ottimista Clooney?
0: Clooney è ottimista perché guarda le cose dalla sua prospettiva. Il tentativo del mio libro è quello di non guardare le cose soltanto da una prospettiva, che sia quella di Clooney o di qualunque altra persona, ma di guardare da più punti di vista, perché il problema è che alla fine dei conti ci sono delle persone che hanno votato Trump 2 volte e continuiamo a stupircene e continuiamo a pensare di essere esperti dell'America, ma a stupirci delle scelte che fa l'America. Per cui secondo me bisogna sentire persone molto diverse tra loro. E Bannon, per esempio, che apre il libro, Steve Bannon, che è stato lo stratega di Trump, promette un'America ancora più nazionalista, ultranazionalista e ultrapopulista, quindi è il contrario di quello che dice Bannon. Non voglio dire che abbia ragione l'uno o l'altro, ma secondo me dobbiamo ascoltarli entrambi.
1: Federico, veramente 30 secondi se riesci, perché hai scelto di chiudere in una scuola dell'Ucraina?
2: Perché ho parlato di tutte cose negative nel libro, ho detto ma ci deve essere una finestra, una via di uscita che fa vivere la democrazia. Allora spesso vado in Ucraina e quello che mi colpisce è questa democrazia che vive dal basso, le persone che si aiutano, la ragione per cui l'Ucraina esiste è che si aiutano fra di loro. E allora per esempio a Kharkiv, che è veramente sul fronte, si sono organizzati per fare le scuole nelle metropolitane per permettere ai bambini di non perdere neanche un giorno di scuola malgrado i bombardamenti. E questa democrazia dal basso forse dovremmo pensarci di più.
1: Federico Fubini ha scritto Imperi allo specchio, pubblicato da Mondadori. Viviana Mazza ha scritto L'America che verrà dopo Trump, pubblicato da Bompiani. Viviana e Federico, grazie davvero entrambi per essere stati qui con noi a Quante Storie. Alice, naturalmente grazie a te, e con Quante Storie ci vediamo domani.

0: tutto.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Alto, il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Mercoledì alle 21:20, Rai 3.
5: L'Italia è davvero un paese incredibile. Ogni piccola città di provincia, ogni metro quadrato del suo territorio, conserva storie e tradizioni che la rendono unica al mondo. Ogni luogo, per quanto piccolo o sconosciuto, ha dato i Natali a personaggi illustri che hanno lasciato un segno della loro presenza. Un segno che va oltre l'ambito locale, che va oltre gli stessi confini d'Italia per diventare patrimonio di tutta l'umanità. Siete pronti? Viaggiate con noi.
6: Con Edoardo Silos Labini, Radix, da venerdì 25 settembre in seconda serata su Rai 3.
7: Stiamo tornando con Kilimanjaro on the road. Vi aspettiamo.
4: Con Camila Rasnovic, Kilimanjaro on the road. Da domenica alle 16, Rai 3.
8: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
9: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.

0: dignità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Lo sto guardando io.
3: Stiamo arrivando. Adesso basta.
4: Stiamo arrivando anche noi.
5: Siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo. Sì.
7: Che fai? Rispondi tu.
8: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
9: Oh, ragazzi, guardate questo video.
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
16: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50 euro e patate Bologna DOP a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Sulle pendici delle colline di Montalbano, circondato da vigne e oliveti, il paese di Vinci è per sempre legato alla memoria del suo più illustre cittadino, Leonardo da Vinci. Il borgo storico ha una forma particolare. Ricorda un'imbarcazione. Per questo è noto come Castello della Nave. Possedimento dei Conti Guidi nel XII secolo, passò in seguito sotto il dominio fiorentino e trasformato in comune. È interessante indagare oggi sul rapporto tra il genio di Leonardo e il borgo dove è nato. Poco si è detto di lui sui suoi primi anni di vita, ma le sue origini sono qui, a Vinci. È qui che ha immagazzinato quell'enorme bagaglio di sensazioni, osservazioni, esperienze che prenderanno corpo e forma in seguito nella poliedrica attività di scienziato, pittore, ingegnere meccanico e idraulico, filosofo e tanto altro. Oggi, a Vinci, non c'è cittadino che non parli di Leonardo o che non faccia riferimento a lui in ogni circostanza. È come un fratello maggiore, con cui confrontarsi, confidarsi, certo con estrema soggezione, con umiltà, seguendo le sue tracce.
1: Il genio non si emulerà mai. Io sono più un servo, ai suoi servizi cerco di non far morire mai questo suo dono.
0: Alberto è un artista. Prende spunto dai disegni di Leonardo e li interpreta in chiave moderna. Dedica l'attività creativa ad omaggiare il suo grande conterraneo, utilizzando tecniche e materiali di sua invenzione.
2: Sto realizzando questa tela che

0: Sa Dio quando, non si sa.
1: Ecco dove Leonardo ha trascorso l'infanzia prima di trasferirsi a Firenze. La casa è a 3 chilometri da Vinci, in piena campagna, dove visse circondato dall'affetto del nonno e dello zio Francesco. Il padre, Piero, risiedeva a Firenze, dove esercitava il notariato. Si disinteressava del piccolo Leonardo solo più tardi, quando il figlio avrà circa 15 anni e si era già fatto notare per la sua perizia nel disegno, il padre si impegna a presentarlo presso la bottega del Verrocchio. E da lì Leonardo spiccò il volo. Questo è uno dei sentieri che Leonardo percorreva per raggiungere dalla sua casa natale la fonte della Pescaia, detta del Mulino della Doccia. Alimentava il canale idraulico che portava le acque fino al mulino. Ad Alberto piace seguire le orme del maestro e declamare alcune sue massime filosofiche. L'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente. Leonardo fa suo il Pantarei di Eraclito. Il presente non è il monotono trascorrere dal passato al futuro, ma è la capacità dell'uomo di sottrarsi al nulla, di trattenere il fiume che scorre, di abbracciarlo in ogni istante e tutto, dalla sorgente alla foce. Nel centro storico di Vinci, il Museo Leonardiano offre una delle raccolte più ampie e originali di macchinari e strumenti ideati da Leonardo.

0: Antonella lavora al bar di fronte al Museo Leonardiano. Riceve la visita della direttrice, Roberta.
1: Venuta qui a trovarmi per fare un brindisi su Leonardo.
0: Ecco dove trovava spunto per i volti femminili. Sempre qui, nel suo paese natale.
2: Qui è avvenuta la sua prima formazione, qui ha trascorso gli anni dell'infanzia, della prima giovinezza. Si è appassionato probabilmente proprio qui allo scorrere dell'acqua, ai mulini. E qua sono, per capire, Leonardo Vinci ha un ruolo fondamentale.
1: Io ammiro tanto la curiosità che ha avuto di scoprire nuove cose. Addirittura lui intorno ai 40 anni ha iniziato a studiare il latino, quindi a differenza, insomma, di noi giovani oggi che ci accontentiamo di quello che abbiamo, di quello che sappiamo, dovrebbe essere un grande esempio per noi.
0: I modelli di macchine leonardiane testimoniano la vastità dei suoi interessi, dagli studi sul volo e il movimento in acqua ai progetti di evoluzione del frantoio, dagli esperimenti sulle macchine tessili fino a quelli di ottica. Tra i luoghi dedicati a Leonardo, la biblioteca custodisce la copia dell'intero corpus dei codici manoscritti. Oggi è un centro di studi e ricerca riconosciuto a livello internazionale. È gestito da Monica, che sfoglia una delle edizioni facsimilari.
3: Onorata di fare questo lavoro perché mi piace ed è stimolante, nel senso che e nella misura in cui Leonardo, figura poliedrica, mi consente di svolgere in una maniera molto particolare il mio mestiere di bibliotecaria, quindi c'è un connubio tra come divulgarlo e allo stesso tempo anche come consentirne un accesso corretto e scientificamente, diciamo, accettabile.
0: Le incombenze della bibliotecaria sono tante e tante sono le competenze che occorre mettere in campo.

0: Figuriamoci, dice, se dovesse nascerne un altro di tale genio.
1: Spero non avvinci, altrimenti due biblioteche non ce la possiamo fare.
0: Massimo e Tommaso sono anche loro alle prese con Leonardo. Sono due attori che mettono giù degli appunti. Vogliono realizzare uno spettacolo su Leonardo il giorno della ricorrenza della sua morte.
2: La sfida è quella di raccontarlo in 500 secondi. Sfida grossa perché il materiale è tanto, quindi non sappiamo da dove partire, o meglio, un'idea forse un po' ce l'abbiamo, visto che ci sono tante cose, partiremo da quello che non possiamo fare, per esempio. Una delle cose più belle è sicuramente l'ultima scena, però noi siamo due, all'ultima scena erano 13, quindi ci manca 11 persone, allora probabilmente le prendiamo dal pubblico. Un'altra cosa che non possiamo fare è volare, però lui ci ha provato. Però forse
3: potremmo provarci. Lo facciamo una volta sola. Però.
2: Quindi l'uomo nudo non c'è, la macchina volante non abbiamo. Insomma, siamo praticamente pronti. Anche sì. Se questo è il primo giorno, però siamo pronti.
0: Giulio è uno studente di quarta elementare. Anche lui è posseduto dal mito del genio.
4: Quello che mi piace di più è la Monna Lisa. So disegnare, scrivere, come Leonardo, no? Ci ho provato, però non mi è riuscito. Sono andato tutto spreciso, sono andato fuori.
0: Chissà cosa chiederebbe a Leonardo se fosse tra noi.
4: Una macchina per scoprire il mio futuro.
0: Lorenzo ed Elisa, anche loro, studiano in biblioteca. Lei è storia dell'arte e lui è agronomia. Naturalmente, anche loro hanno a che fare col genio.
5: È cresciuto in una terra famosa per l'olio, per il vino, alla quale ha dato anche un apporto, grazie anche a alcune invenzioni che hanno contribuito a migliorare il proprio livello tecnologico l'agricoltura di tutto il mondo.
6: Leonardo mi emoziona perché fa dei quadri favolosi, cioè praticamente è il maestro. Poi io sono anche mancina, quindi mi accomuno a Leonardo per questo, perché da piccola scrivevo da come lui.
0: Anche l'architetto Andrea ha a che fare con Leonardo. Ha la passione del modellismo, da quando fu istigato dal professor Pedretti, considerato uno dei maggiori esperti della vita e delle opere di Leonardo. Il professore catalogava i disegni e affidava a lui la creazione dei modelli, controllandone la corrispondenza e la funzionalità.
7: Leonardo tutte queste macchine, tutti questi disegni li ha realizzati quando ormai lui non era più a Vinci, perché ormai giovincello suo padre l'aveva portato a Firenze. Però le sue conoscenze le ha recepite tutte da piccolo, quando era nel territorio di Vinci, dove poteva vedere il volo degli uccelli, poteva vedere lo sgorgare dell'acqua, poteva vedere tutte queste cose. Prendiamo la pressa per olio, quella che serviva per spremere la pasta di olive, quella che oggi viene utilizzata con i pistoni idraulici. Al tempo veniva utilizzato praticamente con questo sistema. Era un sistema a riduzione, c'era la vite senza fine che spremeva l'olio.
0: Non solo olio. Leonardo era anche un appassionato di vino. Studiava i sistemi di coltivazione e di vendemmia dell'epoca. Disegnava i pali con traversa che servivano a sostenere le viti. Si è occupato della pratica dell'interramento della vite durante il periodo invernale ed anche del modo di appendere l'uva ad appassire. Francesco e Camilla mettono in pratica i dettami di Leonardo.
8: Francesco, come procedono i lavori di legatura?
9: I lavori di legatura stanno andando avanti perché la natura in questo momento c'è il risveglio della pianta.
8: Infatti Leonardo ha fatto anche studi sul terreno, quindi sull'importanza del terreno per la vite e anche su come costruire un vigneto, quindi sulla posizione dei pali, sulle palificazioni. Il sogno di Leonardo

0: Leonardo da Vinci era quello di crearsi un suo vigneto. E qui non è riuscito a farlo, però lo ha fatto a Milano, grazie anche all'intervento di Ludovico il Moro.
1: L'interesse di Leonardo di possedere un orto tutto suo era finalizzato anche dal bisogno di reperire gli ingredienti essenziali per una buona cucina. Sono poco note le sue raccomandazioni sul ben mangiare e bere.
2: Se vuoi star sano, osserva questa norma: non mangiar senza voglia e cena leve. Mastica bene e quel che in te ricevi sia ben cotto e di semplice forma. Chi medicina piglia mal si informa, guardi dall'ira.
1: Ma cosa si mangiava a Vinci al tempo di Leonardo? La minestra vinciana, come spiega il giovane chef Manuel.
3: Una minestra per lo più composta da legumi e ortaggi di stagione, riscoperta attraverso un'attenta ricerca archivistica che ha riportato alla luce gli ingredienti che si utilizzavano ai tempi, le colture dei tempi, per tirare fuori questa minestra che noi ora definiremmo cibo povero, ma che in realtà a tempi era la maggior fonte di sostentamento.
1: Non ci sono confini alla conoscenza per Leonardo, dagli studi sul volo alla ricetta. La sua mente multiforme è condensata tutta lì, nel famoso disegno simbolo del Rinascimento, in cui visualizza il microcosmo dell'uomo utilizzando i principi di armonia e proporzione dei canoni vitruviani. Perfino sulla Luna ha detto la sua. Per primo capì che non brilla di luce propria, ma è illuminata dal Sole. La ricerca delle forme delle rocce e delle nubi, dell'effetto dell'atmosfera sul colore, la ricerca delle leggi che governano gli alberi e le piante, la ricerca dell'armonia dei suoni, sono altrettanti argomenti che hanno avuto origine qui, nella sua amata terra natale, Vinci.
4: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
5: Dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali, che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
6: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Stavolta non fartela scappare!

0: Oggi a passate presente parliamo di egittomania, e ci credo l'egittomania, una civiltà che risale a 6.000 anni fa, per quello che se ne sa, più antica molto di quella romana, ateniese, e poi gradualmente ci siamo abituati a conoscerla, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa egittomania.
1: 2 settembre 31 a.C. Ad Azio, la flotta di Ottaviano sconfigge quella di Marco Antonio e di Cleopatra, regina d'Egitto. Muore l'antico regno d'Egitto, la terra dei faraoni diventa provincia romana.

0: luglio 1798. Napoleone approda ad Alessandria d'Egitto. Vuole bloccare i commerci inglesi verso l'India. Al suo seguito ci sono molti studiosi. Hanno il compito di studiare la storia e la geografia dell'Egitto. 4 novembre 1922. L'archeologo britannico Howard Carter scopre la tomba del faraone Tutankhamon nella Valle dei Re, a Luxor, con uno straordinario tesoro rimasto inviolato per più di 3.000 anni.
1: 4 novembre 1922. Di Egittomania parliamo con la professoressa Patrizia Piacentini e con Emanuela Bruno e Alberto Rizzelli. Professoressa, le faccio una domanda un po' fantasiosa. L'Egitto, ai tempi dell'antica Roma, aveva già 4.000 anni di storia alle spalle. Alessandro Magno se ne accorse. Alessandro Magno volle far proprio questi 4.000 anni. E secondo me se ne accorse anche Giulio Cesare. Tutta questa storia che noi ci raccontiamo dell'amore per Cleopatra, che era bella, e poi Antonio che se ne innamora, altro non sono che l'unico grande tentativo di Roma di fondersi con una civiltà molto più antica e molto più complessa. Sta in piedi questa ipotesi?
2: Certo. Sicuramente perché l'Egitto era stata la più grande potenza dell'antichità. Alessandro Magno prima e ovviamente i Romani dopo se ne rendono conto e quindi cercano ovviamente di fondere la loro civiltà con quella così importante, così forte civiltà del passato, e poi vengono attratti anche da altri aspetti.
1: Quindi si può dire che l'egittomania, almeno un primo accenno di egittomania, c'è a quell'epoca, ma... Adesso entriamo nel primo capitolo, guidati da Matteo Marroni, dove vediamo piramidi, obelischi e mummie anche qui da noi.
3: La civiltà dei faraoni ha sempre affascinato studiosi e viaggiatori di tutti i tempi, per i monumenti che ci ha lasciato, ma anche per i suoi misteri. È sempre stato difficile comprendere i codici di questa cultura, molto più facile abbandonarsi alle sue suggestioni. Gli autori greci che ne furono attratti, da Erodoto a Strabone, hanno diffuso l'immagine dell'Egitto come di una misteriosa sorgente del pensiero umano. Le terre del delta del Nilo erano le più fertili di tutto il Mediterraneo e i Romani furono sedotti dalle sue ricchezze e affascinati dalla grandiosità degli edifici e dal potere del faraone. Quest'ultimo era ritenuto figlio del dio solare Ra e in vita si manifestava come il dio falco Horus, mentre dopo la morte diventava il dio dell'oltretomba Osiride. Tutto il potere dello Stato era concentrato nelle sue mani. Unendosi a Cleopatra, Giulio Cesare e soprattutto Marco Antonio volevano fondere i valori e il potere di Roma con quelli dell'antico regno d'Egitto, unire l'Oriente con l'Occidente.
0: È Ottaviano, il discendente di Cesare, sconfiggendo il rivale Antonio nella battaglia di Azio nel 31 a.C., a spezzare il grandioso progetto e a ridurre l'Egitto a provincia romana. Ma il fascino della terra dei faraoni non si spegne con la sua sottomissione a Roma. Anzi, i suoi culti esoterici, la venerazione di figure divine come Osiride, Iside e Anubi si diffondono nell'impero. Anche i suoi monumenti approdano a Roma, come gli obelischi fatti arrivare da Ottaviano diventato Augusto o la piramide fatta erigere nell'Urbe dal magistrato Caio Cestio Epulone, la cosiddetta piramide Cestia. Ad andare perduta è però la valenza religiosa di questi monumenti. La piramide fungeva da ponte tra il mondo terreno e l'oltretomba e permetteva l'ascesa al cielo del faraone. E i primi raggi del sole che colpivano la punta dorata dell'obelisco sigillavano l'armonia tra il faraone e il dio del cosmo. Un particolare interesse riscuotono la scienza egizia della mummificazione e la relativa ricerca dell'immortalità. La mummificazione non era solo un processo tecnico, ma una complessa pratica rituale che preparava il corpo mortale all'esistenza eterna. Attraverso la morte si arrivava all'incontro tra uomini e dei e il defunto si sottoponeva al giudizio di Osiride. Queste credenze vengono riprese nel secondo secolo.

0: secolo dalla filosofia ermetica, basata sugli scritti di Ermete Trismegisto, una figura leggendaria dell'età ellenistica, sintesi del dio egizio Thoth e di quello greco Hermes. L'influenza della cultura egizia nel mondo romano si interrompe nel 380 d.C. con l'editto dell'imperatore Teodosio, che consacra il cristianesimo religione di Stato e vieta tutti i culti pagani. Ad Alessandria e a Menfi, templi e biblioteche vengono distrutte. Polvere e silenzio ricoprono necropoli e piramidi. Bisogna aspettare il Rinascimento per vedere sfingi e obelischi spuntare nei giardini europei. Ma più che richiamare l'Egitto, questi simboli rispondono ad un rinnovato interesse per la filosofia ermetica. È soltanto nella seconda metà del XVI secolo, con la ripresa dei commerci con l'Egitto dopo la sua conquista da parte dei turchi, che emerge una nuova attenzione per la terra dei faraoni. Nel XVII secolo nascono i cosiddetti gabinetti di curiosità, che prefigurano le collezioni dei musei europei. L'antica cultura egiziana viene riesumata così come si esumano le mummie. Dalla loro macinazione si estrae una polvere che cura emorragie, epilessia e malinconia. Nel 1668 si riscopre il complesso templare di Karnak, vicino Luxor. Tra leggende e superstizioni, a poco l'antico Egitto riappare.
1: Cominciamo dall'inizio, professoressa. La piramide Cestia ha dei significati simbolici oppure semplicemente un monumento fatto alla maniera degli egizi per coprire una piramide?
2: Beh, è una tomba, come erano tombe le piramidi egiziane, però sicuramente c'è anche una volontà di richiamarsi appunto a quell'insieme di miti, credenze che a Roma erano arrivati piano piano, certo, dopo la conquista. Diciamo che questa attrazione per l'Egitto aumenta sempre di più nel periodo dell'impero, al punto tale che certi culti egiziani, come quello di Iside, per esempio, si diffondono in tutto l'impero romano, e ci sono dei templi cosiddetti isei che noi troviamo ovunque, in molte città della penisola italica.
1: Finché arriviamo alla stagione cristiana del desiderio di abbattere questi simboli. Emanuela Bruno, la distruzione dei templi nell'Alto Egitto in che contesto si inquadra?
3: Dunque, se parliamo del rapporto tra i cristiani, gli antichi simboli del culto egizio, possiamo fare riferimento agli episodi legati alla vita dell'abate Shenute, vissuto nell'Alto Egitto tra il IV e il V secolo d.C. Possediamo un ampio corpus dei suoi scritti, dove si fa riferimento ad episodi di violenza religiosa nei confronti di luoghi di culto pagano. E forse l'episodio più celebre è la distruzione del più importante tempio della città di Atripe, di cui Shenute fu lo stesso promotore. E l'abate ci informa sulle modalità di distruzione delle statue di culto custodite all'interno del tempio. Queste infatti vennero prima spezzate in più parti e poi date alle fiamme. Ma la distruzione delle statue di culto in questo periodo storico non implica solo la fine dei templi egizi, ma una trasformazione, possiamo dire, anche più radicale e profonda, perché passano dall'essere oggetti a valenza religiosa a oggetti concepiti come demoniaci da parte della prima comunità cristiana, e diventando anche una testimonianza di un passato sempre più enigmatico e misterioso. Ed è proprio su questa distanza, potremmo dire, tra reinterpretazione, distruzione e oblio, che si poggeranno le basi per quello che è poi il fenomeno dell'egittomania, così come lo intendiamo noi oggi.
2: Però, se posso intervenire, direi che forse dobbiamo andare un pochino più in profondità, perché in realtà i cristiani d'Egitto, i copti, segnano una continuità con l'Egitto antico. La stessa lingua che loro utilizzano, che noi chiamiamo oggi copto, è l'ultima fase della lingua egiziana, e in questi templi che loro trasformano molto spesso, magari in chiese, loro utilizzano dei simboli egiziani, dei disegni egiziani, e li integrano con quelli cristiani. Quindi c'è comunque...
1: È vero, però, professoressa, la cosa che ci fa più impressione quando andiamo a Luxor, Aswan e Abu Simbel, per vedere la quantità di visi e rasi, di monumenti cristiani che nascono sopra i cosi. Perché sentivano il bisogno di sovrapporre, insomma, uno rispetta una civiltà, poi costruisce la propria. Ma che bisogno c'era di distruggerla?
2: No, no, sono d'accordissimo anche con quello che diceva la giovane storica, che ovviamente la religione egiziana è una religione pagana, quindi sono due religioni in contrasto, quindi assolutamente c'è questo. Però io direi che dobbiamo tenere presente appunto da una parte le trasformazioni che naturalmente avvengono con il cristianesimo e la continuità che comunque c'è in questo popolo, perché sono le stesse persone.
1: La continuità è innegabile. Alberto Rizzelli, si può dire che nel 500-600 che avviene la riscoperta dell'Egitto?
4: Dunque, quello che sicuramente si può dire è che, no, se parliamo di interesse per l'Antico Egitto in età moderna, la mente va subito su Athanasius Kircher, che è una figura incredibile che attraversa il XVII secolo, è un gesuita, è un filosofo, è un intellettuale a tutto tondo che si interessa di geologia, di medicina, ma anche appunto di Oriente e dunque di Egitto. Tra i suoi capolavori infatti c'è l'Oedipus Egyptiacus, pubblicato intorno alla metà del 600, che rappresenta un po' il primo tentativo sistematico del secondo millennio di decrittare le scritture geroglifiche. Come lo fa lui? Lui utilizza gli schemi del neoplatonismo rinascimentale e insomma propone la sua lettura, insomma, dei geroglifici, che in qualche modo si basa su quest'idea di una lettura, di una scrittura sapienziale alla quale bisogna approcciarsi come un iniziato. Naturalmente, quando poi arriverà Champollion, la sua decifrazione confuterà una volta per tutte quella di Kircher, ma questo non ha impedito ancora oggi molti di considerare Kircher come appunto un po' il fondatore dell'egittologia.
1: Io voglio sapere una cosa: prima di Champollion, prima di Napoleone, ci fu qualcuno che fu in grado di decrittare la scrittura geroglifica?
2: In quel periodo, che fino a 25-30 anni fa si chiamava il millennio oscuro, no? Il periodo tra il VII secolo, quando gli arabi conquistano l'Egitto, e il XVII secolo di cui si è appena parlato, gli arabi stessi, che un tempo si pensava non si fossero affatto interessati all'Egitto, in realtà alcuni grandi intellettuali dell'epoca si erano interessati alla scrittura, non solo alla civiltà, ma anche alla scrittura egiziana, e addirittura avevano capito che molti di questi segni, di questi disegni, erano in realtà fonetici, cioè erano dei suoni. Poi è vero che con la scoperta della stele di Rosetta e di altri testi bilingue o trilingue si arriva poi alla decifrazione vera e propria, il cui merito
1: però
2: si attribuisce a Champollion.
1: Però si sente che c'è una ricchezza di conoscenza dell'Egitto già nel millennio di cui parlava lei, e andiamo a vederlo comunque il momento clou, che è quello napoleonico, sempre sotto la guida di Matteo Marroni.
5: Nel Settecento, il secolo dei lumi e dell'enciclopedia, compaiono molti studi scientifici sulla terra dei faraoni che preludono alla campagna d'Egitto di Napoleone. La spedizione militare inizia nel maggio del 1798 e si chiude nel 1801. Il suo obiettivo è quello di contrastare gli interessi commerciali della Gran Bretagna, interrompendo i collegamenti con le sue colonie in India. Per occupare una posizione strategica sul Mar Rosso, Napoleone invade l'Egitto con le sue armate. Ma insieme ai soldati, al suo seguito ci sono anche 167 studiosi, scienziati, ingegneri, archeologi e artisti. Hanno il compito di studiare quella terra misteriosa in tutti i suoi dettagli. L'opera che ne deriva, Le Description de l'Égypte, considera non solo la fauna, la flora e le risorse del paese, ma anche la sua architettura e la sua arte. Militarmente, per la Francia, la spedizione si rivela un fallimento. Nella battaglia navale di Aboukir, la flotta britannica, guidata dall'ammiraglio Nelson, distrugge quella francese e isola l'esercito di Napoleone in Egitto. Ma le conseguenze culturali e scientifiche della campagna sono enormi. Le Description de l'Égypte ha un grande successo di pubblico e suscita l'interesse europeo per il mondo dei faraoni.
0: La spedizione di Napoleone porta alla luce molti reperti della civiltà egizia. Tra questi emerge una pietra di basalto nero, la cosiddetta Stele di Rosetta, su cui è inciso lo stesso testo, un decreto tolemaico in tre scritture. geroglifico, demotico e greco.

0: La loro comparazione è la chiave per decifrare i geroglifici. A compiere questa impresa è lo studioso francese Jean-François Champollion, che lo annuncia al mondo nel 1822. La spiegazione appare due anni dopo nell'opera Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens, dove Champollion dimostra che il sistema di scrittura geroglifica è un mix di segni fonetici e ideografici. Il Collège de France istituisce per lui una cattedra per una nuova scienza, l'egittologia. La conoscenza dei suoi tesori e della sua lingua scatena una vera passione per l'antico Egitto che influenza l'arte e l'artigianato. In architettura, l'estetica egizia si fonde con il neoclassicismo. Due esempi in Italia sono i Propilei di Villa Borghese a Roma o la Sala Egizia del Caffè Pedrocchi a Padova. L'egittomania ispira scrittori e musicisti. Chateaubriand e Flaubert trovano ispirazione per le loro opere visitando la terra dei faraoni. Giuseppe Verdi compone l'Aida per l'apertura del canale di Suez nel 1869. Ma l'egittomania diventa anche un grande business. Archeologi e avventurieri approdano nella terra dei faraoni in cerca dei tanti tesori che ancora nasconde. Nel 1813 il viaggiatore svizzero Johann Ludwig Burckhardt riscopre nella località di Abu Simbel i templi di Ramses II. Un epico duello si combatte tra due archeologi italiani, Giambattista Belzoni e Bernardino Drovetti. Le loro scoperte sono all'origine dei primi fondi dei grandi musei europei. Dopo una carriera nel circo, Belzoni approda al Cairo. Qui, al servizio del console britannico Henry Salt, compie imprese eccezionali. Rimuove il colossale busto di Ramses II da Tebe e lo fa trasportare fino al Nilo. Scopre diverse tombe nella Valle dei Re, libera dalla sabbia l'ingresso del Tempio Grande di Abu Simbel e trova l'ingresso della piramide di Khefren. Drovetti, console francese al Cairo, accumula una collezione di oltre 8.000 reperti archeologici. Nel 1824 vende al re Carlo Felice di Savoia la sua collezione, che costituirà il nucleo originario del Museo Egizio di Torino. Si deve invece all'archeologo francese Auguste Marié, che porta alla luce il Serapeo di Saqqara, la concezione di un organismo di tutela del patrimonio artistico egiziano. Con l'istituzione del museo di Boulak, che diventerà il museo del Cairo, si costituisce il più grande complesso di testimonianze sulla civiltà faraonica.
1: Quindi, secondo lei, a quando si può datare la scoperta dell'Egitto di cui godiamo noi? Quali sono gli anni in cui possiamo dire lì iniziò la riscoperta dell'Egitto?
2: Sicuramente la tappa fondamentale è appunto la spedizione di Napoleone Bonaparte del 1798-99, perché ha l'intuizione di portare con sé in questa terra che comunque...
1: Questa è la vera intuizione, portare degli studiosi. E portarsi
2: quei 160 giovani studiosi, giovanissimi. La media di età di questi 160 ragazzi era 25 anni. Erano i migliori allievi delle grandi scuole francesi e avevano il compito, proprio definito da Bonaparte, di fare l'inventario della Valle del Nilo. I monumenti antichi, ma anche la flora, la fauna, le scienze naturali e quello che lui chiama l'Egitto moderno, cioè l'Egitto della fine del Settecento.
1: Alberto Riccelli, è anche il momento di svolta dell'intreccio fra egittomania e imperialismo, quello?
3: Abbiamo sentito questa storia, no, fatta di scoperte, di come l'estetica egizia influenza quella europea, però dobbiamo anche tenere conto dell'altro lato della storia, ovvero il progetto imperialista che sta un po' alla base di queste scoperte, più chiaramente nell'Ottocento. A questo proposito possiamo citare moltissimi saggi storici, ma mi sembra che i più illuminanti possano essere quelli di Edward Said, comparatista che in orientalismo, in cultura e imperialismo, no, mostra molto bene come funziona quel filtro esotizzante, inferiorizzante, orientalizzante appunto, che viene utilizzato da parte degli intellettuali europei, soprattutto nell'Ottocento, per, no, descrivere e rappresentare questo cosiddetto Medio Oriente. E chiaramente prendere l'Egitto moderno e schiacciarlo

0: dell'Egitto antico è un'operazione retorica che funziona molto bene, molto efficace. L'esempio classico, l'abbiamo visto nel filmato, l'Aida di Verdi, no? Che viene commissionata dal Che divide Egitto per l'inaugurazione del canale di Suez, ma l'Egitto dell'Aida di Verdi è un Egitto stereotipato, è un Egitto orientalizzato per l'appunto, fatto di crudeltà, di fanatici, di passioni forti, di sfarzo, in contrapposizione ad un Occidente invece razionale e avanzato. Chiaramente con questo Said non vuole negare il genio musicale di Verdi, no? Ma vuole mostrare come anche la bellezza musicale può servire a rendere la propaganda imperialista più seducente e persino accettabile.
1: A lei.
2: Sì. Direi che si possa sicuramente vedere in questo modo. Chiaramente c'è questa volontà assolutamente di impossessarsi di questa antichità, di questa potenza e di arricchirsi. Quindi sicuramente sì, adesso c'è un po' l'operazione contraria, no? C'è una decolonizzazione, una volontà di decolonizzazione dell'archeologia, insomma. Quindi c'è tutto un nuovo fenomeno che
1: decolonizzazione dell'archeologia, secondo me, è dovuta al fatto che man mano che si è proceduto nel tempo si è capito che l'Egitto di cui stiamo parlando, quello che risale a 6.000 anni fa, è una cosa molto più ampia dell'Egitto che noi conosciamo, va verso il Sudan, cioè è un'area geografica immensamente più grande. Il concetto di Egitto come nazione è limitativo.
2: Certo, e anche fino appunto magari a 30-40 anni fa si parlava dell'Egitto come una civiltà di oasi, no? Una civiltà tutta sì. Chiusa lungo le sponde del Nilo. In realtà, come lei ha detto giustamente, è una civiltà che ha saputo espandersi e entrare in interazione con i vicini, che erano sempre visti come o nemici o comunque sottoposti, sottomessi dal faraone, ma in realtà diciamo c'è un mutuo scambio, no? Con le popolazioni subtropicali, con quelle dell'Asia occidentale antica, con quelle del deserto libico. Quindi giustamente è comunque un territorio più ampio che è interessato.
1: Comunque
2: dalla
1: sicuramente il Novecento è stato il tempo delle scoperte, e vediamolo, guidati da Matteo Marroni.
3: Nel corso del Novecento i progressi dei mezzi di comunicazione amplificano la risonanza delle scoperte archeologiche che portano alla luce i tesori dei faraoni. Nel 1912 il tedesco Ludwig Burckhardt scopre nel Medio Egitto, nella località di Amarna, antica Akhetaton, il busto di Nefertiti. Era conservato nel laboratorio dello scultore Tutmose e diventerà l'icona della bellezza egizia. Ancora più sorprendente è la scoperta dell'archeologo britannico Howard Carter nel 1922 nella Valle dei Re di fronte a Luxor. Dall'oblio del tempo emerge in tutto il suo splendore la tomba di Tutankhamon, un faraone appartenuto alla 18ª dinastia. La sepoltura è quasi intatta e contiene più di 5.000 reperti, tra cui una maschera d'oro e il sarcofago. La fama di questa tomba sarà accresciuta da una maledizione. La morte improvvisa del finanziatore dell'impresa, Lord Carnarvon, scatena una diceria secondo la quale chi profana il sepolcro di Tutankhamon è destinato a una morte prematura e misteriosa. Si tratta solo di un mito mediatico creato dai giornali dell'epoca e smentito dai fatti. I partecipanti alla spedizione hanno infatti vissuto in media piuttosto a lungo e nella tomba non sono state trovate scritte di minacce o anatemi.
4: Le scoperte archeologiche e i misteri delle tombe non si fermano. Nel 1925, a Giza, l'archeologo americano George Reisner si imbatte in una camera funeraria intatta, dove trova le offerte per il corredo funebre della regina Eteferes, madre del faraone Cheope della IV dinastia. Nel sarcofago, però, non c'è traccia della mummia. Tra il 1939 e il 1946, l'egittologo Pierre Monté riporta alla luce la necropoli reale di Tanis, che preserva sepolture intatte di faraoni della XXI e XXII dinastia. Nel 1954, l'egittologo egiziano Kamal El Malak scopre la barca solare di Cheope, sepolta in una fossa vicina alla Grande Piramide di Giza. Non solo scoperte, ma anche grandi eventi rinnovano l'interesse del pubblico per il mondo dei faraoni. Tra questi, il più grandioso è il salvataggio dei monumenti della Nubia, una campagna guidata dall'UNESCO che parte nel 1960 e che ha lo scopo di salvare i siti archeologici

0: archeologici egizi come Abu Simbel e File dalla sommersione causata dalla diga di Aswan. Templi monumentali vengono tagliati, smontati e ricollocati in siti più elevati. Ma l'antico Egitto continua a svelare i suoi tesori nascosti anche in tempi più vicini a noi. Nel 2018 gli scavi della necropoli di Saqqara fanno emergere centinaia di sarcofagi dipinti. Nel 2021 l'archeologo egiziano Zahi Hawass annuncia il ritrovamento di Aten, un insediamento situato vicino a Luxor che risale al regno di Amenhotep III. La città è ben conservata, con stanze piene di oggetti di vita quotidiana, come se i suoi abitanti fossero stati costretti a fuggire all'improvviso. Infine, nel 2025, sempre a Luxor, viene identificata la tomba di Tutmosi II, grazie alla quale si riesce a completare la storia della 18ª dinastia. Oggi conosciamo sempre meglio la storia dell'antico Egitto, ma il mondo dei faraoni, con i suoi tesori, i suoi misteri e le sue maledizioni, continua a generare miti e leggende di cui si sono appropriati la letteratura e il cinema. Molti sono i film storici con protagonisti i faraoni, e soprattutto Cleopatra. Il più famoso e uno dei film più costosi di tutti i tempi è quello del 1964 con Liz Taylor nei panni della regina. Anche la maledizione di Tutankhamon ha intrigato produttori e sceneggiatori, e non si contano i film dedicati alla mummia, a cominciare dal classico del 1932 con Boris Karloff. Il nostro immaginario continua ancora a nutrirsi delle suggestioni che derivano da questa antica e favolosa civiltà.
1: A un certo punto sull'Egitto, quasi a contrastare questa egittomania, si è abbattuta una leggenda nera che ci siano porti, che c'è qualcosa nell'aria che porta poca fortuna.
2: C'è dietro una questione molto, molto semplice. Howard Carter e Lord Carnarvon, che era il suo finanziatore, avevano dato l'esclusiva di questa straordinaria scoperta al Times. E gli altri giornali, le altre testate, dovevano avere qualcosa da raccontare. E quindi, piano piano, creano questa leggenda, alimentata dalla morte prematura, improvvisa di Carnarvon, che tuttavia era una persona malata, poi si taglia, e poi di qualche altra persona che magari aveva visitato la tomba e così via. Quindi viene ingigantita dai media, però che fa la fortuna dell'Egitto in realtà, perché da una parte si vede in modo negativo, misterioso e così via, e dall'altra ci attira, no?
1: Anche se il mio Egitto dell'immaginario, ma adesso sarà Emanuela Bruno che ce ne parlerà, ce ne parli prima di questo Egitto nell'immaginario.
3: Senz'altro i prodotti di massa e soprattutto il cinema hanno contribuito a creare un'aurea di, come dire, mistero intorno alla storia di questo paese, ma in tempi più recenti potremmo dire che la storia dell'antico Egitto viene percepita in maniera forse diversa da un pubblico sempre più interessato e attento anche a una ricostruzione quanto più fedele al dato storico e archeologico. In questo contribuisce sicuramente la disciplina archeologica moderna, che ha rispetto ai tempi passati un approccio sempre più scientifico. Possiamo fare riferimento alle più recenti scoperte appunto nei pressi di Luxor, la cosiddetta città d'oro, che nonostante il nome ha restituito però uno spaccato di vita quotidiana fatta di mattoni, aree produttive, industriali, forni. Quindi l'Egitto che emerge forse è un Egitto più autentico e quotidiano, che si discosta fortemente dall'immagine spesso fantasiosa ma anche fuorviante che ne hanno dato i prodotti di massa, dove appunto storia e fantasia a volte diventano indistinguibili.
2: Sì, certo, però rimane il fatto che insomma l'Egitto interessa a tutti, anche innanzitutto grazie a trasmissioni come questa, no? Noi parliamo di aspetti, di un po' di tutti gli aspetti dell'Egitto antico, quindi tante trasmissioni televisive sempre più scientifiche, sempre più attente, tanti film, certo, ma addirittura la pubblicità o tanti altri aspetti. Quindi secondo me non va sottovalutata l'egittomania, serve anche all'egittologia. Ma è chiaro che dà un'immagine spesso distorta. Insomma.
1: Io penso che serva all'egittomania, ma che bisogna fare qualcosa di più, nel senso che per esempio la storia dell'Egitto non la conosce nessuno. E come fascino c'è adesso la suggestione del nuovo Museo del Cairo.

0: Vuol dire questo che loro sono consapevoli che il futuro dell'Egitto e anche del suo è molto legato alla valorizzazione di questo immenso patrimonio che hanno?
1: Certo, assolutamente. C'è una consapevolezza molto forte da parte del governo egiziano, degli stessi egiziani, di valorizzare il proprio patrimonio, perché è proprio la cultura e il patrimonio che, come in fondo anche in Italia, no? E con tutte queste ricchezze straordinarie che abbiamo, così come hanno gli egiziani, diventa anche una fonte di reddito per il turismo, per il lavoro delle persone e così via. Quindi l'operazione, la grandissima operazione culturale del Grand Egyptian Museum, quindi di questo nuovo straordinario museo egiziano, va in questa direzione, chiaramente. E nella stessa direzione vanno anche gli scavi archeologici, che spesso sono compiuti da noi, da stranieri, ma che lavorano in stretta collaborazione con gli egiziani.
0: Lei che vive in questo campo, quali sono i paesi europei dove ci sono più innamorati dell'Egitto, amanti dell'Egitto, gente disposta a dare

0: Egittomani, cioè lei ci dica tre libri per farci innamorare dell'Egitto.
1: Allora, il primo è da un collega americano, James Stevens Carl, The Egyptian Revival, purtroppo un libro non tradotto in italiano, in cui ci sono tutti i tantissimi riferimenti a edifici pubblici, privati, prigioni, banche, ispirate all'Egitto e tanti altri aspetti, appunto, dell'arte, dell'architettura, della cultura influenzati dalla cosiddetta egittomania. E poi un libro di Pierluigi Panza che ripercorre proprio quello che noi abbiamo detto durante questo incontro, appunto l'Europa e la riscoperta del Levante, orientalismi di cui appunto si parlava. E infine un volumetto molto agile, molto bello, di Emanuele Ciampini, Cercando un altro Egitto, che ripercorre soprattutto il periodo dell'Egitto a Roma e di Roma e l'Egitto.
0: Bellissimo libro, lo conosco benissimo. Io ringrazio la professoressa Patrizia Piacentini, ringrazio Matteo Marroni che ci ha guidato splendidamente, Emanuela Bruno e Alberto Rizzelli che hanno fatto degli interventi da par loro. Prendete nota dei tre libri per diventare egittomani, non per approfondire il tema di questa trasmissione, ma innamorarvi dell'Egitto, e mentre voi vi innamorate dell'Egitto mi studio una conclusione appropriata.
2: The Egyptian Revival, Ancient Egypt as the Inspiration for Design Motifs in the West, James Stevens Curl, Routledge 2005. Orientalismi, l'Europa alla scoperta del Levante, Pierluigi Panza, Edizioni Guerini e Associati 2011. Cercando un altro Egitto, sopravvivenze di un'antica civiltà nella cultura europea, Emanuele Ciampini, Edizioni Unicopli 2013.
0: Patrizia Piacentini ci ha parlato dell'importanza della piramide Cestia come simbolo di egittomania nella Roma di pochi anni prima della nascita di Cristo. E fino ai tempi di Francesco Petrarca si credette che quella piramide fosse la tomba di Remo. Lo stesso Petrarca pensava fosse la tomba di Remo, accompagnata a un'altra tomba, un'altra piramide che andò poi distrutta per dei lavori ordinati dal Papa per costruire una via, che sarebbe stata la tomba di Romolo. E questo piramide Cestia come tomba di Remo sopravvisse come mito fino a che Poggio Bracciolini lo smontò da capo a fondo, dimostrando che anche Petrarca quella volta aveva preso una topica.

0: d'amore. Per capire la realtà bisogna guardare le cose da un'altra prospettiva. Filo rosso, i fatti, le notizie e tutti i punti di vista.
1: Antonino Monteleone conduce Filo rosso. Domani 21:20, Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa! Dolomiti Energia ti protegge!
2: Pensiamo, ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
4: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
5: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Di più, con la cucina le ricette di settembre.
2: Di più,
1: con la penna Nazareno Gabrielli, rossa o nera.
2: Di più,
1: clamorosa intervista alla mamma di Giorgia Meloni.
2: Di più,
1: è Kate la donna più elegante del mondo.
2: Di più,
1: Achille Lauro, ora è diventato uno stilista. Di più, con la penna Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.
3: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
4: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
9: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar per te. Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar per te. Oppure è vivere senza filtri. C'è Solgar per te. Qualunque cosa per te valga oro, c'è un Solgar per te. Integratori ispirati alla natura, con ingredienti supportati dalla scienza. Solgar, find your gold.
10: Ita Airways.
11: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Lo scorso agosto, poco più che maggiorenne sequestrata e violentata per ore da un 26enne a Castellammare, l'uomo in manette. Domani inizia ufficialmente l'anno scolastico. Al De Cillis di Ponticelli gli alunni di quinta accolgono quelli di prima. A San Marcellino la scuola sostenibile. La linea 1 della metro di Napoli da oggi riapre l'intera tratta da Piscino ai Colli Aminei. Domani sciopero di 4 ore. Il nostro viaggio nei trasporti a Salerno dalla metro che presto arriverà all'aeroporto ai treni regionali. In città il servizio di tassi.

0: Conti. A Napoli basta un gol di Lobotka per battere di misura Bologna. Allegri soddisfatto, partita dominata, vittoria meritata. In Serie B Avellino chiude un weekend positivo per le campane, fermando sull'1-1 la capolista Palermo. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Nella notte tra il 2 ed il 3 agosto scorso a Castellammare una ragazza poco più che maggiorenne fu sequestrata e violentata per ore da un 26enne che ora è stato arrestato. A Castellammare Cenzo Perone.
1: Sì, eccomi, lui 26 anni, lei poco più di 18, si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, la invita a un incontro dal vivo dopo aver fatto compassionevole leva su un fratello morto in un incidente stradale. Lei accetta, tra i giovanissimi una conoscenza può incominciare, anche così. Non può immaginare il baratro di violenza in cui sta precipitando e la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso le invia una posizione GPS, si incontrano, l'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia, sbarra la porta con un termosifone, le tappa la bocca, le toglie il cellulare e poi le dice: questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. Lei le versa acqua nella bocca, le stringe il collo, le mette due travi sul petto, lei lo implora, lo scongiura di lasciarla andare, poi la costringe a subire violenza sessuale per diverse ore. I carabinieri di Sant'Antonio Abate e di Castellammare di Stabia, dopo un mese di indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata, arrestano su ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale Oplontino il presunto stupratore Romolo Russo. Le accuse sono di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutte ipotesi di reato pluriaggravate. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima sono chiare, dettagliate e coerenti e hanno avuto riscontro dai referti medici ospedalieri, dalle fotografie e dai rilievi fotografici dei carabinieri e dalle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta appunto terminata quella terribile violenza che aveva subito. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale, il concreto rischio di iterazione dei reati dello stesso tipo. Una vicenda orribile che per ora le indagini preliminari hanno concluso mettendo un punto fermo. Da Castellammare è tutto, linea studio.
0: Da Castellammare torniamo a Napoli, nella zona Asi, il furto in un deposito di beni destinati all'asta. I particolari con Giovanni Messina.
2: Il valore degli smartphone rubati ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Nel cuore della notte, uomini a volto coperto sono penetrati nel deposito della zona Asi di Giugliano, dove erano custoditi i dispositivi elettronici destinati all'asta giudiziaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. I cellulari trafugati sarebbero quelli oggetti del sequestro eseguito lo scorso mese di gennaio dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulla società riconducibile, secondo le indagini, all'attività commerciale dell'imprenditore Angelo Napolitano, molto noto sui social. Il 17

0: se gli studenti di quinta hanno accolto quelli di prima. Francesca Martelli.
1: Ci sono gli animali della fattoria della scuola agraria e gli articoli della Costituzione dipinti sui gradini dagli studenti. È il primo giorno di scuola all'Istituto San Nino De Cillis di Ponticelli, periferia est di Napoli.
2: Cosa consiglieresti a chi arriva oggi per il primo giorno?
3: Consiglio di godersi questi anni, perché comunque non ritornano più, e poi di studiare, perché è importante.
4: Tu studi qualcosa che poi sai che si applicherà nella realtà. Molte materie invece, per esempio in altre scuole più teoriche, sono più difficili da proprio immaginare.
1: Sono quasi 800.000 gli studenti che in Campania torneranno tra i banchi di scuola. Solo in questo istituto sono quasi 900.
5: Un rapporto ottimo col quartiere, le mamme, i papà, le famiglie sono molto collaborative con noi. Certo, non mancano i problemi.
2: È partita anche una raccolta firme di alcuni docenti che chiedevano, proprio a causa delle ondate di calore, di posticipare un pochino l'avvio dell'anno scolastico.
6: Non abbiamo istituti o tanti istituti che hanno anche l'aria condizionata, ma credo che posticipare avrebbe significato arrivare anche a fine giugno, dove anche in quel caso le temperature possono essere alte. Quindi lasciamo aperte le finestre e si troverà una soluzione di buon senso prima di adeguare tutti gli istituti anche con l'aria condizionata. Sarà bisogno di un investimento notevole.
0: Ci spostiamo nel Casertano, a San Marcellino, dove l'istituto comprensivo è completamente sostenibile. Nello Di Costanzo.
7: Stamani la campanella è suonata anche per i circa 400 studenti dell'istituto comprensivo di San Marcellino, una cittadina in provincia di Caserta, nel cuore dell'agro aversano. Un plesso completamente green, dove l'energia fotovoltaica soddisfa il 100% del fabbisogno. Le aule, ma anche l'auditorium, la palestra e gli uffici amministrativi sono climatizzati. Ciò vuol dire che studenti e docenti non soffriranno il caldo di questi giorni. Un edificio che è un vero e proprio gioiello di modernità e di efficientamento energetico.
8: Un impianto di oltre 70 kW con batterie di accumulo che servono a tutta la struttura, ed è questo il risultato. Non siamo la terra dei fuochi, siamo la terra delle ricchezze, delle competenze, e i risultati sono questi.
9: Una visione di questo territorio che è stata ampiamente superata, e sicuramente le nuove generazioni, anche attraverso una scuola così bella, riusciranno a debellare completamente questa etichetta che ci portiamo addosso.
0: Cambiamo argomento, non si ferma la violenza tra Napoli e provincia, episodi che si ripetono. Intanto stasera a Pianura la messa in memoria di Francesco Pio Maimone, il ragazzo ucciso nel 2023 a Mergellina per futili motivi. Ce ne parla Francesca Ghidini.
10: Non si ferma la violenza tra Napoli e provincia. Un 36enne preleva bevande dal frigo di un locale di Posillipo, si rifiuta di pagare e picchia selvaggiamente il titolare. I carabinieri lo bloccano poco dopo e l'arrestano. Fermato anche un giovane per il ferimento di un 27enne incensurato a Torre del Greco. Raggiunto da un proiettile al piede, il 27enne non aveva nulla a che fare con la rissa in corso. Episodio che ricorda l'omicidio di Mergellina del marzo di 3 anni fa. Francesco Pio Maimone, 18 anni, colpito a morte dopo una lite per una scarpa macchiata cui era completamente estraneo. Stasera alle 19 nella parrocchia di San Lorenzo a Pianura una messa per ricordarlo nel giorno in cui avrebbe compiuto 22 anni.
11: Abbiamo conosciuto il dolore troppo forte, un dolore che a noi ci ha spezzato la vita. Oggi è il compleanno di mio figlio, ha compiuto 22 anni, perché mio figlio da noi non se ne andrà mai. Che poteva fare 22 anni tante cose della sua vita, i suoi sogni, e non l'ha potuto fare. Io invito a chi gli fa piacere oggi alle 10, stasera alle 19 alla chiesa San Lorenzo. Posate le armi, cioè, godetevi la vita da giovani.
0: Domani e dopodomani, 15 e 16 settembre, lo SMI, il Sindacato Medici Italiani, ha indetto uno sciopero dei medici di medicina generale con manifestazioni in diverse città, tra cui Napoli. La mobilitazione contro l'accordo stralcio sulle case della comunità dello scorso giugno, chiedendo provvedimenti e risorse per la medicina generale. I trasporti, la linea 1 di Napoli riapre da Piscinola ai Colli Aminei. Ivan Palumbo.
12: Il tabellone elettronico in banchina segnala un'attesa di 20 minuti, poi in realtà ne occorrono solo 5 per l'arrivo del treno. Del resto il servizio è tornato regolare.

0: Riaperte le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone, chiuse dal 29 giugno per consentire la realizzazione del nuovo binario pari. La linea 1 della metropolitana percorre di nuovo l'intera tratta. Niente più navette bloccate nel traffico.
1: Finalmente.
2: È stata dura questi 3 mesi?
1: Molto, con questo caldo ancora peggio.
2: Quanto tempo impiegava per tutto il tragitto casa-lavoro?
3: Diciamo il doppio. Normalmente io in 40 minuti riesco ad arrivare sul posto di lavoro, lì ci impiegavo sicuramente 1 ora e 10, ecco.
4: Oggi sono venuta a Napoli e mi considero fortunata che hanno riaperto la metro.
2: Altrimenti?
4: Altrimenti non so poi come far arrivare.
5: Devo dire che adesso ritorna tutto alla normalità, diciamo.
2: La prendi tutti i giorni?
5: Sì, tutti i giorni.
2: Dove devi arrivare?
5: A Napoli, a municipio.
6: Speriamo che quando la richiuderanno nel 2027 sarà per un periodo breve.
0: Massimo 15 giorni per la sostituzione degli scambi, forse nessuno, spiega ANM. La beffa, semmai, è quasi immediata. Già domani sciopero di 4 ore anche sulla linea 6, indetto dal sindacato USB a partire dalle 12.45.
7: Io vi saggio. Come fa?
8: Ecco, i trasporti, inizia oggi il nostro viaggio nel sistema regionale. A Salerno quelli su ferro, treni e metropolitana che arriverà fino all'aeroporto ed i taxi impegnati nel trasporto cittadino. Alessio Aversa.
9: Salerno è sempre più vicina al resto d'Italia. La stazione centrale è il primo snodo di una mobilità che in queste settimane deve fare i conti anche con i cantieri ferroviari. Sulla linea Napoli-Salerno RFI ha programmato 3 fine settimana di lavori, parte di un investimento complessivo da circa 50 milioni di euro.
10: La stazione di Salerno è una stazione molto importante per la rete ferroviaria italiana, la seconda in Campania per flusso viaggiatori dopo Napoli centrale, e proprio per questo motivo la rete ferroviaria italiana sta investendo per migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori.
9: Poi c'è il viaggio dentro Salerno. Il servizio metropolitano gestito da Trenitalia collega la città lungo l'asse est-ovest. Per chi lo utilizza ogni giorno però, frequenze e coincidenze con gli altri mezzi restano i punti su cui misurare l'efficienza del servizio, perché la metro, va detto, funziona.
11: Siamo a Salerno per 4 giorni, poi andremo sulla costiera amalfitana.
9: Vi trovate bene con la metro?
11: Fino ad ora sì, molto.
12: Funziona, efficace, efficiente.
9: Il progetto è portare il collegamento su ferro fino all'aeroporto, creando un asse diretto tra lo scalo e il centro. Il cantiere c'è. Però
13: il collegamento è fermo adesso, si sta lavorando, questi lavori ancora non sono terminati, si parla circa di un altro anno.
9: Fuori dalla stazione l'altra alternativa sono i taxi, una domanda che crescerebbe con l'aumento dei flussi, mentre la categoria è alle prese con il trasporto abusivo.
14: Subiamo questa situazione oramai da tanto tempo e adesso sembra che si stia intensificando. Nel frattempo in città ci sono stati alcuni interventi da parte delle forze dell'ordine.
9: Salerno ha accorciato le distanze con il resto del paese, la sfida adesso è rendere altrettanto semplice percorrere quelle molto più brevi dentro la città.
8: La viabilità, l'ANAS comunica che a Sapri è previsto 1 mese di chiusura sulla statale 18 Tirrena Inferiore dalle 9.30 alle 13.30, esclusi festivi e prefestivi, per i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa fino al 14 ottobre. In entrambe le direzioni di marcia il traffico sarà deviato su un percorso alternativo. Torniamo a Napoli, a San Gregorio Armeno, la strada nota in tutto il mondo perché sede storica degli artigiani del presepe che oggi hanno abbassato le saracinesche contro la perdita di identità del luogo. Annalisa Angelone.
15: Una San Gregorio almeno inedita con la serrata delle botteghe artigiane. Perché protestate?
16: Perché abbiamo saputo che si aprirà in questi giorni una nuova attività che non è artigianato napoletano e né italiano, e quindi questa cosa può inficiare per quanto riguarda il nostro percorso che stiamo facendo a San Gregorio Armeno, quello di mantenere la nostra storia e la nostra identità.
15: Riaprono le botteghe artigiane della storica Via dei Pastori, chiusa in mattinata per protesta. Non vogliamo bloccare il cambiamento, vogliamo difendere la nostra storia, recita il volantino fotografato dai turisti colti di sorpresa dalle saracinesche abbassate.
17: Di solito sono sempre aperti e sono chiusi, è una cosa strana.
15: Al comune gli artigiani chiedono che non diventi una strada commerciale, quella in cui si è tramandata per generazioni un'arte presepiale unica al mondo, nel centro storico protetto dall'UNESCO.
18: San Gregorio è stata vincolata alla sola arte presepiale. Oggi, se si deve chiedere una licenza, deve essere un artigiano che fa i presepi ai pastori. E stiamo ancora continuando un progetto per l'IGP, l'origine controllata e marchio DOC per gli artigiani napoletani.
15: Intanto nei laboratori si preparano le nuove creazioni, volti e in

0: imbarcazioni della Coppa America.
1: A Gragnano, la città della pasta, ha festeggiato il suo prodotto d'eccellenza. Ettore De Lorenzo.
2: Gragnano è la capitale della pasta, qui viene celebrata una festa di questo alimento della regina della nostra tavola, ma la pasta di Gragnano quest'anno ha voluto incontrare il mondo e quindi le altre cucine, ma tutto comincia qui, dai mulini che insomma esistono fin dal 1200, ma in realtà la pasta viene cominciata a essere prodotta intorno al 500.
3: Intorno al 500, sicuro,
2: giusto?
3: Certo, e nell'Ottocento c'è un vero e proprio boom determinato dalla grande esportazione negli Stati Uniti, dovuto soprattutto alle esigenze dei nostri emigranti che l'hanno fatto conoscere, ma anche alla capacità dei nostri produttori di mantenere uno standard qualitativo importante, che poi ha determinato anche il successo di oggi.
2: E i successi di oggi continuano ad avere lo stesso segreto: la qualità del prodotto, garantita sia dai piccoli che dai grandi produttori, che cercano costantemente di adeguarsi alle esigenze dei consumatori.
4: Ad esempio adesso abbiamo una nuova linea proteica che si chiama Strapasta, qui all'interno ci sono più fibre e più proteine. Abbiamo chiaramente la nostra linea senza glutine, la cui gamma cresce sempre più, quindi ci sono sempre più formati all'interno di quella linea.
2: L'incontro della pasta con le altre culture culinarie del mondo dimostra la duttilità di un alimento che riesce ad esaltare qualsiasi condimento, anche il più esotico.
5: La pasta penso sia l'alimento più versatile in assoluto, e appunto questa occasione ci fa capire come lo possiamo trasformare abbinandolo a ingredienti provenienti da tutto il mondo.
1: Il calcio: Napoli batte Bologna e tira un sospiro di sollievo. Prossima sfida domenica fuori casa alle 12.30 con la Fiorentina. Il servizio di Piero Vitiello.
6: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato.
7: Nella sintesi di Max Allegri, il sollievo per i primi tre punti casalinghi e per la risposta a tre KO di fila. Il Bologna visto al Maradona, dimesso e incerottato, ma gli assenti li aveva anche il Napoli, non è lontanamente paragonabile a Como, Inter e Arsenal, ma serviva vincere agli azzurri anche di corto muso, anche a costo di qualche sofferenza nel finale.
6: Ero arrabbiato, concitato, quel momento della partita dove Luca era un contropiede, potevamo fare il 2-0, bastava avere un attimino più di lucidità, sono cose su cui deve imparare, però è entrato molto bene, hanno fatto bene quelli del primo tempo e hanno fatto bene altrettanto quelli che sono entrati nel secondo tempo.
7: A proposito di subentrati, Costantino Favasuli, autore dell'assist per il gol vittoria di Lobotka, ha fatto come con l'Arsenal, faccia giusta, grinta da vendere, qualità anche dalla cintola in su. Niente male per un esterno di fascia, teoricamente un difensore che dalla Serie B col Catanzaro ha iniziato la scalata nel migliore dei modi.
8: Devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, è quello il segreto, prendere tutto da tutti perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che è un allenatore vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa.
1: La Serie B, Luigi Carbone.
9: La solidità difensiva di fronte al miglior attacco della Serie B, con due sole occasioni concesse, il primo gol in biancoverde di Khedira, l'ispirazione e l'estro sempre acceso di Russo, i progressi nell'inserimento dei nuovi, vedi Di Maggio, negli automatismi di centrocampo. L'1-1 contro il Palermo dell'amico Pippo Inzaghi, in un partenio ribollente di passione, restituisce a Nesta tante indicazioni positive e lascia un duplice rimpianto all'Avellino: non aver conservato il vantaggio di Khedira su bell'assist di Russo al quarto d'ora della ripresa che per tre minuti fino al pareggio di Jonsen, non aver sfruttato le due grandi occasioni nel recupero per centrare la terza vittoria consecutiva. Il weekend di Serie B è stato in generale positivo per le campane. La Juve Stabia ha rimontato a Vicenza il gol di Corazza, ottenendo un punto prezioso grazie al rigore conquistato da Maestro e realizzato da Di Nardo. Intanto prosegue il braccio di ferro tra club e comune di Castellammare sui lavori eseguiti allo stadio Menti. L'amministrazione ha diffidato la società, che risponde di aver eseguito solo interventi d'urgenza per garantire la sicurezza dell'impianto. Nell'anticipo del venerdì il Benevento aveva trovato poi la prima vittoria stagionale 3-1 al Verona con le reti di Pierre Rozzi di testa, la perla di Okereke e la prima gioia in B per la Mesta, recuperando certezze ed entusiasmo. Domani mattina alle 9, allenamento a porte aperte.

0: parte.
1: Il basket, ieri sera al trofeo di Matera, preparazione in vista del campionato di Serie A che comincerà tra 2 settimane. Napoli ha battuto Scafati 106-90 nella finale per il 3° e 4° posto. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
2: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, dal lunedì al venerdì alle 7 su Rai 3.
3: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
4: Sulla Campania tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano isolati piovaschi nel pomeriggio e al mattino seguente saranno intervallati da ampie aperture. Sul Salernitano nuvolosità estesa in temporaneo assorbimento notturno con locali fenomeni al mattino successivo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in leggero

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Vita Airways.
1: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Di più con la cucina alle ricette di settembre.
3: Di più
2: con la penna Nazareno Gabrielli, rossa o nera.
3: Di più
2: clamorosa intervista alla mamma di Giorgia Meloni.
3: Di più
2: è Kate, la donna più elegante del mondo.
3: Di più
2: Achille Lauro, ora è diventato uno stilista. Di più con la penna Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
5: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 chilometri, aperti anche domenica.
6: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
7: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Allarme petrolio dopo le ultime tensioni in Medio Oriente, l'oleodotto saudita ha danneggiato, Brent sopra i 108 dollari, metano ai massimi da fine 2022, borse sotto pressione. Ex Ilva, 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto contro i licenziamenti, non ci fermeremo finché non sarà trovata una soluzione, blocchi stradali per protesta. Prima si vota, meglio è, siamo pronti a governare. Elish Line chiude la festa dell'unità e apre la campagna per le urne. Legge elettorale al Senato, approvati, capilista bloccati. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Respinta la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Gli Oasis verranno a Roma, i droni sopra l'Olimpico danno la conferma, il tour dei fratelli Gallagher toccherà la capitale, forse a luglio. In serata le date ufficiali ed è già febbre da biglietto. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque, in apertura ancora l'allarme per i prezzi dell'energia con l'ulteriore impennata conseguenza del conflitto in Iran e nel Medio Oriente. Petrolio e gas ai massimi rincari. Le imprese italiane avvertono, per noi questo è il problema numero uno, mentre continuano a salire anche i prezzi dei carburanti ai distributori con impatto sulle famiglie e sui trasporti. Allora facciamo il punto con Mina Polizzi.
1: Per l'energia scatta l'allarme rosso, le tensioni si moltiplicano, lo stretto di Hormuz resta bloccato, rinviati i colloqui per avviare i transiti, i ribelli Houthi bloccano anche lo stretto di Bab el-Mandeb e infine lo stop all'oleodotto saudita East-West dopo gli attacchi di droni delle milizie filo-iraniane. Risultato, fiammata del petrolio che in mattinata sfonda anche 108 dollari al barile. In netto rialzo il gas, 83 euro al megawattora, più 5% in un solo giorno, più 13% in una settimana, ai massimi dal 2022. Il caro energia è una zavorra sulla nostra crescita, ammette il ministro dell'economia. Giorgetti richiama un sovranismo pragmatico nella gestione delle fonti e assicura che la flessibilità europea sarà usata per aiutare famiglie e imprese sul fronte dell'efficienza energetica senza alterare i conti. Le imprese chiedono di fare presto.
2: Se vogliamo diventare competitivi dobbiamo far sì che il costo energia sia più basso. Oggi per noi è il problema numero uno.
1: La crisi continua a farsi sentire poi ai distributori con nuovi rialzi record per i carburanti. In città, in modalità self-service, oggi la benzina in media è arrivata quasi a 2,11 euro al litro. Il diesel sfiora i 2,22 euro. Come sempre in autostrada i prezzi sono ancora più alti, la verde sfiora i 2,20 euro, il gasolio addirittura 2,30 euro.
0: Parliamo adesso della crisi dell'ex Ilva. Mentre si avvicina il momento della chiusura dell'area a caldo, esplode a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato. Alessandro Di Liegro, a te.
3: Ancora non è arrivata a sindacati, lavoratori e amministratori dell'ex Ilva di Taranto la convocazione ufficiale a Palazzo Chigi per il tavolo in cui si affronterà domani la crisi dell'acciaieria. Per oggi i lavoratori hanno indetto 24 ore di sciopero, chiedono con urgenza innanzitutto il blocco dei licenziamenti collettivi e dicono non ci fermeremo qui. Una giornata iniziata con un'assemblea alle prime luci dell'alba, proseguita con un corteo per la città con tanto di blocchi stradali. E allora vediamo nel servizio che abbiamo preparato poi la linea allo studio.
4: Siamo lavoratori che abbiamo tenuto via questa città.
3: Chiedono soluzioni i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto, in sciopero per 24 ore dopo la ripresa delle procedure di licenziamento per 2.500 operai. Il governo attaccano, deve intervenire subito.
5: Se non ci sono soluzioni, a Taranto diventa una macelleria sociale.
6: 8 governi, 15 decreti salva Ilva. Non si è conclusa niente, stiamo al punto di partenza, anzi questa volta peggio.
3: Con la chiusura dell'area a caldo decretata dalla Corte d'Appello di Milano per il 26 ottobre, il timore di ritrovarsi davanti a un futuro più opaco del fumo degli altiforni.
7: Se non oggi, a breve, questa situazione certamente andrà a travolgerci tutti quanti.
8: È come se le nostre voci non arrivassero a nessuno.
3: Prima l'assemblea davanti ai cancelli, poi il corteo per le strade della città fino a bloccare temporaneamente il ponte girevole. Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal sindaco. Tre lavoratori serpeggiano rabbia e frustrazione.
9: Fa male, no? Pensare che dopo tutti questi anni tornare, ricominciare.
10: È da 40 anni, che 50, che sta Ilva e mo siamo arrivati, penso, alla fine.
0: E dunque il nodo dei temi economici.

0: economici resta la spina nel fianco del governo, mentre Elly Schlein con il suo discorso di chiusura alla festa dell'unità dà ufficialmente il via alla campagna per il voto. Intanto sulla legge elettorale è acceso il confronto politico. Dunque partiamo da qui con Giusy Sansone e poi Valentina Antonello.
1: Il punto di caduta per il governo dovrà essere necessariamente la manovra economica. Meloni lo sa bene, nel mare periglioso dei conti pubblici prova a gettare una rete a strascico in chiave elettorale, misure per i giovani e per il ceto medio. Ma è chiaro che non potrà accontentare le richieste di tutti gli alleati, anche per questo tiene ancora coperta la carta della data del voto e tira dritto sulla riforma elettorale. Oggi al Senato il centrodestra ha fatto passare il cuore della legge, le preferenze coi capilista bloccati e la norma anticespugli.
2: Chi vince? Che coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche, salvo che succedano cose per cui nessuna coalizione prende la maggioranza, si saprà anche chi sarà il Presidente del Consiglio.
1: Una legge che aggira la Costituzione con un premierato surrettizio, attaccano le opposizioni.
3: Un sistema diabolico escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito.
1: Ma la battaglia dell'alleanza progressista si gioca anche fuori dal Parlamento, nella costruzione del campo comune che solo ieri il leader 5 Stelle Conte ha rilanciato definendone i paletti, nel perimetro andando oltre Renzi e nei contenuti marcando il no alle armi e il sì al sostegno di famiglie e imprese.
4: Siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
5: La chiusura della festa di partito, in un'arena scenografica e dai numeri imponenti, segna per i Dem l'inizio della campagna elettorale, con la doppia sfida a Palazzo Chigi, ma anche a Giuseppe Conte, che le contende la leadership del campo largo. Non esplicito, ma è per lui che da quei palchi aveva invocato uno stop alle armi all'Ucraina, il messaggio sul terreno il più scivoloso, la politica estera.
4: Come abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti.
5: Un'ora e mezza di comizio, l'unità rivendicata nel partito e nel campo progressista. Il no alle larghe intese, segnale ad avversari e tifosi del pareggio. Pochi, ma ben disseminati, messaggi agli alleati.
4: È tempo di accelerare.
5: Correre sul programma, allargare l'alleanza, voti anziché veti, il mantra sulla voce Matteo Renzi, i gazebo, se serviranno, convinta della vittoria. L'elenco è dettagliato, sanità, lavoro dignitoso, scuola pubblica, l'Europa, un manifesto programmatico da cui risuona forte l'antagonismo con Meloni. C'è chi non vuole al governo una donna e di sinistra ed è a Meloni che consegna l'ultima stoccata, 4 anni e un'occasione storica perduta.
4: Allora, se avete fallito, la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro.
0: E adesso la morte di Emma Bonino resterà aperta anche oggi fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Sono state deliberate le esequie di Stato in diretta TV. Allora ci colleghiamo in diretta con Francesca Malaguti. Francesca.
6: Tante le persone venute anche oggi a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino e come ieri moltissime le donne. Qualcuna di loro porta una rosa rossa che in assoluto è l'omaggio più scelto per l'ex senatrice e leader radicale. Stasera dalle 19 qui davanti ci sarà una veglia civile aperta a tutta la cittadinanza. Domani invece sempre qui nella sala della protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica e anche oggi sono venuti a rendere omaggio a Emma Bonino molti esponenti politici, l'ex compagno di partito Roberto Giacchetti, i ministri Crosetto e Tajani, Massimo D'Alema, Enrico Letta. Sentiamo il ricordo di Tajani e D'Alema.
7: Lei ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
8: È una conoscenza, un rapporto molto, molto, molto antico, che è stato fatto di battaglie comuni in cui i radicali sono stati avanguardia.
0: Papa Leone XIV compie oggi 71 anni, gli auguri del presidente Mattarella che si richiama all'ultima enciclica del pontefice per ribadire le sue preoccupazioni sui conflitti in corso, i cambiamenti climatici e le nuove tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale che rischia di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. scrive Mattarella, allargando disparità sociali ed economiche. Adesso Ucraina-Russia ed alta la tensione dopo l'attacco di Mosca ad un treno ucraino ai confini con la Polonia. Decisa la replica dell'Europa affidata alle parole di Kaja Kallas. Ed è da qui che parte il servizio di Maria Grazia Fiorani. Sentiamo.
9: È un messaggio al mondo occidentale. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere l'Europa dal sostenere l'Ucraina. Noi dobbiamo dimostrare che non abbiamo paura. Così l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kallas, commenta la notizia dell'attacco al treno avvenuto alle porte d'Europa. Ed è il portavoce del Cremlino, Peskov, a spiegare qual è la posizione di Mosca. L'esercito russo continuerà a svolgere missioni in tutto il territorio ucraino, vale a dire anche vicino ai confini con la Polonia. Bene poi, aggiunge il Cremlino, l'appello di Trump per uno stop ai raid sulle raffinerie russe. Il treno partito da Kiev e diretto a Varsavia, colpito a soli 2 chilometri dal confine, scatena una serie di reazioni. I barbari russi sono alle vostre porte, agite subito con le sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta con le mezze decisioni. Così il ministro degli esteri ucraino Sibia sottolinea che la tensione fra Russia ed Europa cresce. Poco prima erano transitati proprio su quel tratto altri 2 treni, uno con a bordo l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Un atto deliberato, denuncia Zelensky. La Russia nega e afferma di aver mirato su infrastrutture per il trasporto d'armi dall'Europa.
0: Elezioni in Svezia, centrosinistra avanti, arretra l'estrema destra e al centro del dibattito il tema dell'immigrazione. La corrispondente Barbara Gruden.
10: La situazione è davvero tesa, il paese è sempre più polarizzato. Chiunque vinca avrà difficoltà a formare un governo. Stoccolma si sveglia con poche certezze. Tanti hanno seguito lo spoglio dei voti fino a notte fonda, ma il risultato definitivo ancora non c'è. Arriverà a metà settimana e quel 5% ancora non scrutinato potrebbe cambiare l'assetto attuale, che vede il centrosinistra in lieve vantaggio di 3 seggi parlamentari. Una delle poche certezze è che il Partito Socialdemocratico è la prima forza politica con il 28%, ma ancora in calo. Se questo risultato sarà confermato, dice cauta la leader Magdalena Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. Ottimista il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che non intende ammettere ancora la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e attacca. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. 4 anni fa andò così, con i socialdemocratici primi andarono al governo i moderati, grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Ora, tuttavia, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti incassa la prima sconfitta, 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Lasciano la Svezia le leggi più restrittive di sempre sull'immigrazione, che potrebbero restare in vigore anche con un governo a guida socialdemocratica. Per la leader Andersson, a differenza dei Verdi della sinistra, la Svezia deve mantenere la linea dura. Anche questo peserà sulla formazione del governo.
0: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato, lo ricorderete, per il duplice omicidio dei rapinatori entrati nel suo negozio di Grinzan Cavour. Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di differimento della pena. Maria Grazia Palamà.
11: Non c'erano precedenti giurisprudenziali uguali e la difesa lo sapeva che sarebbe stato difficile, ma nonostante fosse già pendente la richiesta di grazia dei familiari al Presidente della Repubblica Mattarella, la difesa del gioielliere cuneese Mario Roggero ha comunque voluto domandare al Tribunale di Sorveglianza di Torino che l'esecuzione della pena venisse rimandata a dopo il parere del Quirinale. Ma oggi il Tribunale di Sorveglianza si è espresso con molta chiarezza. Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un altro, resterà in carcere a Bollate. In subordine alla temporanea libertà, ovvero al differimento della pena, la difesa aveva chiesto i domiciliari. Ma i giudici di Torino, nel respingere entrambe le richieste, spiegano che il differimento della pena rischierebbe di essere letto come una quasi rispettosa intrusione della magistratura in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del capo dello Stato, la cui valutazione in relativo esito verrebbe in qualche modo indagato e anticipato. Non solo, nel loro provvedimento i giudici scrivono che la vicenda è talmente divisiva a livello di opinione pubblica da far sì che a questo punto soltanto il presidente Mattarella possa decidere con giusto equilibrio e insindacabile razionalità. Il legale di Roggero ha presentato analoga richiesta anche a Milano, dove si terrà udienza mercoledì. Difficile immaginare un esito diverso.
0: A Venezia, ora, dove proseguono le ricerche della donna di

0: dispersa in laguna dopo lo scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi. Insieme a lei il marito che nell'incidente ha perso la vita. Maria Chiara Grandis.
1: La cercano ancora in laguna Gabriela Querino. Di lei nessuna traccia. Solo ieri sera il marito, Sean Micheli, è stato dichiarato morto in ospedale. Lo avevano portato qui d'urgenza in condizioni disperate dopo l'incidente di sabato mattina all'alba, quando il loro barchino si è scontrato con un taxi al largo dell'isola di Tessera. 26 anni lei, 25 lui, si erano appena sposati. La cerimonia a giugno a Venezia, sui social le loro foto in gondola, abbracciati sul Canal Grande, emozionati. Abitavano a Burano e la passione per la pesca, Sean, nato e cresciuto in una famiglia di pescatori, l'aveva presto passata a Gabriela, di origini brasiliane. Anche l'altro giorno erano usciti per pescare. Su quella piccola imbarcazione c'era anche lei, hanno verificato gli investigatori, che hanno ritrovato la borsa con i documenti. La sua famiglia sta cercando di arrivare presto in Italia per seguire da vicino le ricerche. Non un fatto isolato in queste acque, dove anche uno zio di Sean perse la vita nello stesso modo anni fa. Ora non sarà semplice chiarire le responsabilità esatte dell'incidente. Nella zona non ci sono telecamere. Da capire se il tassista andasse troppo veloce, se la scarsa luce a quell'ora possa avere influito sull'impatto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico e ci saranno accertamenti tecnici, ma la priorità adesso resta ritrovare Gabriela.
0: Al via oggi in 7 regioni il nuovo anno scolastico. Torna sui banchi gran parte degli 8 milioni di studenti, ma molte cattedre sono ancora scoperte. Ce ne parla Alvise Elosi.
2: Giorno di scuola, sì, si comincia un bel ciclo per questi bimbi.
3: Emozionati?
2: Noi sì, loro andranno più spavaldi di sicuro.
3: Hai degli amici che conoscevi già in classe con te o no? Devi conoscere tutti?
4: Alcuni, due.
3: C'è emozione ancora da nonna?
5: Beh, sì, certo, sì, erano tutti nascosti perché sennò magari si prendeva voglia di venire da noi, insomma.
3: E cosa vuoi imparare?
4: Non lo so.
3: Riparte la scuola tra speranze e difficoltà.

0: A fine settembre, nel paesino di Cogolo, arriva la lana tosata da Elena. Viola, aiutata dalla mamma Susi, inizia a lavorarla. Viola lavora esclusivamente con la lana che proviene dalla Valle di Peio. La sua è una tradizione di famiglia iniziata dalla nonna Gianna.
1: Qui sto lavando la lana per prepararla per la tintura con il colore.
0: La lana, appena tosata, va lavata, cardata e filata. Questo è solo l'inizio di una lunga serie di lavorazioni che terminerà con la realizzazione del prodotto di maglieria finito. Lavare la lana a mano nella fonte del paese è una cosa oramai rara da osservare. Riporta indietro nel tempo a tradizioni di secoli oramai lontani.
2: E si trapassa.
0: Finito il lavaggio, Elena porta dentro la lana da tingere. Anche in questo caso, la lavorazione procederà utilizzando coloranti naturali raccolti nei dintorni, come i licheni dei prati della valle.
1: Adesso mettiamo dentro i licheni.
2: Sì.
1: E li facciamo bollire.
2: Sto immergendo la lana nella tintura. E dopo la lasciamo un po' la volta prendere il colore, perché adesso è un po'... deve essere bella bagnata apposta, perché allora prende il colore. Adesso devi stare qua un po', metti dentro legna, Viola.
0: La fase della colorazione è molto importante. Bisogna avere esperienza e occhio. Basta poco per sbagliare e macchiare la lana, oppure ottenere una colorazione troppo chiara o troppo scura. Una volta raggiunta la gradazione desiderata, la lana viene messa ad asciugare all'ombra. La storia dell'uomo e della lavorazione della lana risale a oltre 10.000 anni fa, con l'addomesticamento delle pecore durante il Neolitico. Le prime civiltà, come quelle in Mesopotamia, iniziarono a filare e tessere la lana per creare tessuti resistenti e caldi. Con il tempo, la tecnica si perfezionò, diventando un'attività centrale nelle economie agricole e artigianali di molte culture.

0: Quando la lana è ben asciutta, Elena la porta al piccolo laboratorio di vermiglio per le fasi successive della lunga manifattura. Nelle due stanze del laboratorio trovano posto alcune macchine comprate dalla nonna e che, nonostante l'età, lavorano ancora egregiamente. Dopo la filatura inizia il confezionamento del capo d'abbigliamento prescelto.
1: Adesso finisce questa cuciniglia e dopo cominciano a farne una tinta cipolla.
2: Ecco.
1: Maglia chiusa col collo a giro.
2: Oh, finisco le maniche e dopo sì.
0: Macchinari, sì, ma che lavorano prevalentemente.

Mia nonna ha fatto questo lavoro per 60 anni, la magliaia. È andata a Legnago, nel Veronese, a imparare con sua sorella Agnese e poi è tornata qui a Vermiglio e ha aperto questo laboratorio dove siamo ancora adesso. Le è sempre piaciuto e l'ha sempre fatto con passione e ha detto che non le è mai sembrato di aver lavorato. E io qualche anno fa ho deciso di provare a imparare e pian piano ho visto che ce la facevo anch'io, trovavo quella pazienza necessaria per mettere insieme tutti i punti. Queste macchine sono proprio quelle che ha comprato mia nonna negli anni 60.

0: 80 e sono ancora perfettamente funzionanti. Le teniamo bene, facciamo le manutenzioni, però sono tutte perfette ancora e fanno ancora benissimo il loro lavoro. Questa è una rimagliatrice e poi abbiamo 4 macchine da maglieria di diverse finezze. Questa è una maglia fatta con lana di peio, una volta veniva buttata e qualche anno fa abbiamo deciso di farla filare perché i nostri nonni l'hanno sempre usata, è una materia prima di grande valore. Mamma si spronta con la manica?
1: Sì, vengo. Ecco, è pronta la manica.
0: Grazie. Questa è tutta lana di peio, il colore naturale è questo, il panna, e le altre sono tinte con modi naturali, questi sono buccia di cipolla, licheni, sambuco, mallo di noce.
2: Nella piccola maglieria della lana lunatica tutto è curato e preparato come se si facesse qualcosa per qualcuno della propria famiglia, con tanto amore e professionalità.

Scendendo di quota, la vegetazione si infittisce e tra boschi e corsi d'acqua le piccole piante dai fiori colorati cambiano. La fascia alpina europea ospita una straordinaria biodiversità vegetale. Quasi 4.500 specie di piante vascolari. Di queste, circa un migliaio di specie si sono adattate agli habitat alpini veri e propri sopra i 2.000 metri di altitudine e talune sono endemiche, cioè si trovano esclusivamente in alcune zone.

Sopra l'abitato di Peio, il paese più alto del Trentino, tra quelle che nel periodo invernale si trasformano in piste da sci, ci sono gli alpeggi dove il bestiame pascola libero. Sul monte Vioz, a fine giornata, gli animali radunati dal pastore raggiungono la malga salina a 2089 metri, dove saranno munte e passeranno la notte. A gestire il lavoro è Alfredo, con la sua compagna Alice. Pochi animali, amorevolmente accuditi. La malga salina ha una particolarità. Il latte munto raggiunge direttamente il caseificio ternario di Peio tramite un singolare lattedotto lungo ben 4 chilometri.

0: Al mattino presto, quando il sole raggiunge le case di Peio, inizia il lavoro nell'antico caseificio turnario di Peio, l'unico ancora funzionante in Trentino. Dopo la lunga corsa, il latte arriva appena munto. Al mattino la lavorazione del formaggio è sempre uguale sin dal lontano 1935. Osservare questo luogo fa capire la differenza tra il prodotto industriale e il formaggio fatto come una volta, con lentezza e cura.
1: Questa qua è la tela di lino che serve a raccogliere la cagliata.
0: Pochi strumenti, ma con il sapere della tradizione e dell'esperienza.
1: Questa qua è la nostra tintura a forma.

0: di formaggio.
1: Il giovane casaro, Daniele Caserotti, lavora ogni giorno il latte vaccino e caprino portato dai contadini locali, producendo formaggi nostrani e burro.
0: Che viene già presciata per fare la forma.
1: Si chiama turnario perché la caserada, cioè la produzione di formaggio di una giornata, è di proprietà a turno di uno dei 5 soci e il numero di caserade che spetta a ciascuno è proporzionale alla quantità di latte portata al caseificio. Una volta finita la lavorazione, i formaggi vengono messi a stagionare, ma la loro cura non finisce qui. Giornalmente vengono puliti e girati dalle sapienti mani di Ilaria per garantire una qualità altissima del prodotto.
2: Questo è il formaggio che ha appena fatto Daniele, è il nostro Pegaes. Pegaes significa formaggio di Peio, perché gli abitanti di Peio si chiamano Pegaesi. Oggi pulisco il casolette. Per il casolette bisogna girarlo e pulirlo tutti i giorni. Ed è il nostro formaggio tipico di tutta la nostra valle. Va tenuto girato e lavato perché da questo formaggio si mangia tutto. È la sua specialità essere un formaggio morbido e cremoso. Il casoletto è il nostro formaggio tipico, come dicevo, di tutta la nostra valle. È un formaggio che si faceva sempre nel periodo autunnale, quando le vacche dalla malga scendevano e si ritiravano nei masetti che abbiamo sparsi nei boschi. E da lì il contadino si faceva il suo piccolo casoletto, il suo piccolo formaggio di casa. Casa, casoletto.

Tra vette imponenti, boschi silenziosi e acque cristalline, la vita segue il ritmo della terra e delle stagioni, mentre le mani sapienti degli abitanti tramandano saperi millenari. La Val di Sole non è solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere, un racconto di armonia tra uomo e natura che invita a riscoprire l'essenza delle cose semplici e autentiche.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Con Antonino Monteleone, Filo Rosso. Domani 21:20, Rai 3.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, questa sera alle 21:20, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
8: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
9: Papè, 3-2!
10: È umano, ragazzo mio.
11: Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
12: Rinuncio!
8: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
11: Con i top match non è peccato.
13: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
14: Andate e guardatele tutte.
15: Gentili passeggeri, invitiamo ora all'imbarco le famiglie che viaggiano con noi.
16: Sono tu, per alzarmi ancora un giorno insieme a te.
17: Ita Airways.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
19: Tipo zero sprechi, zero residui.
20: Arrestare terra a terra.
19: Scusate.
20: Per sostenere chi se ne prende cura.
19: Non provateci a casa.
21: Ci teniamo a risparmiare le energie,
19: preferendo quelle alternative rinnovabili.
21: Perché al pianeta teniamo un mondo.
22: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
23: Questa C3 da città è venuta davvero bene. Sembra un birocale, guarda, ci sto quasi in piedi.
24: E in più a partire da 49 euro al mese.
23: Cosa? Probabilmente il prezzo al metro quadro più basso di tutta
24: Citroen
23: la città.
24: Citroen C3, tua da 49 euro al mese. Scoprila anche sabato e domenica.
25: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
26: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
27: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
28: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
29: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: sostenibilità. No al differimento della pena, resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. I giudici, vicenda divisiva, attendere l'esito della richiesta di grazia. Oasis, dopo gli indizi, l'ufficialità. Saranno due le date italiane del tour della band dei fratelli Gallagher, unica tappa allo Stadio Olimpico di Roma, il 29 e il 30 luglio del prossimo anno. Buonasera dal TG3. E dunque forse c'è un passo avanti nel dialogo tra Russia e Ucraina. Il presidente americano Trump ha annunciato sui suoi canali social che i due paesi hanno entrambi accettato di non colpire obiettivi energetici. Poco fa la precisazione di Zelensky, pronti a farlo se ci verranno date le giuste garanzie. Ma allora andiamo subito a New York dall'inviata della RAI, Francesca Romana Elisei. Eccoci.
1: E dunque Trump, reduce dalla trasferta in Irlanda, oggi non ha appuntamenti pubblici e però non rinuncia a dichiarare attraverso il suo social. Una delle dichiarazioni riguarda proprio il conflitto russo-ucraino, come dicevi, e ha annunciato che sia Kiev sia Mosca si sono dette d'accordo a non attaccare i loro reciproci siti, siti energetici. Trump si riferisce soprattutto agli impianti di raffineria perché, secondo il presidente, lo scrive proprio, la colpa del rialzo dei prezzi della benzina e soprattutto del diesel è una colpa che va data alla guerra russo-ucraina e non alla guerra che lui stesso ha scatenato a fine febbraio all'Iran. Scrive anche di Iran e dice è una nazione fallita che non vede l'ora di trattare, di fare un accordo, e lo faremo, quindi lascia aperta la porta al dialogo. Insomma, il tema del rialzo dei prezzi evidentemente è un tema che comincia a preoccupare parecchio il presidente degli Stati Uniti, perché siamo in piena campagna elettorale, a breve ci sono le elezioni di medio termine. Comunque, tornando al conflitto russo-ucraino, vediamo il servizio di Romana Fabrizi.
2: L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture russe se anche Mosca farà lo stesso, scrive su X Zelensky dopo le parole del presidente americano. Kiev aspetta dettagli e garanzie. Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra, i raid sugli snodi della filiera petrolifera stanno rendendo difficile la copertura della spesa bellica per Mosca.
3: The strike.
2: L'attacco al treno mostra che Putin è disperato. Se crede di fermare il nostro supporto all'Ucraina, si sbaglia, dichiara con tono deciso il segretario generale della NATO Rutte. Le esplosioni vicino ai confini dell'Europa, il treno colpito da Mosca a 5 km dalla frontiera con la Polonia, fanno alzare i toni agli alleati. Poco prima erano passati altri convogli, uno con a bordo l'ex premier britannico Johnson e consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Tentano di spaventare l'Occidente, ribadisce il capo della diplomazia dell'Unione Kaya Kallas, ma resteremo fermi accanto a Kiev. Il cancelliere tedesco Merz esorta comunque a prendere sul serio le minacce russe. L'Ucraina intanto rimane sotto pressione, prese di mira le regioni di Rivne, Linia e Leopoli, colpita dal raid russo Cherniv, ancora 3 vittime. Continueremo ad operare su tutto il territorio ucraino, ribadisce il Cremlino, mentre cresce l'attesa di un incontro diplomatico ad ottobre per rimettere in moto i negoziati.
0: E dicevamo del Medio Oriente, l'avanzata in Yemen dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran sta causando anche un'emergenza umanitaria e intanto il costo del petrolio tocca livelli record. Gerardo Vitali Rosati e Mina Polizzi.
4: Hanno attraversato il deserto dello Yemen portandosi dietro soltanto l'acqua necessaria per sopravvivere. Donne e bambini arrivano stremati nei centri di accoglienza. Ci hanno costretto a lasciare le nostre case, ci hanno strappato alla nostra terra, il lamento di Salma. Sono quasi 90.000, secondo le Nazioni Unite, i profughi fuggiti durante la fulminea avanzata dei ribelli Houthi. Una catastrofe umanitaria che si sta riversando sulla città di Aden, sede del governo yemenita, da quando la capitale, Sana'a, è stata occupata nel 2014. Adesso i guerriglieri hanno anche preso il controllo dell'arcipelago delle isole Anish, alle porte del Mar Rosso, un'ulteriore minaccia per il trasporto del petrolio dopo l'attacco che ha centrato l'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per l'export dell'Arabia Saudita, pari al 5% del greggio mondiale. Svanite anche le speranze del vertice tra Iran e paesi del Golfo, atteso per oggi in Oman. Sarebbe stato il primo dall'inizio della guerra, fondamentale per discutere un'eventuale riapertura dello stretto di Hormuz, annullato all'ultimo minuto. A tenere alta la tensione anche la decisione statunitense di bloccare la partecipazione del capo della delegazione iraniana alla conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, per Teheran. È un atto ostile dall'amministrazione

0: americana che crea un precedente.
1: Le strade globali dell'energia si restringono sempre più e i mercati si infiammano, borse in rosso per la corsa del petrolio che ha sfiorato addirittura quota $110 a barile. Vola il gas a 83 euro, più 5% in un giorno, più 13 in una settimana, al massimo dal 2022.
2: L'energia rappresenta uno dei principali vincoli alla nostra crescita.
1: Il ministro dell'economia riconosce le difficoltà, ma assicura che la flessibilità europea sarà usata per aiutare famiglie e imprese sul fronte dell'efficienza energetica, senza alterare i conti pubblici. Per le imprese però servono interventi immediati.
3: Se vogliamo diventare competitivi dobbiamo far sì che il costo dell'energia sia più basso. Oggi per noi è il problema numero uno.
1: L'ondata di rincari farà salire ancora di più i prezzi dei carburanti, già alle stelle. In città la benzina in media è arrivata quasi a 2,11 euro al litro. Il diesel sfiora 2,22 euro.
4: Rincara il carburante come rincara l'energia, un po' tutto insomma.
1: In autostrada la verde tocca 2,20 euro, il gasolio addirittura 2,30 euro.
5: Sono preoccupata perché vedo ad ogni pieno la differenza, il costo si sente.
6: Non si può fare a meno della benzina. Speriamo che il governo faccia qualcosa.
1: Ma di fronte a questi prezzi e alla difficoltà di varare nuove misure anti-rincari, ora nel governo non si esclude più una nuova ennesima mini proroga del taglio delle accise sul diesel, in scadenza giovedì.
7: A preoccupare sul fronte economico è poi il destino dell'ex Ilva. In attesa del nuovo incontro a Palazzo Chigi, a Taranto scoppia la protesta dei lavoratori dell'indotto contro i licenziamenti collettivi. Andiamo dal nostro inviato, Alessandro Di Liego. Alessandro.
8: Ancora non è arrivata la convocazione ufficiale da Palazzo Chigi per il tavolo sull'ex Ilva annunciato per domani, un'attesa che contribuisce a surriscaldare l'atmosfera intorno all'acciaieria tarantina, la cui area a caldo, ricordiamolo, dovrà chiudere il prossimo 26 ottobre per la pronuncia del giudice della Corte d'Appello di Milano. Per i sindacati non c'è più tempo, oggi prima giornata di mobilitazione, sciopero di 24 ore dei dipendenti delle ditte d'appalto contro 2.500 licenziamenti. Pronti a nuove proteste coinvolgendo anche gli operai dell'acciaieria. Allora vediamo nel servizio il racconto della giornata odierna e poi lì nello studio.
9: L'area a caldo chiuderà e con la chiusura dell'area a caldo c'è una macelleria sociale a partire dai lavoratori dell'appalto.
8: Chiedono un intervento immediato del governo i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto in sciopero per 24

0: E la tensione è altissima, siamo tutti padri di famiglia, abbiamo un mutuo, abbiamo preso dell'impegno, un motivo, cioè lascio immaginare.
1: All'interno di una vertenza complessa, storie ancora più delicate.
2: A fine mese ci scaderà il contratto, non sappiamo che fine faremo.
3: Siamo in cassa integrazione da gennaio di quest'anno, sono 3-4 mesi che non percepiamo niente.
1: Una situazione che in città è pronta a deflagrare.
4: La bomba sociale è già avviata, noi oggi abbiamo avviato una iniziativa di mobilitazione, non ci fermeremo.
1: Il vostro sentimento all'interno tra voi dipendenti?
5: Rancore.
6: E la politica in queste ore è alle prese con il rush finale al Senato sulla legge elettorale. La maggioranza è pronta ad approvare la riforma domani. Le opposizioni danno battaglia e dicono il testo è incostituzionale. Andiamo allora a Palazzo Madama, da Giusy Sansone. Giusy.
7: Sì, Jacopo, e il governo accelera sulla legge elettorale e qui a Palazzo Madama la maggioranza procede come un bulldozer per approvare la riforma dai capilista bloccati alla norma che prevede l'obbligo della raccolta di 6.000 firme in ogni collegio per i piccoli partiti che non sono presenti in Parlamento. Come dicevi, l'intenzione del centrodestra è quella di chiudere al più presto, già domani, nonostante, come sentirete, le proteste anche dentro la maggioranza, e di proteste se ne sono levate parecchie dai banchi dell'opposizione qui oggi a Palazzo Madama, anche una particolare in latino pronunciata in un intervento poi molto contestato dal centrodestra, dal PD Walter Verini. Il centrosinistra attacca la legge a diversi profili di incostituzionalità per i quali chiedono le opposizioni un intervento a Mattarella, e una legge cucita addosso a Meloni proprio apposta per vincere le elezioni. Proteste in piazza oggi, ce ne saranno ancora domani, ve le racconteremo. Intanto il racconto di questa giornata nei nostri servizi e poi con Mario Franco Cao.
8: La linea ufficialmente non cambia anche dopo aver raggiunto il record di longevità. Abbiamo ancora tante cose da fare. Le ultime frasi di Meloni sul tema, 2 giorni fa. Gli italiani sappiano che il governo non scappa, ci hanno detto quello che dobbiamo fare e continueremo a farlo sino all'ultimo. Che però questo significhi fino al termine della legislatura è tutto da scoprire. La Presidente del Consiglio non rivela le carte, sceglierà la data che riterrà più favorevole per il centrodestra, senza vannacci, ribadisce, e cercando di approfittare delle indecisioni tra gli avversari, specie sulla leadership. Determinante anche su questo sarà la legge elettorale.
9: Coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il Presidente del Consiglio.
8: Al Senato si chiude domani senza possibili aperture, annuncia in mattinata la Ministra Casellati sulla questione delle firme. In attesa di capire come andrà la Camera, dove non si esclude la fiducia, la maggioranza si mostra ottimista sul nodo per ora risolto delle preferenze.
10: Una nuova legge elettorale che darà governabilità, rappresentanza e in particolare, finalmente dopo tanti anni, con la battaglia di noi moderati, ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
8: A Palazzo Madama, maggioranza compatta sugli ultimi emendamenti. Menia, di Fratelli d'Italia, ritira a malincuore una sua proposta per evitare di modificare i collegi all'estero. Il governo era contrario, lui accetta, dice in latino, cum mestizia.
7: È un attentato alla Costituzione, è la denuncia delle opposizioni, che bocciano sonoramente questa riforma elettorale. Anticostituzionale, dicono, è costruita solo per rimanere al potere. Un giudizio impietoso, quello del PD, che individua molti vulnus al diritto di rappresentanza, dai capilista bloccati alle 6.000 firme necessarie in ogni collegio ai partiti più piccoli per presentarsi alle elezioni. Con un premio di maggioranza sbagliato, abnorme e rischioso, attaccano anche da AVS. Una truffa agli elettori, bella e buona, sulla stessa linea i 5 Stelle.
11: È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere. E allora non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta della classe politica che già siede al Parlamento. Noi non ci stiamo.
7: Conte oggi al fianco di Onorato nella mobilitazione davanti a Palazzo Madama. La barriera delle firme è un ostacolo alla democrazia e l'affondo dell'assessore Capitolino.
12: Le regole devono essere uguali per tutti. Perché Fratelli d'Italia nel 2013 raccolse 40.000 firme e noi ne dovremmo raccogliere 400.000?
6: Riforma del voto che non convince anche Carlo Calenda. Nella nostra intervista del lunedì, che andrà in onda in forma integrale questa sera a Linea Notte, il leader di Azione parla anche di caro energia, Ucraina e larghe intese, ma lo ascoltiamo con Valentina Antonello a partire appunto dalla legge elettorale.
13: No, non mi piace perché penso che continua a cadere

0: nella trappola del bipolarismo italiano, cioè tutti contro gli altri. E siccome il mondo sta cadendo a pezzi, io credo che dobbiamo cercare, noi lo faremo dal centro, di rimettere insieme, non di dividere.
1: Dicono che lei sia un tifoso del pareggio, punta a fare l'ago della bilancia.
0: No, punto a fare una cosa diversa, punto a costruire un centro sufficientemente forte, pragmatico, che proponga delle soluzioni da diventare indispensabile come agenda di governo.
1: Di larghe intese?
0: Anche, di larghe intese, certo.
1: Però Schlein e Meloni hanno detto che non lo vogliono.
0: Tutti dicono sempre di no finché non fanno il governo di larghe intese, come è accaduto con Draghi e con Monti. Io penso che noi stiamo per affrontare il più difficile periodo della nostra storia e dobbiamo cercare di essere insieme come italiani.
1: Ieri Schlein ha detto che si deve continuare con il sostegno all'Ucraina. Questo è sufficiente per lei per chiudere un'intesa?
0: Ma no, non è sufficiente, anche perché Conte contemporaneamente ha detto non firmerò mai se si dice che bisogna sostenere l'Ucraina. Quello è un campo che sembra una soap opera turca, cioè ognuno dice una cosa.
1: A fine ottobre l'Ilva chiuderà gli altoforni. Che cosa dovrebbe fare il governo? Dove ha sbagliato il governo?
0: Non ha fatto niente. Ogni mese abbiamo messo 100 milioni senza fare niente. L'Ilva non la vuole aperta nessuno, non la vogliono aperta i sindacati, non la vuole aperta la magistratura, non la vuole aperta le autorità locali. E così noi perderemo il più grande stabilimento del Sud Italia, la prima acciaieria d'Europa.
2: Il ricordo di Emma Bonino a Roma prosegue con una veglia civile in Campidoglio, l'omaggio alla leader radicale, domani i funerali di Stato. Allora, vedete, pronta a collegarsi Francesca Malaguti. Francesca, siamo da te.
3: C'è già tanta gente, come vedete, sta per cominciare qui su Piazza del Campidoglio la veglia civile per Emma Bonino. Sul maxischermo scorreranno immagini della sua lunga carriera politica e delle sue battaglie, lei ex senatrice storica e leader radicale. Sul palco ci saranno gli interventi degli amici, dei compagni di partito, di esponenti politici e della società civile. A breve è attesa anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. E oggi c'era tanta gente comune, ma anche tanti politici, anche alla Camera Ardente, esponenti di diversi partiti, da Enrico Letta a Giuseppe Conte, ai ministri Tajani e Crosetto. Domani, nella stessa sala della Protomoteca del Campidoglio, si terranno i funerali di Stato laici e molta gente si attende anche qui sulla piazza per seguire la cerimonia sul maxischermo, ma vediamo nel servizio alcune voci di chi oggi ha voluto lasciare un ricordo per Emma Bonino. Persone molto diverse tra loro hanno percorso anche oggi questa scala per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino. In vita le sue battaglie hanno diviso e unito. In questi giorni di lutto prevale l'affetto e il rispetto per la sua figura.
4: È stata una promessa fatta a un'amica. Bisogna riconoscere il valore delle persone, al di là di alcune divergenze, forse anche di opinione, però quando si tratta dei diritti delle persone, quando si tratta di lavorare per il bene delle persone, le idee non sono tutto e si lavora insieme.
3: Molte le donne che portano una rosa rossa, tanti gli esponenti politici che la vogliono ricordare qui.
5: La mia presenza qua oggi è per quello, rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui poi in qualche modo hanno goduto tutti.
6: Io ricordo momenti comuni e momenti di discussione anche molto dura, e il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne.
3: Da ieri è sempre presente, seduta vicino ai familiari, la storica assistente che l'ha accompagnata fino agli ultimi giorni di lavoro instancabile.
7: In un attimo cambiava il mood e quindi bisognava risettarsi subito in maniera immediata su quello che serviva fare, però è stata davvero una maestra di vita anzitutto e di politica.
2: E nel pomeriggio a Mondovì in Piemonte ci sono state le esequie sempre di Stato per Raffaele Costa, parlamentare di lungo corso e più volte ministro con i governi Amato e Berlusconi, scomparso venerdì all'età di 90 anni. Alla cerimonia ha preso la parola il vice premier Tajani, che di Costa fu assistente parlamentare nel 76, un protagonista del pensiero liberale, il ricordo del governatore piemontese Cirio. Papa Leone archivia alla stretta gli stipendi dei cardinali e degli alti prelati imposta dal suo predecessore Papa Francesco, una decisione che serve anche a ricompattare la curia. Ce ne parla Paolo Piras.
8: Il motu proprio di Leone è rapido e chiaro nell'abrogare il motu proprio di Francesco di 5 anni fa. Un piccolo cambiamento in apparenza: cancella

0: I tagli del 10% imposti da Papa Bergoglio alle retribuzioni dei cardinali e dell'8% a quelle dei dirigenti vaticani. La motivazione è che le casse non sono più in quel grave disavanzo dipinto da Francesco quando decise il taglio al tempo del Covid, ma è un segnale ulteriore di un cambiamento di politica.
1: I papi passano, la curia rimane.
0: Così Leone diceva già nel primo incontro con la curia romana dopo l'elezione, che è quello che peraltro la curia ha sempre pensato di sé, ma gli ultimi anni soprattutto di pontificato di Francesco avevano segnato una riorganizzazione interna che sembrava quasi una frattura. Papa Prevost ha revocato parte di quelle scelte, smussando molti malumori nello stato profondo vaticano. È un altro esempio dell'opera di tessitura incessante che Prevost sta portando avanti, riunire a sé nel nome dell'apostolato ordini e regioni considerati lontani per idee e bisogni, recuperare così sostegni anche economici dopo le scelte nette di Francesco, in politica estera dire cose chiare e inequivocabili sulle guerre in corso, ma insieme tenere un'equidistanza diplomatica per proporsi come mediatore. Nel nuovo corso di Leone questa abrogazione di un taglio da molti in curia ritenuto punitivo arriva proprio nel giorno del suo compleanno, dopo la frase emblematica detta appunto ieri: il perdono disarma i rancori.
2: E al Pontefice gli auguri di compleanno del Presidente Mattarella, che nel messaggio per il Papa affronta anche i temi dell'attualità, in particolare quello dei rischi dell'intelligenza artificiale. Su questo dossier un allarme arriva dall'ONU. I due servizi di Rita Cavallo e Luca Patrignani.
3: C'è molto di più dell'augurio a nome di tutti gli italiani nelle parole che il Capo dello Stato invia a Papa Leone. C'è la condivisione di una speranza che è etica, civile, personale e istituzionale, nella sintonia fra due uomini impegnati quotidianamente, ognuno nel proprio ruolo, per la costruzione del bene comune. Preoccupazioni forti segnano i nostri tempi, a partire dal progresso tecnologico, con l'intelligenza artificiale, se non gestita correttamente, per Mattarella è a rischio la stessa centralità dell'uomo e l'aumento di disparità sociali ed economiche. Cita l'enciclica Magnifica Humanitas, il valore della fragilità dell'uomo, i suoi limiti, da non considerare errori. Tutto il mondo guarda con fiducia al Magistero di Leone XIV, nel percorso che invita al rispetto della dignità di ogni persona e dei valori di dialogo e inclusione. È questo l'antidoto al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato, ed è la base per la giustizia e per una pace vera. La speranza comune, dunque, è che si possa avviare una nuova stagione di concordia e cooperazione.
4: We are on the cusp.
5: Siamo alle porte di un cambiamento irreversibile. Serve un'azione urgente di fronte a rischi senza precedenti che minacciano tutti i diritti umani.
6: L'allarme dell'ONU è chiarissimo. La corsa senza freni di un'intelligenza artificiale sempre più potente va domata e governata.
5: Queste tecnologie, sfuggite al controllo, potrebbero paralizzare servizi essenziali, frammentare le comunicazioni e persino colpire al cuore le istituzioni democratiche.
6: Parole che arrivano dopo il mea culpa, da capire quanto profondo e sincero, dei colossi del settore, da OpenAI ad Anthropic, che ora propongono di rallentare lo sviluppo dei nuovi modelli, e soprattutto dopo l'allarme, ben più significativo, di ricercatori pentiti che hanno avvertito l'umanità è a rischio. Cautela, prudenza, regole, controlli, tutte cose respinte con sdegno da Trump. Basta un presidente come me a tenere sotto controllo l'intelligenza artificiale, scrive. Il resto sono teorie della cospirazione che fanno contenta la Cina. Cina che in realtà dice esattamente le stesse cose, sono solo allarmismi da guerra fredda, non rallenteremo lo sviluppo della tecnologia. In mezzo, il vecchio continente. Senza un'intelligenza artificiale interamente europea, avverte la presidente della BCE Lagarde, saremo esposti a rischi senza precedenti.
2: Ora i risultati del voto in Svezia, che ha visto lo stop all'estrema destra. Il centro-sinistra è avanti, ma è ancora incognita su chi governerà il paese. Il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
7: Speravo in un risultato chiaro, invece non sappiamo ancora chi governerà il paese. Dopo aver seguito lo spoglio fino a notte fonda, la Svezia si è svegliata con poche certezze. La prima è che il Partito Socialdemocratico si conferma prima forza politica con il 28%, ma è ancora in calo. La seconda è che l'ultradestra dei democratici svedesi incassa la prima sconfitta. Il movimento, fondato a suo tempo da militanti neonazisti, perde 3 punti percentuali al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson, sono al 19,9, un punto in più. Nel complesso il centro-sinistra è avanti di 3 seggi parlamentari, ma con soli 28.000 voti di vantaggio, mentre si attende lo scrutinio di circa 220.000 schede provenienti soprattutto dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese potrebbero fare una grande differenza. Tanto che il premier uscente Kristersson oggi si dice sereno. Tutto può ancora cambiare, attacca. Per i socialdemocratici sarà

0: difficile formare un governo con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. Cauta ma fiduciosa anche la leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Se questo risultato sarà confermato, diceva nella notte, la Svezia avrà un nuovo governo. Troveremo un'intesa con gli altri partiti. Per il centro-sinistra non sarà comunque una passeggiata, nemmeno sull'immigrazione. A differenza di Verdi e sinistra, l'aspirante premier Andersson vuole mantenere la linea dura sul modello della Danimarca.
1: Entriamo in Italia, torniamo a parlare di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha detto no al differimento della pena. Maria Teresa Palamà.
2: Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e averne ferito un altro, resterà in carcere. Almeno per ora, così ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, al quale aveva fatto ricorso la difesa chiedendo il differimento dell'esecuzione della pena o almeno i domiciliari. Il tutto in attesa che su Roggero decida il Presidente della Repubblica Mattarella, al quale i parenti del gioielliere hanno chiesto la grazia. La moglie aveva argomentato, vista l'età di mio marito, per lui la pena da scontare sarebbe un ergastolo. Ma proprio perché di attesa si tratta, i giudici di Torino hanno detto di no, ritenendo la liberazione, seppur temporanea, una inopportuna e irrispettosa intrusione della magistratura in una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, la cui valutazione e il relativo esito verrebbe in qualche modo indagato e anticipato. Non solo, scrivono i giudici, la vicenda è così divisiva a livello di opinione pubblica che solo il Presidente della Repubblica può decidere con giusto equilibrio e insindacabile razionalità. Analogo ricorso era stato mosso dal legale di Roggero anche al Tribunale di Milano, visto che il gioielliere è detenuto a Bollate. L'udienza si terrà mercoledì. Chissà se Milano troverà un'altra chiave interpretativa o seguirà Torino su un caso che non ha quasi precedenti in giurisprudenza.
1: A Venezia si cerca ancora la donna dispersa in laguna dopo un incidente tra il barchino su cui viaggiava e un taxi. Il marito nell'impatto ha perso la vita. Massimo Solani.
3: Di Gabriella Querino non c'è ancora traccia. Le acque torbide del canale tra Burano e Tessera non hanno restituito il corpo della giovane brasiliana coinvolta all'alba di sabato mattina in un violentissimo schianto fra il barchino dove viaggiava assieme al marito Sean Micheli e un taxi acqua. Lui, pescatore di 25 anni, si è spento ieri sera all'ospedale di Venezia, dopo 36 ore passate tra la vita e la morte, e sul suo corpo verrà presto eseguita l'autopsia. Ma lei, soltanto un anno più del marito sposato a giugno, risulta ufficialmente ancora dispersa. Le ricerche sin qua hanno permesso di ritrovare fra le liti del barchino soltanto la borsa della donna, contenente alcuni documenti ed effetti personali. E mentre si passa al setaccio il canale, chiuso per alcune ore al traffico, l'inchiesta aperta dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di omicidio nautico inizia a mettere i primi punti fermi nella ricostruzione di quanto accaduto. Il tassista indagato è stato ascoltato per alcune ore, ma ha detto di non aver visto il barchino nel buio della laguna. Per lui si attende l'esito degli esami tossicologici. Per quanto riguarda invece la dinamica dell'incidente, secondo i primi rilievi l'impatto sarebbe stato praticamente perpendicolare, con il taxi che viaggiando a circa 40 km in una zona con limite fissato a 20 avrebbe di fatto spezzato in due il barchino, sbalzando in acqua Gabriella. Incastrato fra i rottami della propria imbarcazione invece Sean, già agonizzante all'arrivo dei primi soccorsi.
1: E c'è stata ancora una tragedia sul lavoro. Un uomo di 46 anni è morto in un cantiere ad Ostia sul litorale romano. L'operaio è precipitato dal cestello della gru per 4-5 metri. Un collega si è salvato aggrappandosi al parapetto. L'ipotesi è che all'origine dell'incidente ci sia stata la rottura del braccio meccanico. Voltiamo pagina, prende il via oggi in 7 regioni il nuovo anno scolastico. Torna sui banchi gran parte degli 8 milioni di studenti, ma le cattedre, molte, sono ancora scoperte. Al Viselosi.
4: Contentissima, tutto nuovo, poi chi non gli paga ce n'è.
5: Hai degli amici che conoscevi già in classe con te o no? Devi conoscere tutti?
6: Alcuni, due.
5: Lo zaino è pesante oppure no?
6: No.
5: Un nuovo anno inizia, chi entra in prima, chi non vede l'ora di passare al ciclo successivo. Con i soliti problemi di organico, centinaia le cattedre ancora da assegnare, con buchi soprattutto sul sostegno. Ma le aspettative sono alte, anche grazie all'autonomia scolastica che permette ai dirigenti di garantire un'offerta sempre più attenta ai bisogni di alunni e famiglie.
7: Lei è contenta, io e la mamma molto emozionati.
5: Quanto la scuola deve avere la capacità di rinnovarsi anche?
8: Noi lavoriamo molto con la didattica laboratoriale, ma soprattutto lavoriamo molto per il benessere dei bambini e delle bambine. Crediamo che per imparare bene bisogna stare bene a scuola, quindi questo sicuramente è il nostro primo impegno.
5: Qual è la prima cosa che le chiedono gli studenti e le studentesse?

0: Veramente sono muti, sono i genitori che chiedono tutto di solito e poi la prima cosa che sanno è dov'è il bar, però va bene così, insomma, sono studenti.
1: Sono 8 milioni gli studenti di elementari, medie e superiori alle prese con il primo giorno di scuola. In 10 regioni del nord e centro i banchi già pieni tra la scorsa settimana e oggi, nelle altre 10 da domani a giovedì. Emozionati?
2: Ma sì, io un po', lui invece lo trovo pronto.
1: Sei contento di iniziare?
3: Sì.
1: Cosa preferisci imparare per prima cosa?
3: Non lo so.
4: Non si ferma l'attività dell'Etna, una colonna di cenere di circa 4.000 metri, la vedete, ha costretto l'aeroporto di Catania a sospendere di nuovo l'operatività fino alle 22. Tanti voli in arrivo cancellati, 25 quelli che sicuramente non partiranno, alcuni sono stati dirottati in altri scali. Ai passeggeri viene richiesto, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Adesso il cinema con la delusione per i film italiani alla Mostra di Venezia. Zero titoli, come già a Cannes e Berlino, riconoscimenti solo nelle sezioni collaterali. Paolo Pasi ne ha parlato con il critico Paolo Mereghetti.
5: Nel gran finale della Mostra di Venezia, il grande assente è stato il cinema italiano. 5 film in concorso, nessun riconoscimento. Basta per dichiarare la crisi.
6: È sicuramente un segno che c'è qualche problema. Tra l'altro venivamo da zero film a Berlino, zero film italiani si intende, a Cannes. Tutti speravano che Venezia dovesse segnare il trionfo del cinema italiano, ma il concorso, il Leone d'Oro, non è arrivato.
5: Lo sguardo al recente passato non restituisce certezze. L'ultimo Leone d'Oro italiano risale al 2013, con il film di Gianfranco Rosi, Sacro Gra. Ma quali sono gli attuali limiti?
6: Tutti i film che hanno vinto a Venezia erano film che si confrontavano con la storia del loro paese, la Danimarca, il film che ha vinto. Sembra che il cinema italiano manchi proprio di uno sguardo un pochettino più aperto. Il cinema è una finestra che si apre sul mondo, però diciamo che questo mondo che mi fa vedere il cinema italiano è un po' asfittico.
5: Quella memoria storica che in Italia sembra essersi smarrita.
6: In passato abbiamo avuto grandi registi capaci di dimostrare che il loro mondo era molto originale, Fellini, e però capaci di parlare a tutto il pubblico.
5: Di certo, non è solo questione di finanziamenti.
6: Bastano i soldi per fare un buon film? La risposta è no, ci vogliono anche altre cose, belle idee, un po' di coraggio. Gli attori li abbiamo, i registi li abbiamo, i produttori anche, forse mancano proprio le idee e il coraggio.
4: La musica, gli Oasis tornano a Roma, annunciate le date del tour 2027 della band dei fratelli Gallagher che suoneranno allo Stadio Olimpico alla fine di luglio. Marco Cosenza.
7: L'attesa è finita, o meglio, è iniziata. Roma invece, a giudicare da questi droni, è già pronta. Gli Oasis suoneranno qui, allo Stadio Olimpico, il 29 e 30 luglio 2027. Che i festeggiamenti abbiano inizio, scrivono i fratelli Gallagher sui social, e la guerra per accaparrarsi un biglietto anche, fanno eco ironicamente i fan. Sarà uno spettacolo memorabile, garantisce la band, promettendo gli stessi sold out della reunion dell'anno scorso, ma in località diverse. Oltre che in Italia suoneranno anche a Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi, prima di toccare Boston e Las Vegas. Il grosso degli show però è anche stavolta riservato alla patria del Britpop, con addirittura 11 date nella città dove tutto è cominciato, Manchester. A giugno non si muoveranno da qui, dall'Etihad Stadium, casa del loro amato City, prima del gran finale, 4 serate a settembre, qui a Nebut, nelle campagne inglesi a nord di Londra, teatro nel 1996 di uno dei loro concerti più iconici, quando trasformarono una tranquilla cittadina di nemmeno 5.000 anime in una bolgia da 250.000 ragazzi urlanti. 30 anni dopo sono pronti a ricreare la stessa magia.
4: Questa sera torna in prima serata su Rai 3 lo stato delle cose. Allora ci colleghiamo con Massimo Giletti. Buonasera Massimo, prima puntata dopo la pausa estiva.
8: Jacopo, buonasera, buonasera a tutti gli amici del TG3 e sarà una puntata molto complicata che solleverà mille polemiche. Michele Santoro inizia con la stretta attualità, poi andremo sulla vitola e il caso di Sigfrido Ranucci. Abbiamo un documento che racconta, non si è mai visto, la prima volta che si vedrà in televisione, racconta un La Vitola come non abbiamo mai visto. E poi alle mie spalle vi faccio vedere un documento clamoroso, inedito, a firma di Andrea Sempio. Il caso di Garlasco, cosa nasconde quello scritto? Questa sera lo stato delle cose, grazie.
4: E noi vi ricordiamo anche l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte, adesso linea ai TG regionali. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
6: Papà, 3-2.
7: È umano, ragazzo mio.
8: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
9: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco e cena fuori.
7: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
10: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
11: Andate e guardatele tutte.
12: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, fino al 20 settembre, formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro.
13: MD, buona spesa Italia!
14: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
15: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
16: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
6: Nuovo Busco IBS.
7: Mal di pancia frequente.
8: Ehi! Hey.
7: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
9: Oh, l'italiano di Lidl. È proprio da provare.
10: Dal nostro assortimento per te e lo chef, formaggio pressato Asiago DOP a 3,59€ e provolone piccante Valpadana DOP a 3,29€.
9: Italiano vale davvero.

0: Castellammare di Stabia, arrestato dai carabinieri un 26enne, avrebbe sequestrato in una cantina una ragazza conosciuta sui social, l'avrebbe picchiata e violentata. Tetto del 30% al numero di bed and breakfast nel centro di Napoli, dibattito in consiglio comunale, ma i comitati per la casa protestano, soglia troppo alta. 250 milioni di investimenti in 10 anni, presentato il masterplan per l'aeroporto di Capodichino, nuovo terminal per i voli intercontinentali, nello scalo nascerà un hotel. Presentata la nuova stagione del Nest, intanto la squadra del Teatro di San Giovanni a Teduccio è al lavoro per la riqualificazione di un ex cinema nel quartiere orientale di Napoli. Un assist per Lobotka e tante giocate di qualità all'esordio in massima serie. Il Napoli si gode Costantino Favasuli, nuovo beniamino del Maradona, domenica match a ora di pranzo contro la Fiorentina. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In primo piano la terribile storia che arriva da Castellammare di Stabia, dove una ragazza adescata sui social è stata sequestrata e violentata. Il presunto stupratore è stato arrestato ed è in carcere. Vincenzo Perone.
1: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, lui la invita a un incontro dal vivo dopo aver fatto compassionevole leva su un fratello morto in un incidente stradale. Lei accetta, non immagina il baratro di violenza in cui sta precipitando e la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso si incontrano, l'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo in via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia, sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare, le dice questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido, la prende a botte, lei lo scongiura di lasciarla andare, senza alcuna remora le versa acqua nella bocca, le stringe il collo, le mette due travi sul petto, costringendola a subire per ore una violenza sessuale. I carabinieri di Sant'Antonio Abate, dopo un mese di indagini coordinati dalla procura di Torre Annunziata, procuratore Nunzio Fragliasso, su ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale Oplontino, arrestano il presunto stupratore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del presunto stupratore, il concreto rischio di reiterazione di reati dello stesso tipo. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima, chiari, dettagliati e coerenti, trovano riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici e nelle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta liberatasi da quell'incubo di violenze.
0: Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato il provvedimento restrittivo a carico dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da fragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci. A loro carico c'era il divieto di avvicinamento ai familiari di Tucci con applicazione del braccialetto elettronico. A Giugliano in Campania, flash mob dei consiglieri regionali del centrodestra nel sito di Taverna del Re, dove sono stoccate le ecoballe e teatro di un incendio qualche giorno fa. Sentiamo Francesca Ghidini.
2: Taverna del Re è l'immagine perfetta del fallimento, denunciano i consiglieri regionali del centrodestra che si sono dati appuntamento all'ingresso dello stoccaggio delle ecoballe.
3: Qua si muore e non ci sono delle attenzioni importanti, particolari, vere, concrete rispetto a vicende come questa.
4: Dopo l'ultimo incendio che ha fatto e ha prodotto altre emissioni tossiche in danno della cittadinanza, credo che sia giunto il momento di dire assolutamente basta.
2: La regione, situazione monitorata, criticità gestite con la massima attenzione, obiettivo completare lo svuotamento del sito che ospita ancora 1 milione di tonnellate di ecoballe entro i prossimi 2 anni. Nel 2016 è partito il piano straordinario per la rimozione dei rifiuti. Dopo l'incendio divampato lo scorso 6 settembre nell'ultimo bollettino, l'ARPAC rassicura rientrati nella norma i valori delle diossine. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti l'efficacia dei sistemi di sicurezza. Nei prossimi giorni sopralluogo del consulente della Procura di Napoli Nord per accertare l'origine del rogo. L'associazione temporanea di imprese che gestisce il sito Noi siamo parte offesa con il caldo record fisiologici fenomeni di autocombustione.
0: Trasporti: a Napoli oggi hanno riaperto le stazioni della metro chiuse da giugno per lavori, ma domani altri disagi in arrivo su linea 1 e 6 per uno sciopero di 4 ore. Sentiamo Ivan Palumbo.
5: Poco dopo mezzogiorno partiranno gli ultimi treni della linea 1, alle 12.30 quelli della linea 6, poi un lungo stop che andrà oltre le 4 ore dello sciopero indetto per domani dall'Unione Sindacale di Base. Dal centro direzionale la prima corsa alla ripresa è prevista per le 17.42. A fermarsi in occasione del primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti campani saranno gli addetti alle stazioni delle metropolitane gestite da ANM. Carenze di personale, aggressioni, richiesta di riconoscimenti economici adeguati. Queste le motivazioni principali. Per i pendolari, nuovi disagi dopo quelli patiti per la chiusura delle fermate Piscinola, Chiaiano e Frullone, che hanno riaperto oggi dopo 2 mesi e mezzo.
6: Il servizio navetta è stato molto più efficiente, quindi ci sono state molte più corse e meno affollamenti rispetto allo scorso anno.
5: Tu da dove arrivi?
7: Da Giuliano.
5: Riesci quindi a fare l'interscambio?
7: Sì, per fortuna sì.
8: Dopo una giornata di lavoro prendere navetta, traffico... è straziante.
5: Non è tutto così efficiente, insomma.
9: Assolutamente no.
5: Nell'estate 2027 saranno necessari altri cantieri, ma il servizio potrebbe non subire interruzioni o saranno limitate al massimo 15 giorni. A quel punto, forse già dalla fine di quest'anno, ci sarà una stazione in più, Tribunale, non ancora quella più attesa, l'aeroporto di Capodichino.

0: A Napoli, sit-in dei comitati per la casa in concomitanza con la discussione in consiglio comunale della delibera sul tetto, la presenza di Bed & Breakfast nel centro storico, il servizio di Francesca Martelli.
1: Si discute in consiglio comunale una delibera per limitare la diffusione incontrollata dei bed and breakfast, è questa la 374, ma lì davanti i comitati per la casa chiedono regole ancora più stringenti.
2: Noi siamo qui oggi in presidio perché questa campagna ha raccolto 10.000 firme di cittadini e abitanti della città che chiedevano uno stop immediato alle licenze, che chiedevano soglie più sostenibili per il diritto all'abitare.
3: L'offerta di case ai residenti è crollata in pochi anni del 50% come media in tutta la città, è il Far West. Noi siamo a favore dell'approvazione di questo regolamento, ma la soglia che loro hanno individuato in quest'area, diciamo, del centro storico, delle municipalità storiche, del 70% di residenzialità, che significa il 30% di case di affitti turistici, è una soglia molto molto alta.
1: È il primo provvedimento che il Comune fa di questo tipo. Saprà che i movimenti per la casa dicono bene questo provvedimento, ma vogliamo regole ancora più dure. Cosa risponde?
4: La rivendicazione dei movimenti per la casa è assolutamente legittima, pensiamo di aver dato loro una risposta in termini concreti. In Italia dire blocchiamo tutti gli affitti brevi non è normativamente consentito, ma se vuoi fare una politica possibile, io credo che con tutti i limiti naturalmente noi questo lavoro a Napoli l'abbiamo fatto.
0: Dopo la protesta degli artigiani di San Gregorio Armeno contro il rischio di apertura nella strada dei presepi di un negozio di souvenir, arriva la nota del Comune di Napoli. A San Gregorio Armeno è ammessa la sola attività di vendita di artigianato presepiale, dichiara l'assessora Teresa Armato. I controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività sono rigorosi. Cambiamo argomento, ammontano a 250 milioni di euro gli investimenti sull'aeroporto di Capodichino previsti fino al 2035. Nel servizio di Ettore De Lorenzo scopriamo come cambierà lo scalo partenopeo.
5: Uno scalo per i voli internazionali, una nuova area per il potenziamento dei cargo, per il trasporto merci, la riqualificazione del quartiere con il doppio accesso da Viale Maddalena. L'aeroporto di Capodichino è pronto a fare un deciso e necessario salto di qualità grazie a un progetto che si chiama sì Masterplan 2035, ma che in realtà raggiungerà i suoi obiettivi primari molto prima.
6: Fine 29 io confido che finiremo i lavori. Ci impegneremo al massimo e non si interromperà mai l'esercizio aeroportuale.
5: L'obiettivo è portare il flusso di passeggeri a 17,3 milioni l'anno, senza però aumentare il numero dei voli per mantenere gli standard di sostenibilità.
7: I voli non aumenterà, si utilizzeranno aerei molto più moderni progressivamente, che sono aerei a basso impatto ambientale, che dimezzano sia il rumore che le emissioni, quindi questo garantirà la sostenibilità, oltre ad ulteriori interventi specifici proprio per fare in modo che l'impatto ambientale risulti migliorato.
5: Il master plan è sostenuto da un finanziamento di 250 milioni, di cui una ventina saranno messi a disposizione del pubblico, in particolare dalla regione Campania, quelli che serviranno alla rigenerazione del quartiere.
8: Il nostro investimento, che sarà a massimo fino a circa 20 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione, cercheremo di migliorare le strade e l'accessibilità, soprattutto di Viale Maddalena.
5: Va ricordato che la chiusura per manutenzione prevista per novembre dell'aeroporto non ha nulla a che vedere con il master plan, mentre in vista della Coppa America della prossima estate sarà già allestita una corsia preferenziale per chi parteciperà all'evento.
0: Compleanno speciale per una storica cantina sociale del Sannio, l'inviato Rino Genovese.
9: La storica bottaia della cantina di Solopaca, il simbolo della resilienza sannita durante i tremendi giorni dell'alluvione 11 anni fa. Siamo nel cuore del polmone vitivinicolo della Campania. Nell'area telesina si produce circa il 60% di tutto il vino della nostra regione. La cantina di Solopaca compie oggi 60 anni. Un momento per festeggiare, certo, ma anche per riflettere su questa storia vitivinicola.
10: Oggi non festeggiamo soltanto un compleanno, oggi celebriamo una storia. Una storia partita 60 anni fa dall'idea di 25 uomini, il più giovane aveva 31 anni, il più anziano aveva 70 anni, misero da parte le loro differenze di età sociali per una visione comune, cooperare perché si resero conto che insieme potevano fare quello che da soli non sarebbero mai riusciti a fare.
9: Oggi per grandezza è la seconda cooperativa vitivinicola della Campania, quasi 600 soci produttori che da soli difficilmente avrebbero accesso sul mercato, senza contare l'enorme indotto per tante famiglie legate ai servizi della cantina.
11: La cooperazione è fondamentale soprattutto perché anche in questo ambito ci sono tantissimi piccoli produttori e che da soli non hanno la forza di far fronte a quelle che sono le sfide che ci aspettano, che sono innovazione, cambiamenti climatici, competitività sui mercati internazionali.
9: Cosa c'è nel futuro della cantina e della viticoltura campana?
10: Ma abbiamo la responsabilità sicuramente di portare avanti quello che ci hanno lasciato i nostri soci fondatori, ma con un occhio rivolto alle nuove tendenze come qualità dei prodotti, accoglienza ed enoturismo.
0: Teatro, presto il via ai lavori per il Supernest, intanto ad ottobre partirà l'11ª stagione della Sala di San Giovanni a Teduccio. Anna Teresa Damiano.
12: La scritta di benvenuto sul portone dell'ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio, chiuso dal 1982 e affidato con un bando pubblico alla squadra del Nest. Si concretizza il Supernest. Solo con il crowdfunding sono già arrivati 136.000 euro. Le prossime ore sono decisive per i finanziamenti pubblici e il via libera al piano esecutivo.
13: Siamo nella parte valutativa del progetto da parte di alcuni enti, stiamo aspettando la sovrintendenza in particolare e poi c'è una conferenza di servizi praticamente a ridosso. Diciamo che per dicembre dovrebbero iniziare i lavori.
12: Avrà tre sale, un bistrò, un foyer per accoglienza, aule studio e co-working e il Supernest. La prima ala ad aprire sarà l'ex Arena già nei prossimi mesi. Intanto parte l'11ª stagione del Nest, trasversale come hanno chiesto gli spettatori.
14: Quindi abbiamo dei concerti, abbiamo la letteratura con grandi nomi, Viole Ardone, Maurizio De Giovanni, Starnone. Partiamo però con uno spettacolo il 24 ottobre con Carmine Borrino con l'Alienazione del Bene.
12: Il logo è una macchinetta del caffè perché come la tazzina il teatro è un rito collettivo e il Nest è una squadra che cresce e forma giovanissimi. 20 appuntamenti fino a fine maggio tra spettacoli, serate con i protagonisti della scena e dell'audiovisivo, la musica, nucleo fondamentale, i laboratori.
15: Abbiamo nomi ovviamente importanti come Lino Musella, Paolo Mazzarelli e Emanuela Mandracchia, insomma, sempre per i nostri ragazzi, sempre totalmente gratuiti.
0: Stasera alle 21.20 su Rai 3, appuntamento con lo stato delle cose. Collegato con noi in diretta abbiamo Massimo Giletti e qui chiediamo qualche anticipazione sui temi di questa prima puntata. Buonasera Massimo.
16: Buonasera Andrea, abbiamo chiesto di collegarvi con voi, di collegarci con voi perché parleremo molto di quello che è il caso di quest'estate, il caso La Vitola Ranucci e quindi le sue radici nel territorio della Campania. Partiremo da questi quattro personaggi che vedi alle mie spalle, che vedete alle mie spalle. Sono gli autori dell'attentato che è accaduto nella notte del 16 ottobre a Ranucci. Due sono una coppia di fatto, gli altri hanno innescato la miccia, hanno messo la bomba. Però dietro questa sera vi faremo vedere un La Vitola che non avete mai visto. Abbiamo un filmato che farà il giro del web, perché è davvero da vedere. Grazie, ci vediamo questa sera allo Stato delle Cose 21.20.
0: Grazie, noi adesso parliamo di musica. La Stazione Marittima di Salerno, il tenore Venturini omaggia Enrico Caruso, il servizio di Giuseppe De Caro.
17: 130 anni fa, il 10 settembre 1896, il giovane Enrico Caruso debuttava al Teatro Municipale, poi Verdi, di Salerno. Ora, alla Stazione Marittima, poco distante dal Massimo Salernitano, uno degli eredi artistici del grande tenore, Bruno Venturini, gli ha reso omaggio con un concerto nel corso del quale è stato anche lanciato l'album in cui canta La Napoli di Caruso. Così l'amava femmano. 20 brani eseguiti da Venturini, che da più di 50 anni è ambasciatore della canzone classica napoletana nel mondo. Ad accompagnarlo, durante la serata condotta da Pino Strabioli, un'orchestra di 50 elementi diretta da Valeriano Chiaravalle. Stringimi le braccia, o stasera, caramella. anche Salvatore Venturini, figlio di Bruno, che ha proposto un tributo ai cantautori italiani. Infine parola al maestro, che assicura che continuerà a lavorare al servizio della canzone napoletana, candidata a patrimonio UNESCO, e vede il mezzo secolo di carriera come

0: come un punto di partenza e non di arrivo.
1: In ogni famiglia c'è un disco di Venturini, in ogni angolo del mondo. E questo mio onore è Onora Napoli.
2: Calcio, debutto più che positivo in Serie A per Costantino Favasoli. Ne parliamo nel servizio di Giovanni Messina.
3: Devo migliorare in tutto, qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti.
4: Parole che sanno di umiltà e dedizione alla causa azzurra. Costantino Favasuli, 22 anni, natale a Reggio Calabria. Lo scorso anno in Serie B con il Catanzaro è l'uomo chiave del successo del Napoli sul Bologna e ha impressionato non solo per l'assist servito all'Obotica, ma anche per le tante incursioni e i dribbling sulla fascia. Tirano un sospiro di sollievo i partenopei.
5: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
4: Ora la testa è già al prossimo match, in programma domenica alle 12.30 a Firenze. In Serie B, weekend positivo per le campane. Ha cominciato venerdì il Benevento, travolgendo per 3-1 il Verona. Punto d'oro per la Juve Stabia sul campo del Vicenza, 1-1 il punteggio, così come quello maturato al Partenio Lombardi tra l'Avellino e il Palermo. Primo gol in maglia biancoverde per Khedira.
2: Judo, ancora una vittoria per Gennaro Pirelli che si presenta come favorito ai mondiali tra un mese. Claudio Pappaianni.
6: In finale davanti aveva il portoghese Jorge Fonseca, due volte campione mondiale e bronzo olimpico a Tokyo. Nessun timore reverenziale per Gennaro Pirelli che ha dimostrato sul tatami di Budapest tutta la sua superiorità tecnica e atletica e ha vinto la tappa del Grand Slam per somma di sanzioni al Golden Score. Per il 26enne napoletano delle Fiamme Oro è la quarta vittoria consecutiva negli ultimi 5 mesi dopo europei, Grand Slam di Ulaanbaatar e il Grand Prix di Lima. Una marcia inarrestabile verso il primo posto nel ranking mondiale nella categoria meno 100 kg a 3 settimane dei campionati mondiali di Baku che affronterà da prima testa di serie con il sogno di conquistare il suo primo titolo iridato in carriera.
7: È una medaglia che sogno da tanto tempo. Io lavoro giorno dopo giorno. Io credo con l'allenatore più forte e più capace in questo sport, maestro Lello Parlati. Lui mi dice guardiamo sempre avanti, gara dopo gara. Io mi affido soprattutto a me stesso, ma al mio allenatore che sa cosa stiamo facendo e sa dove arriveremo.
2: È tutto, buona serata.
8: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, dal lunedì al venerdì alle 7 su Rai 3.
9: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
10: Sulla Campania, locali e fenomeni, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Sul Salernitano, iniziali schiarite seguite da transitoria intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali. Le temperature faranno registrare un leggero calo nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in lieve aumento.

0: Amore, usciamo?
1: 5 minuti sul divano? Ok, dai, ora usciamo. Mm. Però domani usciamo.
0: Assolutamente.
2: Scusate, in realtà dovreste uscire ora, che stiamo proprio per chiudere.
3: Sbrigati. Febbal casa, Febbal casa.
4: Se Febbal è casa.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno, senza rinunciare a ciò che ti piace.
7: Che gioia!
8: Lo sto guardando io!
9: Stiamo arrivando! Adesso basta!
10: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì, sì, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
19: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50 euro. E patate Bologna DOP a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Nuova Jeep Compass, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 25 anni fa, il terrorismo jihadista portava l'attacco più violento della storia degli ultimi anni all'Occidente. L'Occidente ha saputo reagire e sconfiggere il terrorismo.
1: E c'è anche chi dice... E c'è anche chi dice che è vero che il comunismo è un sistema malvagio, ma che ci permette di progredire economicamente.

0: Il viaggio era stato annunciato con 3 mesi di anticipo e il percorso reso noto la vigilia. L'aereo presidenziale atterra alle 11.40 all'aeroporto di Dallas.
1: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
2: C'è chi dice... C'è chi dice...
3: C'è chi dice là...
2: Che il

0: comunismo. È la ventata del futuro.
1: Vi prometto questo: se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, grazie al grande successo della nostra economia, darò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino americano maggiorenne.

0: Che vengano a Berlino!
1: Sono assolutamente convinto che il centrodestra sarà determinante grazie all'azione di Forza Italia e vinceremo le prossime elezioni. Non ci saranno campi larghi o campi stretti che tengano. Nessuna Schlein, nessun Conte, nessun Pradoiani, nessun personaggio minore che ci attacca ogni giorno perché non è riuscito a raggiungere il 3%. Non ce vanno stati, direbbero a Roma. Non ce vanno stati.
2: Azione! Ecco 50.
3: Soltanto 15.
2: Come solo 15?
3: Gli altri deve dare al mio socio.
4: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
5: Stop! Stop!
2: E chi è?
4: È un rischio maschio senza whisky.
5: Stop! Stop!
2: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina.
6: Major Ronald D. Milam, United States Army. Gerard P. Moran, Jr.
7: Commander Robert A. Schlegel, United States Navy. Janice M. Scott.
2: Siamo qui per celebrare il riso, che è una eccellenza assoluta del nostro agroalimentare. Un ingrediente iconico, che è in genere uno dei prodotti italiani più apprezzati al mondo. Noi siamo, è stato detto, i primi produttori europei di riso.
8: Perché qui lo scontro è tra chi vuole far vincere l'odio e chi vuole far vincere la pace e la libertà. Noi italiani stiamo dalla parte della pace e della libertà.
9: Per questo che è importante per noi che gli israeliani vedano questo film, è il nostro paese che sta perpetrando questi crimini e soprattutto anche qui in Italia, proprio perché il vostro governo sta proprio bloccando il fatto di poter vedere questo film, proprio perché sono paesi che stanno finanziando questa uccisione. Quindi voglio ringraziare anche Rachel, la mia partner, voglio dire grazie a The Guardian, grazie a Jim Wilson, il nostro produttore, Jonathan Glazer, il nostro executive producer, e sicuramente grazie alla giuria.
10: L'ho rifatto, ma questa volta è pure peggio. Porto in Italia il film vietato in Israele che inchioda il primo ministro Netanyahu per le accuse di corruzione. Si chiama The Bibi Files. La corruzione tramite lussuosi regali, il controllo dei media, la spregiudicatezza con cui il premier israeliano sfugge ai processi. Anche i crimini di guerra nella striscia di Gaza diventano un altro modo per rimanere al vertice.

0: non ha paura del fatto che Putin possa voler invadere l'Europa?
1: Le hanno risposto loro, non ci credono. Lo potete scrivere su tutti i giornali che domani mattina invaderà tutta l'Europa, ma non ci credono.
0: No, lei.
1: Non ci credono, perché non riesce neppure con la popolazione che già...

0: Cosa
1: poi,
0: che è
1: nella vita non sono stupratori o assassini.
2: No.
3: E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla.
4: Sì, stavo chiedendo della battuta fatta dalla Meloni oggi al Foglio, sul Foglio. Parlava di una poltrona per due.
5: Non si riferiva a Michelin. Si riferiva a lei e Vannacci.
4: A lei che film consiglierebbe alla Meloni?

qui, sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitati intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Leopardi racconta in versi il fiore della ginestra, che non sfida la natura ma le resta accanto, simbolo del coraggio e della resistenza. È un manifesto della dignità umana di fronte all'ineluttabile. Sopra c'è una montagna pronta a esplodere e distruggere, sotto